0: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è?
0: Grini c'è.
1: C'è, c'è anche lui.
0: C'è, c'è, c'è, c'è. Margherita Zanotto.
1: Zanatta c'è.
0: Zanotto, ho detto.
1: Zanotto.
0: Michael Casanueva.
1: Ci sono.
0: Maxibon.
1: C'è.
0: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino a...

0: promo.
1: Buongiorno, sono le 6. Bonjour, bonjour, eccoci qua con questa sigla freschissima, sa di bagno in piscina. Non ci sono dei fortunati che hanno la piscina a casa e alla mattina si svegliano e sciuff, vanno a fare un tuffo per svegliarsi al meglio. Fa molto Miami anni 70, anni 80, no? Col villone potentissimo. Buongiorno, buongiorno, ma come state? Spero che abbiate dormito bene, che abbiate passato una buona nottata, anche una buona serata ieri sera, magari qualcuno è anche uscito a mangiare, mangiucchiare. È vero che il tempo magari a dipendenza delle zone non era dei migliori, però sta stava bene. Detto questo, domani sarà un po' diversa la storia, perché a quest'ora domani saremo più o meno appena reiniziato il secondo tempo della partita Svizzera-Algeria così per l'occasione il morning inizierà alle 5, quindi si partirà direttamente con Sombrero alle 5. Ci sarà Marga in giro, io sarò in giro, insomma vi racconteremo un po' quello che succede sul campo di calcio. Voilà, tiferemo Svizzera assieme, quindi domani mattina la sveglia prima alle 5. Se siete dei mattinieri che uscite prima, ci troverete già a partire dalle 5 con il morning. Detto questo, partiamo subito con la musica. Oggi, in questo giovedì 2 di luglio, andiamo Dead Reals con la loro Big Sure.

Anche questa Big Sure dei The Thrills è molto molto estiva, no? Ti viene voglia così di lanciarti in piscina. Base latina, andiamo a vedere che cosa succede. C'è il traffico congestionato già da questo momento tra Mendrisio e il tunnel di Grancia. Effettivamente salendo vedevo che c'era un pochettino di traffichello in autostrada, cioè niente a cui voi popolo della mattina non siete abituati, anzi cioè una cosa che ti scivola addosso, ma solo per dirvi che comunque un pochettino di gente che lavora c'è, non sono tutti in vacanza, anche se in questo periodo qua ogni tanto sembra, no? Che ti guardi in giro e dici, o magari mandi una mail a qualcuno e ti risponde perché torna il 13, quell'altro torna il 15, quell'altro parte dopo domani ma allungato, quindi ci rivediamo dopo il 20. Insomma, è un periodo un pochettino così, ma siamo in tanti qua a lavorare, non abbiate paura. Continuiamo e adesso andiamo da lui, Rocco Hunt, che torna con una nuova canzone, questa è La più bella del mondo. Digo.

Rocco Ante, la più bella del mondo. Arriviamo su una notizia che magari ve la siete persa, magari avete sentito, non so, il figlio, il nipote, il moroso, perché no, anche l'amorosa, nel senso che oramai non è più una cosa prettamente maschile. Ma che cosa succede? Dovrebbe arrivare a breve, dopo anni di attesa, il 19 novembre uscirà il nuovo capitolo della saga videoludica di Grand Theft Auto GTA, cosiddetto all'italiana. I preordini per questo nuovo capitolo attesissimo di questo gioco, anche a volte controverso, perché chiaramente dovete fare delle missioni, dovete frangere la legge, tutte queste cose qua. Comunque non siamo qui per parlare di questo, ma i preordini hanno superato i 39 milioni, stiamo parlando negli Stati Uniti, con 3 miliardi di dollari da una settimanella, così diciamo. E ci sono delle aziende negli Stati Uniti che hanno deciso che il 19 novembre chiuderanno, perché praticamente gran parte di chi lavora lì ha deciso di prendere libero per poter andare a prendersi la propria copia, anche riservata, e chiaramente per poterci giocare fino a impazzire. Quindi sarà una giornata, amanti dei videogiochi, che ve la ricorderete, immagino, per tanto tanto tempo. Dopo ci sarà chi sicuramente dice no, io quello non ci gioco perché non mi piace, mi piacciono altri giochi, ma a livello globale così scriverà una piccola parte di storia, no? Che tanti tasselli l'hanno messo, cioè l'uscita del Game Boy, Super Mario, il Tetris e tutte queste cose qua, il Pong ancora prima, poi la PlayStation 2, insomma... Sono stati diversi, no? Le pietre miliari della storia dei videogames. Questa qua, sì, il 19 di novembre del 2026 se ne scriverà un'altra. Ma tra poco vi darò una notizia che è incredibile, però mi piace perché sono riusciti, vedi, con la comunicazione a mettere le cose in chiaro funziona tutto. Prima ci ascoltiamo però una meravigliosa canzone che arriva dalla fine degli anni 70 in piena disco music. Lei è Gloria Gaynor con questa I Will Survive.

E con questa qua praticamente ti si illuminano le piastrelle del pavimento, ti viene subito da ballare un pochettino di disco music, tutti così come in vari film effettivamente che, dove la canzone veniva utilizzata, così. Cos'era quello in carcere con Keanu Reeves, Le Riserve forse, dove anche qua veniva utilizzata questa canzone, tutti che ballavano sulle note di Gloria Gaynor. Comunque eravamo a noi, uscita GTA 6, quindi questo nuovo capitolo della saga dei videogiochi che uscirà il 19 novembre dopo anni di attesa. Si è fatto tantissimo parlare su quanto sarà grande, smisurato, su quanto sarà realistico, su cosa bisognerà fare, insomma sono mesi e mesi che si rincorrono voci e non voci. Comunque quello che io volevo, di cui volevo parlarvi, è di questa coppia, giovane coppia tra l'altro. Lui, amante di videogames, cosa ha fatto? Ha deciso di fare un contratto con la sua ragazza. Appunto, il gioco uscirà il 19 di novembre. E nel contratto, in 5 punti da firmare entrambi, c'è scritto: tra il 19 e il 29 novembre posso giocare quanto voglio. Punto secondo: passare davanti alla televisione o al monitor intanto che sto facendo una missione, sto guardando il gioco, piuttosto che, è un punto importante, è proibito. Ci saranno delle conseguenze se questo punto viene violato. Se sbaglio una missione, vengo preso dalla polizia o qualsiasi altra cosa, non bisogna mai dire: ma dai, è solo un gioco, lo farei più tardi, oppure: ma non hai giocato abbastanza per adesso? Ecco, tutti i baci, coccole, conversazioni e tutte queste cose qua, oppure richieste di aiuto per fare qualcosa in casa, possono arrivare, ma devono essere in momenti ben precisi, ovvero quando lui non sta giocando o il gioco è momentaneamente in pausa, quindi che il personaggio si trova al sicuro. Se la ragazza dovesse partecipare con almeno $40 all'acquisto, può cancellare una delle regole citate prima. Poi da firmare, tutti e due l'hanno firmato. Facce felicione, la sua sicuramente. Non si sa se ha partecipato al gioco per poter cancellare una delle cose sopra. Ma io andrei via così, dico: va, giocatelo quei 10 giorni lì, so che non esisti praticamente, e via. Però così le cose sono state messe nero su bianco e la trovo una cosa abbastanza geniale. Spesso e volentieri, ma non solo nelle coppie, anche magari sul lavoro così, non si comunica abbastanza, poi succedono i patatrac, e quindi quando invece si comunica abbastanza, e in questo caso qua lo sai che è qualcosa che la tua dolce metà ci tiene particolarmente, ma lo mette lì nero su bianco, dice: sono anni che lo aspetto, quindi per quei giorni lì firmiamo questo contratto. Dopo ci deve essere anche dall'altra parte, cioè se lei in un futuro avrà qualcosa del genere, potrà comunque rivendicare il suo diritto come l'ha rivendicato lui, no? È sempre così un po' nella bilancia, che deve essere sempre in equilibrio. Però, in senso, è una cosa strana per un videogame, ma devo dire che l'ho trovata molto molto trasparente. E adesso la Flamenco Paranoia di Samurai J. Tra poco andremo a vedere anche il traffico.

0: che firmavo, strappavo decisamente il contratto e uscivo di casa. Per un gioco anche no.
1: Questa è Radio 3.

0: 1299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: L'infotraffico.
3: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, il traffico che si sta intensificando sulla A2 tra Mendrisio e Melite Bissone, si circola comunque senza troppi disagi anche su quel tratto autostradale, traffico anche segnalato da Via Swiss tra Ponte Tresa e Magliaso.
4: Radio 3,
5: dove batte il cuore.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Che voce, mamma mia. Noi andiamo invece a vedere le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo. Allora, prima di tutto devo dire che la Riete e la Bilancia sono in ripresa totale, perché partiamo dal terzo posto con la Bilancia. Una chiacchierata apre una porta sul lavoro. Siate diretti voi della Bilancia, e dirette chiaramente. Oggi convincete tutti, anche in amore, mamma mia. L'Acquario, secondo posto. La Luna è al top, energia e idee, valutate bene le offerte, e in amore chiedete spazio con il sorriso. I Gemelli, primo posto. Una sorpresa in arrivo. Cambiate rotta con successo, brillate nei rapporti e conquistate senza sforzo. Poi abbiamo al quarto posto l'Ariete. Telefono bollente e novità in vista. Wow! Lavoro in ripresa, amore complice, single. Se siete single siete irresistibili oggi. Quindi bisogna uscire a fare l'aperitivo, single, eh? Sagittario. Quinto posto, proposte da lontano e voglia di partire. In amore c'è entusiasmo, scegliete chi va al vostro passo. Il Cancro al sesto posto, siete protagonisti ma niente fretta, un problema alla volta e stasera regalatevi un po' di relax. I Pesci, settima posizione, una giornata pratica, sistemate impegni e documenti, evitate stress e rallentate un pochettino il ritmo. Poi abbiamo la Vergine, ottava posizione. Organizzazione perfetta ma meno autocritica, non fate tutto da soli e soprattutto dosate le energie. Abbiamo il Capricorno, nona posizione, possibili malintesi, scegliete le priorità, in coppia dialogate senza irrigidirvi sulle spese. Poi abbiamo il Leone, decima posizione. Una critica può insegnare qualcosa, collaborate di più e ascoltate chi vi sta accanto. Abbiamo anche lo Scorpione, non date peso a ogni dubbio, chiarite con calma e sul lavoro tenete le carte coperte, quindi dovete star lì un po' così, quatti quatti. E chiudiamo, dodicesima posizione con il Toro oggi, qualche intoppo e un po' di nervosismo, evitate le spese impulsive e le discussioni inutili e vedrete che la vostra giornata comunque volgerà al termine, tranquillamente. Adesso arriva lei, Camila Cabello, featuring Ed Sheeran con la loro Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Waiting for Tonight, Waiting for Tomorrow Morning, possiamo dire, visto che alle 5 si giocherà Svizzera-Algeria o Algeria-Svizzera, adesso non ricordo chi delle due gioca tra virgolette in casa. Comunque, quello che è importante è che domani mattina il Morning Sombrero partirà alle 5. Se avete capito bene, vi faremo compagnia dalla mattina presto presto per seguire le prodezze dei calciatori elvetici. Speriamo. Adesso non voglio guffare, non voglio far niente. Comunque, sì, partiremo domani mattina alle 5 con la trasmissione. Seguiremo insomma la partita con vari ospiti, vari collegamenti. Chi più ne ha e più ne metta, così daremo anche un po' di contorno radiofonico a questa partita. Quindi non abbiate paura, siete al lavoro, non potete vedere la partita, anche se presto la seguiamo noi per voi e vi raccontiamo solo il meglio o il peggio anche, no? Speriamo di no. Comunque viviamo veramente in un'era di eccessi, possiamo dirlo. Perché? Perché tutto viene portato praticamente all'estremo. Per quel che riguarda, non so, ci sono adesso, devi fare l'hamburger che costa più di tutti, devi fare la pizza con le sfoglie d'oro, devi fare l'orologio che praticamente ha il cinturino in roccia lunare, e si piega perché è stata trattata in maniera che, però per questo qua costa tipo 150 mila milioni, una roba del genere. Per questo, per dire che dopo volevo parlare di una cosa. Avete in mente quelli che fanno il cosiddetto car detailing, ovvero che puliscono le automobili? Ecco, quello più caro costa circa 8.000 dollari. Ci possono volere anche settimane, dice lui, per pulire un'auto. Intanto cosa fai? Cosa vado in giro col calesse? E poi mi sei detto, sì, ma se uno spende 8.000 dollari per pulire un'automobile, probabilmente ne ha un'altra che può utilizzare, intanto che quella bella viene pulita. Che imbecille che non me ne sono accorto prima. Comunque sì, dopo vi dico il procedimento, così lo potete fare nel garage di casa.

0: Zucchero, un chilo, che è questa bella canzone dal 2007. Intanto buongiorno anche a Luca, che dice il traffico, la coppia di ieri, rallentamento dopo Mendrisio, poi si viaggia abbastanza bene, sul Ponte Diga ancora un pochino di rallentamenti, eh. Comunque, cosa? $8,000 per pulire l'auto? Settimane di tempo, secondo me, la pulisce con la lingua, tipo un gatto. Può darsi, per i gatti c'è la lingua ruvida, rischia di rigartela.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Sister Sledge is the greatest dancer 1979. No, tornando così velocemente su questo mondo delle esagerazioni, perché adesso ci deve essere il, come diciamo, l'hamburger con la carne più pregiata, il vino più costoso invecchiato sul fondo della fossa delle Marianne, insomma, ognuno va a inventarsi delle cose per rendere il suo prodotto il più attrattivo possibile. E l'importante a volte è esagerare, no? Quello che sembrerebbe essere un mantra, dici, tanto qualcuno con tanti soldi andrà a finire per comprarmelo. Comunque, se avete una macchina eccezionale o reputate che la vostra macchina è eccezionale, avete disponibilità finanziaria, potete andare da questo detailer. Lui ha detto che si sposta anche per venire a pulire le auto, ci mancherebbe. Comunque $8,000 costa, lui è statunitense e fa questo servizio, il car detailing è diventato anche tramite dei programmi televisivi qualcosa che piace sempre di più, ovvero vi tirano lì l'auto perfetta, cioè non esiste più che quando la portate al servizio c'è il poro apprendista che passa la giornata a fare aspirapolvere e pulire automobili. No, qua si va un attacco, c'hanno pennellini apposta per pulire la leva del freno a mano, c'hanno quello per i cerchi, insomma tutte queste cose qua. E lui usa un'acqua speciale per non lasciare per non lasciare le macchioline, e poi il suo forte è questa cera, la quale viene passata più volte, per questo che il processo può durare delle settimane. Una cera anticamente, dico anticamente perché era nata negli anni 20 per una macchina molto speciale, la Bugatti Royale. Questa marca faceva questa cera molto molto pregiata, molto molto fine, no? Estratta in Brasile, insomma tutta una cosa micidiale, penso che potresti anche mangiarla. Comunque questa cera qua costa, diciamo, tra gli 8 e i 10.000 per una scatola da un chiletto, così possiamo dire. Ecco, da qui lui ne usa un pochettino per tirar via lucido l'auto, e in più lo fa tutto a mano col pennellino, insomma costa una cifra. Io continuerò ad andare a quello lì che metti dentro il 2 franchi una volta ogni tanto e praticamente ti lavi te l'auto, ti lavi anche te ogni tanto un po' le scarpe, un po' tutto, poi va via con l'auto mezza insaponata, ma va bene.

Merken Cremont featuring Serena Brancale in The Coro e The Colors. Noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, tra poco l'informazione, poi arriveranno quelli di Sombrero a tenervi compagnia. Ricordo, domani Sombrero parte alle 5, sì, avete capito bene. Tiziano Ferro con Lento Veloce. Ciao!

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
5: Ticino News.
6: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Previsioni lacunose nei progetti sottoposti a voto popolare, lo scrive il Controllo Federale delle Finanze. Ce ne parla nel dettaglio Samuele Quatri.
7: Mancanza di esaustività e trasparenza, verifiche insufficienti, rischio di influenza politica. Le analisi delle conseguenze dei progetti sottoposti al voto popolare sono lacunose, avverte il Controllo Federale delle Finanze, secondo cui tali carenze minano al buon funzionamento della democrazia. Quando sottopone progetti al Parlamento e al popolo, il Consiglio federale fornisce previsioni elaborate dell'amministrazione. Questa presentazione delle conseguenze attese in caso di accettazione di un progetto gioca un ruolo cruciale nel processo decisionale e nella libera formazione dell'opinione pubblica. La qualità di queste previsioni, indica il CDF nel suo audit, deve dunque essere elevata in una democrazia diretta. Nella sua reazione il governo si mostra globalmente d'accordo con le raccomandazioni, seppur con alcune riserve, dato che le conclusioni si basano su casi specifici.
6: C'è preoccupazione oltre confine intanto per il blocco parziale dei ristorni annunciato dal Consiglio di Stato. L'azione decisa in risposta alla tassa sulla salute si ripercuote infatti sulle comunità locali. Noi siamo stati allora a Porto Ceresio e ne abbiamo parlato con il sindaco Marco Presti Filippo.
8: Probabilmente serviva questo per far sì che anche l'Italia si rendesse conto dell'utilità dei ristorni dei frontalieri per il nostro territorio. E quindi da una parte me l'aspettavo e siamo pronti appunto a che in tempi brevi si riesca a definire una situazione che ci possa consentire a noi piccoli comuni di frontiera di tornare ad avere una programmazione pluriennale e non che ogni anno ci troviamo con il dubbio ci possono togliere le storie delle frontaliere oppure no. Abbiamo bisogno di garanzie per i prossimi anni per pianificare quelli che sono gli interventi e gli investimenti, ma anche l'ordinario. Cioè non dimentichiamoci che i ristorni per quanto ci riguarda servono veramente nelle azioni quotidiane.
6: Andiamo all'estero, sale di ora in ora il bilancio dei morti dopo il raid russo sulla capitale ucraina di Kiev, colpita da missili e droni nella notte. Le autorità locali parlano di almeno 8 morti, una trentina di feriti, ingenti danni materiali con diversi edifici residenziali andati distrutti. Mondiale di calcio in chiusura, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra sono agli ottavi di finale, quest'ultime due grazie a rimonte incredibili. Questa sera invece Spagna-Austria e Portogallo-Croazia, domattina all'alba Svizzera-Algeria.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
5: L'infotraffico.
6: Al momento rallentamenti segnalati sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, traffico anche da Bizzarrone verso Mendrisio e tra Magliaso e Bioggio.
4: Sai perché, caro Gianluca, sappiamo che domani la Svizzera gioca contro l'Algeria alle 5? perché noi saremo in diretta. E quindi lo sappiamo bene.
5: Sì, ma non distogliere l'attenzione da cose importanti.
4: Oddio.
5: La Svizzera, sai, alla fine, no? Non è così. Ma c'è un uomo. Un uomo ha tre motivi per mettere una maglietta marrone la mattina alle 6.
4: Allora,
5: tre
4: io motivi. Però io lo definirei cioccolato, ma va bene.
5: Sì, ma è cioccolato ripassato 3 o 4 volte in varie cose strane.
4: Gianni, vai di base.
5: Uno.
4: Sì.
5: O sei talmente superiore che ormai non te ne frega più niente.
4: Beh, anche molto sicuro di te.
5: Bravissimo.
4: Certo.
5: Non galleggi, tu non cammini, galleggi.
4: Chiaro.
5: Ok?
4: Chiaro.
5: Oh! Gli occhiali li hai lasciati qui in radio e quindi ti sei vestito al buio.
4: Oh, come dicono a Roma, c'hai specchio di legno a casa.
5: Bravissima. Oppure... ha vinto all'Enalotto, al Super Enalotto, all'Otto, vedi tu dove hai giocato.
4: E vuole depistare. Per me invece il marrone depistare. È in palette sua e gli sta bene, ti dirò di più.
5: Sì, ma qual è il motivo di questa scelta? Una delle tre.
6: E se non fosse nessuna delle tre?
4: No, lo voglio abbracciare,
5: Non uscire dai binari, uscire.
9: È troppo semplice.
5: Ho già capito, il Super Enalotto, comunque qualche gioco. Semplice.
4: Comunque no, vedi, alcune persone possono usare con colori che ai quali non daresti un centesimo.
5: Ma da Dio.
4: Il cioccolato ti sta bene.
6: Sì, perché in realtà dopo questi mesi ormai, no?
4: E beh, quasi un anno.
6: Di vessazioni, potrei anche dire.
5: Vessazioni, sì, addirittura.
6: A un certo punto ho deciso di prendere il Pantone e mi sono messo lì, ho tirati fuori 5-6, tra cui il marrone.
4: Gianni!
5: È Gianluca vero, sono Bisetti, il vessato.
4: Scusatemi. Questo è il nostro ultimo incontro noi tre. Prima della nuova stagione?
6: Domani ci sono. Domani
4: a che ora, amore, però?
6: Il primo è... voi siete in diretta per la partita?
4: Sì fino alle 9.
6: Non ci siamo assolutamente, anche perché il primo saremo in diretta, tra l'altro con un contributo di un collega che seguirà da la partita. Al
4: mattino. Ah, ok, vabbè. Comunque,
6: sì.
4: Io vorrei proporre un applauso a Gianluca Albisetti.
5: Bravo.
4: Che, poveretto, ha sopportato tutto ciò per mesi e mesi. Un applauso alla suocera di Gianluca.
5: Brava.
4: Che abbiamo conosciuto ad Emil Frey.
5: Sì.
4: E che poveretto ha detto, lo prendete sempre in giro. Io volevo morire.
5: Sì, però poi si è avvicinato e fa, però è vero, a sto armadio con sti colori. Signora, adesso io...
4: Vabbè, Gianlu, lo sai che ti vogliamo tanto bene. Ciao, a dopo.
5: Ciao Gianlu.
4: Va bene, ragazzi, allora, è una delle ultime volte in cui lanciamo la sigla. Ci rendiamo conto che magari non avete avuto il tempo materiale. Perché ridi?
5: Perché c'è scritto, sai che abbiamo lanciato un trend, effettivamente senza accorgerci, dice Ivo, scrive. Comunque, da che la gente si vestiva un po', sai, giornalista è tutto mentale, non è visivo.
4: Chiaro, non dà importanza a quella che è l'abito che non fa il monaco.
5: Esatto, è molto quello che metto, l'importante è quello che dico, il contenuto, giustamente.
4: E non il contenitore.
5: Esatto, e dicono... Cavoli, da giornalisti che si vestivano un po' così, ora me li vedo la mattina imprecare sapendo che verranno in diretta da voi e gli scartano le ovaie.
4: Raga, è una specie di sfilata, cioè. C'è un'ansia da prestazione. Anzi, io proporrò a Sasha Dal Col di mettere una pedana. Sai, tipo tappeto rosso all'ingresso.
5: Sì, con le tratone.
4: La catwalk.
5: Sì.
4: Mentre proviamo la catwalk, proviamo anche la sigla. Non è semplice, me ne rendo conto, ma avete avuto il tempo di studiarla a memoria.
5: Vai.
4: Vado.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
4: Applauso, è stato bello avere degli sponsor, grazie a tutti.
5: È l'ultima, no, la penultima.
4: Ma ovvio.
5: Oi.
4: Ma l'anno prossimo ci sponsorizziamo da soli.
5: Autoprodotti.
4: Sigla. Come on.
5: Luca Ventura ha scritto, interpretato, insomma, tutto quello che c'è dietro a questa sigla, vestito con un gessato Armani da 800 franchi, perché dice...
4: Beh, però non li ha pagati, perché sai che lui è brand ambassador.
5: Lui è brand ambassador, però una volta l'avrebbe fatto in Bermuda con le ciabattine.
4: È vero.
5: Sapeva che...
4: Ecco. Ma i tempi sono cambiati, sì. E noi ce ne rendiamo conto.
5: Sì, sì.
4: Amici, buongiorno. Un minimo di presentation in caso aveste... In caso foste appena inciampati sulle nostre frequenze, ciao. Poche informazioni utili. Questa è Radio 3i. Io sono la Marghia Zanata, lui è Maxi B. Insieme siamo gli Amici in Affitto. Ma gli Amici in Affitto sono andati in vacanza.
5: Sì.
4: E noi siamo i Sombrerini. Stiamo aspettando che cominci Sombrero, che è con il nostro Michael dalle 8, va bene?
5: Sì, sì.
4: Che casino!
5: Sì, non so neanche chi siamo ormai.
4: Però anche a dirlo mi rendo conto che è difficile.
5: Molto.
4: Sì.
5: Molto. Allora diciamo due cose carine.
4: Dai.
5: Finalmente ieri un po' di frescura. Almeno io ieri ho goduto come un riccio, ho aperto tutte le finestre.
4: Ma lo sai che anche io.
5: Oh, che bello.
4: Ah.
5: E per la prima volta dopo giorni non avevo ventilatori accesi a casa.
4: Anche io ho dormito con la finestra solo con lo spifferino.
5: Bravissima, bello. E per la prima volta solo sui piedini, perché non volevo esagerare, copertina. Ma appena
4: zitto. Gianni, lo sai che anch'io mi sono alzata per fare la pipì? Ho preso la copertina.
5: E ho detto che bello.
4: Che sensazione incredibile. Sì.
5: Poi, altra novità assurda. Due partite le ho viste intere di questo mondiale. Che
4: davvero?
5: Sì, sono riuscito a vederle.
4: Ma tutte e due ieri?
5: Tutte e due ieri, sì, certo.
4: Ah.
5: La prima, appunto, del... chi è che ha giocato? Dell'Inghilterra.
4: Sì, contro?
5: Inghilterra ha giocato contro il Congo. Repubblica...
4: Sì. Repubblica...
5: Dominicana del Congo. Brasile. Così. Quattro nazioni in una e via. La Repubblica Democratica del Congo.
4: Del Congo.
5: Anche lì, primo tempo, un Congo meraviglioso, andato in vantaggio. Insomma, l'Inghilterra ha dovuto soffrire.
4: Sì.
5: Poi, secondo tempo, ha alzato un po' i ritmi, si è accorta che doveva modificare qualcosa e ha tirato fuori un Kane incredibile, il centravanti, fuoriclasse.
4: Sì.
5: Questo mondiale è quello dei fuoriclasse, che tirano fuori i gol quando servono. Bene.
4: Ah.
5: E ho detto, vabbè, la prossima mi addormento. Perché una la vedi, la seconda. E invece no.
4: Ah.
5: E invece no. Un Belgio in difficoltà veramente eccezionale contro il Senegal,
4: sì.
5: Squadra già di suo molto forte. Beh, insomma, arriviamo all'87esimo più o meno, adesso su giù di lì, 2-0 per il Senegal. Belgio che arranca,
4: sì.
5: Non gliela fa, non ci riesce, non riesce a fare gioco. 2 minuti, 2-2. Pim pum pam.
4: Davvero?
5: E lì mi sono svegliato. Dovevo andare a dormire. Com'era?
4: No, certo.
5: Mi sono svegliato. E poi niente, supplementari. Un rigore che sta facendo discutere veramente a destra manca. E vince il Belgio. Passa
4: ma
5: il Belgio.
4: Pensa a te.
5: Ma gioco parlando non meritavo.
4: Sentite, poi dopo commentiamo magari anche con Mikey. Io voglio capire noi come Svizzera come siamo messi. Cioè, se si perde siamo fuori subito in automatico?
5: Sì, certo. Adesso sei o dentro o fuori.
4: Oh no!
5: Nel caso dovessimo vincere andiamo a incontrare o la Colombia o il Ghana.
4: Orca.
5: Presumibilmente la Colombia, perché l'ho vista ben solida, però non si sa mai.
4: Okay.
5: Non si sa mai.
4: Va bene, allora io comincerei in una maniera un po' morbida e vellutata, smooth.
5: Che bello, mi piace. Ulla.
4: Sì, sì.
5: Ah.
4: Perché James Blunt mi è un po' come il nero, che sta bene su tutto dalle 7 alle 8.
5: Sì, è vero.
4: Hai capito?
5: Solletica.
4: Sì, secondo me sì. E allora direi che cominciamo, dai.

0: cosa dicono i nostri cucciolini? Dove sono? Cosa combinano? Fammi sentire un po', dai.
1: Al cifola.
0: Cos'è?
1: Non so,
2: sembra che... Sangria.
1: Sangria.
0: Cosa?
3: Sangria ha detto, vero?
0: Mi sembra che abbia detto sangria, vai indietro.
1: Sono il finale,
2: Sangria.
0: No.
3: No, cosa che ha detto? Allegria?
0: No.
3: Agria.
0: Chiedigli per favore di traducerlo.
1: Lollo,
0: diglielo.
1: Facci sapere.
0: Lollo, grazie.
1: Che lingua. Poi, Carmen.
0: Sì.
4: Ragazzi, ok, va bene la frescura, va bene il venticello, ma io non so da voi, ma qui a Rivera c'è un vento da paura. Io odio il vento. Infatti il mio compagno mi ha detto che a Lugano non c'è un filo di vento. Vi prego, chiedetelo Carlo Monti se anche oggi abbiamo il vento oppure se ne va sto cacchio di vento. Baci.
1: Lo chiediamo.
0: Allora,
1: lo chiediamo.
0: Allora, ho una brutta notizia. Noi purtroppo non possiamo comandare queste cose. Mi piacerebbe, ma non possiamo, però...
1: Ma Locarno sì.
0: Sì.
1: Locarno
0: però
1: sì.
0: Abbiamo creato un po' uno sfogatoio, quindi ci sta che ognuno dica la sua. E allora io faccio parte del team Odio il Vento.
1: Anche tu?
0: Sì, uno perché mi scompiglia i capelli. Non...
1: Tutto un lavoro buttato al vento.
0: Poi a me piace... Cioè, si sto girando una storia, ok? Una story...
1: Ti piace che il vento
0: no,
1: ti...
0: No, no, odio, io amo il vento da dietro che mi fa arrivare i capelli davanti e mi incornicia il volto.
1: Sì.
0: Ma quando ce l'hai da davanti, con tutta sta faccia tirata, tutta mascella, odio, odio.
1: Ma scusa, ti fai... come si dice quando ti fai tirare la pelle? Se un giorno sì, un giorno no, se la dottoressa a farti tirare...
0: Non mi piace, non mi piace che non ho un contorno, sono solo faccia, mamma mia.
1: Sembro
0: un trans.
1: Sono solo faccia,
0: No, tutta faccia.
1: Quindi, vento da dietro bene, vento da davanti
0: sì.
1: No.
0: Vento in poppa... No, aspettate, la poppa è dietro? No.
1: La poppa è dietro. Perché è il contrario di quello che penseresti.
0: Che penseresti con le poppe, ho capito?
1: Se le poppe sono
0: quindi,
1: davanti, la poppa è dietro.
0: Vento in poppa mi piace, vento in prua no.
1: No. No,
0: ecco,
1: no, okay.
0: Andiamo avanti.
1: Ma ti viene anche mal di testa, ad esempio? Conosco gente che due fili di vento e
0: no,
1: ciao.
0: Grazie a Dio no.
1: Ah, ok, sì. io non lo soffro. A me, io adoro il vento.
0: Ah.
1: Anche perché non ho capelli.
0: Ah.
1: E quindi mi rinfresca un po' la testa.
0: Certo.
1: E mi piace proprio la sensazione del vento dietro, davanti, da parte.
0: Non ti innervosisce?
1: No, zero.
0: A me sì.
1: Ah, dai.
0: Sì.
1: Già sei nervosata di tu.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Volevo dirti la stessa cosa.
1: Teniamo la calma, la sta Margherita, dai.
0: Andiamo avanti.
1: Poi ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Anche a Pregassona a tratti c'è del vento. Ah, quindi il vento oggi.
0: Allora però fermi, a tratti con la canicola che c'è stata, a me fa anche piacere, a tratti.
1: Sì.
0: Però se è vento caldo no.
1: L'unico dramma, ecco, questa è una cosa che voglio mettere sul tavolo. Sia a casa di Morbio che a casa mia,
0: sì.
1: Tutti dicono: apri, fai un po' di corrente, quella naturale, non quella dei ventilatori. Il problema è che si spaccano le cose. Cioè, non so se a casa tua apri da una parte.
0: Raga, zitti, una corrente. Sì, ho fatto dei danni negli anni. Oh.
1: Non puoi mai aprire in realtà come vuoi tu.
0: Cioè, non come vorresti.
1: Perché cadono i quadri. L'altro giorno eravamo da Morbio, quadri che volavano via dalle pareti. Ma che è?
0: No, follia. Ho abiti in una casa minimal. Una chiesa. Ma no, in chiesa ci sono le candele. Andiamo avanti.
1: Casa minimal. Va bene, poi.
0: Poi.
1: E basta, non c'è più niente. Adesso lasciami anche. Ah, sì, no, c'è questo. Potete fare gli auguri?
0: Sì. Oh, è tanto che non lo faccio. A chi? A chi?
1: Sbagliato.
0: A chi?
1: Ho sbagliato.
0: A chi?
1: Sbagliato.
0: A chi?
1: Potete fare gli auguri a mio figlio Alessandro?
0: Quanti anni fa?
1: 8.
5: Tanti auguri.
1: No, devo dire il nome.
0: Per forza, Alessandro,
5: tanti auguri. A te, tanti auguri.
1: A mio figlio
0: Alessandro.
1: No, si chiama mio figlio Alessandro.
0: Ah, mio figlio Alessandro. Gianni, vai.
1: Vai, Gianni.
0: Questa è l'ultima botta di entusiasmo prima della chiusura della stagione.
1: Di mio figlio Alessandro.
0: Sì, va bene. Eccolo.
5: Tanti auguri.
0: Mio figlio Alessandro. Ragazzi.

0: personaggi, in questo caso Mary.
1: Sì.
0: Io team odio il vento a Bedano. Sì. C'è vento anche a Bedano.
1: Sentite, poi uno si domanda se qualcuno dall'alto ci stia ascoltando. Abbiamo parlato di vento. Mm. Vento in poppa, vento in proa. Oh. E nel nostro palinsesto musicale compaiono loro, Jovanotti e Alva. Alva?
0: Alva Rosoler.
1: E Alfa con buon vento. Sarà un caso? Io non credo.
2: Era un po' di

0: posso proporvi una cosa, se vi va, per domani mattina?
1: Che cosa?
0: Ve la lancio lì, ma solo perché ormai... Allora, non vorrei peccare di presunzione, ma mi permetto di dire che un po' siamo diventati amici. Non io e te, ovvio, noi tutti.
1: Sì, in affitto.
0: Dai,
1: sì.
0: Cioè, sì, ci siamo raccontati di tutto e di più, segreti, confidenze. Io, amici... Più outing di così non potevo fare, eh?
1: La barba, cioè, baffi, barrette e capelli.
0: Diciamo che la dignità. Dai, cioè io ancora adesso, quando vado a fare la spesa, mi dicono: il reparto rasoi non mi interessa. Cioè,
1: ci sono due reparti che comunque tu hai lasciato il segno. Uno è
0: rasoio,
1: barba.
0: Qual è l'altro?
1: L'altro è caviglia gonfia, una cosa che
0: è
1: tornata parecchio.
0: È vero, tubo della stufa.
1: Ciotelle, queste cose qua.
0: Beh, amici, domani mattina io, Max e Michael siamo in onda dalle 5 alle 9. Ma attenzione! No, Gianni, mi devi mettere una roba... Cioè, mi devi creare un po' di...
1: Perché domani Gianni non c'è.
0: Quella!
1: Gianni non c'è domani,
0: Sì?
1: Non c'è.
0: È in studio?
1: Sì.
0: Ma non viene con me?
1: Sì.
0: Amici, mentre i miei pupetti sono in studio, tra le 5 e le 6 io andrò in Piazza Riforma accompagnata da Magnum PI.
1: Ah!
0: Sì?
1: In veste di cosa? Di
0: videomaker. Sì.
1: Ah, anche queste capacità.
0: Pagato in natura.
1: Beh. Fatti facciamo anche gli straordinari, se vuoi. Cioè, è di tutto...
0: Allora sarò in Piazza Riforma perché, insomma, ho detto andiamo lì, andiamo a sondare un po' il terreno, a capire che aria si respira, quanta gente effettivamente c'è, come vi siete organizzati. Quindi io non so come siate messi domani mattina, ma sicuro mi beccate, sono alta 1,83, Magnum è 1,96.
1: Magnum è imperiale.
0: È imperiale.
1: In mezzo alla gente.
0: Dai, vi va di venire? In palio non c'è niente, solo la mia presenza e tanti abbracci. Però avrò tutti i collegamenti con Max e con Michael. Venite in onda con noi, ci facciamo una colazione, insomma.
1: Ma tra l'altro, lo dico, non perché non andate a trovare la Marga, anzi andateci. Ma il Ticino, posticini,
0: è vero,
1: grandi e piccoli, piazze,
0: sì,
1: locande, osterie, aprono per la nazionale che partirà appunto dalle 5. Noi faremo uguale. Sai che questa cosa mi piace? Perché è particolare, anche se è un mondiale un po' strano.
0: Perché comunque lega.
1: Lega, cioè, lega molto, sì.
0: C'è questo spirito di squadra vera.
1: E poi la colazione offerta.
0: Sì!
1: Un po' ovunque, la colazione.
0: Ecco perché vado in esterna.
1: A scrocchiare.
0: Quindi va bene? Io domani dalle 5:15 sono in Piazza Riforma. Oh! Non fate a botte, eh! C'è allora, spazio per tutti?
1: Sì. Qualcuno dice sì, sono amica della Marghe, quindi è felice di essere tua amica. Qualcun altro invece dice: raga, il segno che ha lasciato la Marghe da me? Viadotto, tutto attaccato.
0: Oh, viadotto! Ma lo faccio davvero,
1: Poi
0: farò un viadotto.
1: Buongiorno, dress code. Dress code che
0: per domani mattina? Allora amici, io puntavo un jeans e un toppettino.
1: Ma non va più lino? Lino bianco.
0: Sai che, sì, forse andrebbe.
1: Che Magnum PI era un po' lino style. No,
0: vabbè, Magnum. Però Magnum, il mio, figurati, si metterà un paio di pantaloncini, una canotta senza la manica e via.
1: È surfista nell'anima.
0: Sì, sì, certo. Cara grazia che non viene più di nudi.
1: Come, perché?
0: Sì.
1: Vabbè,
0: ma cara grazia, Va bene, quindi se vi va, poi ve lo ripeterò durante la mattinata, ma io vi aspetto lì. Andiamo in collegamento con il nostro Max e il nostro Michael, facciamo un po' di stories.
1: The reels e the posts.
0: And the posts. Il post nel senso di carta di carta.
1: Sì, post. Paga.
0: Sì.
1: Venite qua, ci pagate bene.
0: Esatto, non pago io la colazione.
1: Figura, la lascia stare, non lo fa mai.
0: Sono le 7:25, dichiaro. Fa così. Viadotto, ma non pago io.
1: Ragazzi, ho dimenticato il portafoglio.
0: Ancora.

0: po' retro, un po' anni 80, torneremo anche con gli anni 90, eh. Possono cambiare tante cose in questa radio, ma gli anni 90, toglietemi tutto, ma no, non gli anni 90.
1: Così la Braille.
0: Sì.
1: Gli orologi,
0: sì.
1: Giusto.
0: Allora amici, aggiornamenti per domani. Noi andiamo in onda fino alle 9, poi dalle 9 a mezzogiorno subentra la nostra Lollina. Quindi vi lasciamo con lei, ma ricordatevi tra le 5 e le 6 di venire in Piazza Riforma, che vi porto tutti in onda.
1: Bene. Mm. Sì, in collegamento,
0: dai,
1: anche con lo studio. Poi andremo comunque anche su altre piazze, ad esempio andremo anche in Piazza della Valle a Mendrisio.
0: Oh!
1: Ci sarà il nostro vice dir che ovviamente essendo di Bellinzona magari andrà ad esplorare la Piazza Belli.
0: Ma raga, secondo voi vado io? Mando Maurizia? Mando Bernadette
1: o Jessica?
0: O Jessica?
1: La vedo Jessica.
0: Cioè non ci ho pensato in effetti che potrei mandare una di loro.
1: Jessica in centro a Lugano, secondo me
0: alle 5
1: è già show di suo.
0: Alle 5.
1: Oh, do star
0: ma scherzo. Che sta a fa? Ma sì, mi dì che ti sei alzato apposta la partita, dai,
1: non sarebbe
0: Gesù.
1: Male. Non sarebbe male, ecco.
0: Ci pensiamo.
1: Tra l'altro un po' che non sentiamo invece Maurizia Mosco è un po' che latita.
0: È perché si è un po' offesa, perché ha detto che è stata sostituita, non è andata giù. Però secondo me oggi passa per un saluto.
1: Ho capito, sì.
0: Sì.
1: Allora, è arrivato un sì, video di 30 secondi. Non lo mando perché non so.
0: No,
1: cos'è.
0: Però io
1: c'è
0: allora,
1: scritto Maxi, ascolta questa hit che secondo me è così bella che se mi aiuti a produrla ci chiameranno anche all'Eurovision il prossimo anno. Cosa per le mani?
0: Non lo so. Io so che ho tra le mani un pezzo di Notorious B.I.G.
1: Non cambiare,
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
4: Palo Alto.
3: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.

0: offre a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: detto che Notorious ha lanciato nell'etere, cioè il cielo è il limite, nel senso che non ci sono limiti.
1: Ah, Sky is the Limit.
0: Sky is the Limit, uno dei pezzi sicuramente più noti anche a chi non ascolta rap del compianto Notorious. Prima di andare a Locarno Monti, senti, buongiorno, attenzione.
1: Allora, aspetta, buongiorno Lorenzo Giannoni, ciao.
0: Ma l'ho detto prima di andare a Locarno
1: Monti. Ma almeno la saluto, so che è lì, scusami.
0: Buongiorno Lorenza.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dimmi tutto.
0: Lorenzo, noi abbiamo delle telecamere nostre. Bello il fatto che tu sia già col completo rosso crociato in attesa della partita. Ci piace. Brava. Brava.
1: Ma guarda che è proprio tremendo.
0: Vedi che ha gli occhiali con la bandiera
1: sì,
0: sotto.
1: Sì, sta benissimo.
0: Brava.
1: Sta benissimo.
0: Buongiorno. Attenzione. Giorno. Che prima dell'uscita autostradale a Lugano Nord, direzione sud, all'inizio del cantiere, purtroppo un'automobile si vede che è andata un po' fuori.
1: Oh no.
0: E si è tirato giù tutti i paletti del cantiere. Quindi fate attenzione. Ora cerchiamo di capire come andrà a finire la vicenda, ma ecco, teneteci aggiornati nel caso del traffico. Noi nel frattempo vi teniamo aggiornati, grazie a Lorenza Giannoni, sì, per quanto riguarda il meteo. Ecco.
1: Cioè Lorenza, allora, noi esprimiamo un desiderio, vediamo se poi si avvera. Io e Maxi vorremmo ancora qualche giornatina come quella di ieri, con una brezzolina la sera, quasi da lenzuole copertina.
0: Ah, perché ecco. con Lorenza puoi ordinare il tempo?
1: Sì, di solito io faccio così, take away.
0: Sì, ecco, di contorno se mi metti veramente due patatine, tanto per, e poi
3: il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Allora Lorenza, se non ricordo male, Guido Della Bruna diceva ieri giornata ventosa, ma poi per una decina di giorni tanto sole. È così?
2: Sì, il vento cala, oggi c'è ancora un attimino un po' di ventilazione, però per il resto un po' meno presente rispetto a ieri, ma il tipo di tempo penso che possa essere davvero piuttosto gradevole, un tempo soleggiato e caldo, ma non più afoso come abbiamo avuto le scorse settimane, correnti tendenzialmente da nord che quindi aiutano un po' ad asciugare la massa d'aria, quindi non è più così umido, e per il resto, come detto, tempo soleggiato per ancora diversi giorni, temperature massime sui 32 gradi, però appunto non più afoso come gli scorsi giorni.
1: Beh, questa è una bella notizia.
2: Va bene così, Marghe?
1: No, guarda, posso dirti, le mie caviglie ringraziano.
0: Sì. Però ho capito, hai ordinato e lei è
1: sì, sì.
0: Capito? Ma questa è la forza.
1: Sì, sì.
0: Se lo chiedevi a Nicola Gobbi, non te lo dava.
1: Magari
0: ti
1: no.
0: Diceva no.
1: Hai
0: mi
1: ragione.
0: Dispiace, io ti do
1: magari
0: pioggia.
1: No.
0: È così. Sì. Va bene, basta, è chiusa, è semplice.
1: Basta?
0: E credo.
1: No, beh.
2: Penso di sì.
0: Sì.
2: Non abbiamo nient'altro di particolare
1: da dirci. Così. Senti Lorenzo, no, scusami, un'ultima cosa, ma domani ci sei tu?
2: No, domani no.
1: Ah, non ci sei tu con noi?
0: Va a vedere la partita.
1: Ma allora,
0: detto.
1: Ok, allora ti volevamo salutare. Scusami Max, non sai che possiamo farla andare via così? Perché oggi, cioè domani è l'ultima diretta insieme, poi io vado via 3 settimane, poi quando torno non c'è Max, insomma ci perdiamo un po' via. Quindi, Gianni?
0: Scusami, Lorenza, hai notato che vai in vacanza, sembra che finisce il mondo, poi si torna, cioè...
1: Sì, ma non siamo più in onda insieme io e te.
0: Sì, ma la metti giù talmente sentimentale.
1: No, beh, sì, perché sono una persona sentimentale.
0: Ho capito.
1: Lorenza, volevo dirti grazie.
2: Allora buone vacanze.
1: No, è stato bello.
0: Hai
1: comunque
0: sentito la Lorenza? Allora
1: sì,
0: buono, allora per dire, ah, però vai, cioè onestamente, alla certa vai però. È come quando inviti gli ospiti e stanno sempre sulla porta. Ma vai!
1: Vabbè, volevo dire che è stato bello.
2: È stato divertente.
1: Dai, ci siamo conosciuti, all'inizio c'era anche un po' di imbarazzo, non sapevamo chi fossimo.

0: adesso siamo quasi diventati amici, voglio dire, manca solo di venire a trovarti su. Andiamo un giorno su.
1: Ma io sono già stato su.
0: Ho capito, ma senza di me.
1: Appunto, sono già stato e va bene così.
0: Va bene così.
1: Ciao Lorenza.
0: Ciao Lorenza.
2: Ciao, buon
0: un bacio, ciao ciao.

0: Ho avuto il piacere di conoscerlo, Robin Schulz.
1: Davvero?
0: Perché l'ho presentato a un festival,
1: sì,
0: a Locarno, e poi nei camerini ci siamo conosciuti bene. Oh, persona...
1: Davvero?
0: Un DJ bravo, ma anche proprio una bella persona.
1: Quindi, per ricollegarci al discorso di ieri, persone, o dell'altro ieri, persone...
0: Non mi ha deluso.
1: VIP che ti possono aver deluso? No.
0: No.
1: Bene.
0: No, bravo,
1: bello.
0: Disponibile. Bello, sorride, insomma, ama quello che fa.
1: Allora, amici, siccome sono le ultime puntate, queste, no? Lo so, mi dispiace, sono una nostalgica, sono un'eterna romanticona, scusatemi. Vorrei, tra i vari ringraziamenti, poi ringrazieremo anche tutti voi uno per uno.
0: Siamo solo alle 7:46.
1: Vabbè, ho capito, ma poi arriva Mike, cioè, nel senso.
0: Sì, Michael è uno che non saluta, te lo dico.
1: No, ma che stupidino, non per quello. Però, insomma, era stato il nostro programma, allora volevo. Ci sono state delle figure che hanno segnato il nostro programma, tanti ospiti.
0: Mi ha fatto tante figure, sì.
1: Ma sì, fra i tanti c'è stata una donna meravigliosa.
0: Ah, beh, so già chi è.
1: Che in realtà è diventata un'istituzione. Tanti di voi spesso ci scrivono dicendo: ma che fine ha fatto la nostra Bianca?
0: Ah, la Bianchina.
1: Io ho scelto di provare a chiamarla.
0: In diretta così?
1: È in diretta, sì, sì. Vorrei provare. Vediamo, mi piacerebbe salutarla, capire un po' come va.
0: Speriamo che non risponda classico suo.
1: Perché
0: Bianca è prevedibile.
1: Ma tanto sta guardando, se non può rispondere non risponde. No.
0: Già il torchio?
2: Pronto?
1: Amore,
0: Bianca, buongiorno,
1: siamo
0: in diretta. Buongiorno.
2: Ma perché no? Telefono tutta mattina, una settimana?
1: Ma amore, noi non riceviamo nessuna chiamata.
0: Non riceviamo le tue chiamate.
2: Ma porco zio, no, ma stamattina.
0: No, Bianca. Ci sono i bambini all'ascolto.
2: Ma cazzo.
0: No, Bianca, ti prego, sono i bambini.
2: Ma ti volevo dire che ho conosciuto un uomo tutta la settimana, alle 7:10.
0: Solo alle 7:10?
2: Stavo parlando, prima parlavo col Max. Parlavate dei capelli, parlavate degli uccelli, parlavate della zia. Madonna, Max,
1: scusami,
2: ma c'hai una moglie, c'hai una compagna, c'hai un bel ragazzo. E cosa parli
1: allora,
2: la
1: Bianca,
2: mattina?
1: Scusa, aspetta un attimo.
0: Bianca, ma cosa è successo?
1: La notizia più importante è: hai conosciuto un uomo?
0: Come si chiama?
2: Sì.
0: Come si
1: chi
0: chiama?
1: È?
2: Marco.
0: Con l'H finale, Marco.
2: Mamma mia.
1: E cosa fa?
2: Fai il pediatra. Ma io come cazzo vado io dal suo studio che non ho bambini?
0: Capito? Magari sei tu la sua bimba, cioè ti ha preso come la sua bimba.
1: Dove l'hai conosciuto?
2: Sì, l'ho conosciuto perché ho conosciuto la moglie, con la moglie mi sono infilata.
0: Aspetta,
1: scusa,
0: ma non
1: Gianni,
0: è buona come cosa.
1: Gianni, cambia la base.
2: Poi c'ha la segretaria, no?
0: Sì.
2: Allora questa qui mi guardava male.
0: Era gelosa.
2: È gelosa. Però io conosco la moglie, come cavolo faccio? Io non so. Devo chiedere alla moglie se un giorno posso sostituirla.
1: Beh,
0: la sostituzione è una.
1: È la moglie in affitto.
0: Sì.
1: Tu glielo dici.
2: La moglie.
1: Se lo dici.
0: Fa la supplente.
2: Max,
0: dimmi,
2: dai, Bianchina. Ma venite a Viganello prima che andate in vacanza.
0: Sì, e prima che chiudano Viganello come faranno con Ascona. Sai che Ascona non esisterà
2: non
0: più tra
2: chiuda,
0: un po'.
2: Non chiuda, non chiuda.
0: Ok, allora
2: non
0: va bene.
2: Non chiuda.
0: Va bene. Senti, Bianchina, ascoltami un attimo. Noi ti abbiamo chiamato.
1: Sì.
0: Tanto ci dispiace che non arrivano le tue chiamate. Ti abbiamo chiamato perché adesso andremo in vacanza.
1: Sì.
0: Prima uno, poi l'altro. Quindi ci rivedremo.
2: Ma questa sigla dell'UDM, chi è che ha messo questa sigla?
0: Sigla, in realtà è con la G, però.
2: Ma Max, se io voglio quella tua, tutti si lamentano.
0: Al torchio tutti?
2: Ma dai.
0: C'è una protesta.
2: Sì, certo, cos'è sto bobolero?
0: No, allora,
1: è sombrero. No, perché ha cambiato nome il programma, è quello estivo.
0: Però non diamo cioè Luca Ventura è uno bravissimo con la musica, ha fatto un bel lavoro, dai.
2: Ma lo conosco, c'è Pomeriggio, Luca.
0: È bravo,
2: è carino.
0: Ragazzo, sì, molto, molto.
2: Però è un bel ragazzo.
1: Lei
2: il papà
1: voleva.
2: È meglio, però.
0: E anche lui, però, ha una moglie che non fa supplenze.
1: Non fa
0: concede,
1: supplenze.
2: Ma senti, Mac, sì, Mac,
0: oggi ce l'ha con me.
2: Ma sì, cosa, cosa c'hai la gamba che c'hai una fascia?
0: Ah, è la calza.
1: È la calza contenitiva.
0: Purtroppo un'insufficienza venosa, una vena, e niente, mi tocca tenere la calza a vita.
2: Sì. Ma chi è che te la mette la calza la mattina? Tua compagna?
0: No. Io da solo, è un...
1: Riesci da solo?
0: Sì, sì, ormai sono professionista.
2: Mm. Riesci da solo? Se no vieni qui a Viganello, te la metto io.
1: Comodo, comodo, sì, ogni mattina.
0: Adesso
1: vai.
0: Adesso chiedo a Morbio se accetta sostituzione. Vediamo cosa succede. Non credo, essendo di origine portoghese.
1: Oddio.
0: Però,
1: senti.
2: Margheritina.
1: Amore.
2: Dai, ma vieni dalla parrucchiera con questi capelli, non mi piacciono.
0: Non ti si può vedere.
1: Ah, non dai, ti piacciono, perché?
0: Ma no.
2: No, no,
1: perché?
2: No, sono troppo lisci.
0: Sei troppo, troppo lisci.
2: Te li tocchi 10.000 volte al giorno.
0: Ha ragione, io ti vedo troppe volte.
2: Ma porco zio.
1: Ma sono...
2: Vieni dalla mia, tu devi venire a un'idea, a Viganello.
1: Sono lisci perché sono i miei naturali.
0: No,
1: non
0: no,
1: sto passando il ferro.
2: Te le facciamo ondolati, vieni, chiamala la Miki.
1: Ma li sto facendo riposare.
2: Chiami Miki.
0: Miki,
1: allora, ecco,
0: chiamala la Miki. Miki.
2: Miki, chiamala. Ecco. Fai allora un appuntamento.
1: Bianca, ti volevamo ringraziare, sei stata un'icona per il nostro programma.
2: Mamma mia, ma sai che è una settimana, perché tutte le... è uguale il telefono, giusto?
0: Sì, no, è uguale, solo che ti spiego, abbiamo avuto delle difficoltà.
1: Sì.
0: Hanno cambiato il metodo di telefonata e si vede che non sempre ci segnala,
1: esatto,
0: che arriva, ma... Adesso lo studio sta cambiando, speriamo entro settembre tutto tornerà nella media.
2: Ma amore, io guardi che alle 6 non mi piace quello lì che c'è la mattina.
0: Ma non si può dire, Bianca.
1: Bianca,
0: ma devi avere rispetto.
1: Beh, ma dei gusti, ognuno ha le proprie preferenze, ma non importa.
2: E io guardo Rai 1. Alle 7 mi piaccio là che arriva la mia amore e arrivi te.
0: Secondo me,
2: primo,
0: Bianchina, tu devi dare una possibilità al nostro Ruben, perché Ruben
2: del
0: ti
2: Ticino
0: cattura.
2: Tu hai lavorato con i migliori, migliori, migliori.
1: Ti segue da tanto,
2: Max.
0: Dimmi, dimmi, Bianca, dimmi.
2: Ti ricordi quando avete lavorato con Copelli?
0: Sì, me lo ricordo, certo.
2: Come quelle feste che facevate?
0: Sì, me lo ricordo.
1: Ah, c'era anche Bianca.
2: Ma facevate divertire il mondo, sì, porco zio, mi dai. Ecco. Dì la verità.
1: Ragazzi, io devo andare in musica, che sennò è tardi.
0: Ciao, Bianca.
2: Amore mio, dai. Chiama.
1: Ciao,
2: chiama,
1: amore, ciao.
0: Chiamala Miki, chiamala Miki, chiamala Miki.
1: Miki, Miki.
0: Miki. E poi andiamo al vecchio Torchio, te li fa lì, tra un aperitivo e l'altro.

0: sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità. Da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito. Ora da IKEA.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: 2 minuti e sono le 8, buongiorno.
6: Ticino News mattina.
7: 2 luglio è giovedì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, quest'oggi in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
8: Buongiorno anche da parte mia.
7: Ripartiamo dagli esteri, colloqui fra Stati Uniti e Iran in corso a Doha proseguono solo in modo indiretto attraverso la mediazione di Qatar e Pakistan a causa della forte diffidenza fra le due parti. Gli Stati Uniti puntano a far avanzare il negoziato per quanto riguarda il programma nucleare iraniano, mentre Teheran chiede come priorità lo sblocco dei propri fondi congelati all'estero prima di affrontare gli altri temi. Sul tavolo vi sono anche la questione dello stretto di Hormuz e la situazione in Libano con l'Iran che accusa Israele di ostacolare l'attuazione degli accordi.
8: E nonostante le difficoltà, il presidente Trump continua a mostrarsi ottimista, sostenendo che il processo di denuclearizzazione stia facendo progressi. Pur avendo valutato la possibilità di riprendere un'azione militare contro l'Iran, Trump avrebbe scelto di proseguire sulla strada diplomatica, ritenendo che un nuovo conflitto potrebbe compromettere le possibilità di raggiungere un accordo duraturo sul nucleare.
7: E le tensioni geopolitiche fra l'Iran e gli Stati Uniti, insieme all'incertezza sul futuro dello stretto di Hormuz, continuano a mettere sotto pressione il commercio marittimo mondiale. Alla base l'aumento dei costi del carburante, dei premi assicurativi e dei tempi di navigazione. Molte compagnie evitano infatti ancora la rotta del canale di Suez, preferendo circumnavigare il Capo di Buona Speranza, una scelta che allunga di molto i tempi e aumenta le spese di trasporto.
8: A preoccupare gli operatori anche il possibile ritorno delle tensioni nel Mar Rosso, dove i ribelli Houthi minacciano nuove azioni contro Israele e il traffico navale. Inoltre, il rafforzamento della pirateria al largo della Somalia, favorito peraltro dal minore pattugliamento militare nell'area, rende ancora più fragile una delle principali reti logistiche del commercio globale.
7: C'è preoccupazione oltre confine per il blocco parziale dei ristorni dei frontalieri annunciato qualche giorno fa dal Consiglio di Stato. L'azione, decisa in risposta alla tassa sulla salute che la Lombardia vuole introdurre, si ripercuote infatti sulle comunità locali. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo.
9: Probabilmente serviva questo per far sì che anche l'Italia si rendesse conto dell'utilità dei ristorni dei frontalieri per il nostro territorio, e quindi da una parte me l'aspettavo e siamo pronti appunto a che in tempi brevi si riesca a definire una situazione che ci possa consentire a noi piccoli comuni di frontiera di tornare ad avere una programmazione pluriennale e non che ogni anno ci troviamo con il dubbio ci possono togliere le storie delle frontaliere oppure no. Abbiamo bisogno di garanzie per i prossimi anni per pianificare quelli che sono gli interventi e gli investimenti, ma anche l'ordinario. Cioè non dimentichiamoci che i ristorni per quanto ci riguarda servono veramente nelle azioni quotidiane.
8: Lavoro caldo estremo, i datori ticinesi si sono mossi intanto con anticipo in queste due settimane di allerta canicola. Sono poche le segnalazioni giunte all'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro. Gianluca Chioni ne è a capo.
10: Nonostante sia stato un caldo importante, non abbiamo ricevuto molte segnalazioni. Quelle che abbiamo ricevuto sono, diciamo così, state evase in modo rapido e l'allarme è rientrato laddove c'era bisogno di intervenire. Durante l'anno, nell'ambito degli audit aziendali che facciamo per verificare il sistema salute e sicurezza, chiediamo che venga adottato il cosiddetto PAC, Piano Azione Canicolare, in cui vengono adottate, in base al genere di attività svolta, alle diversi livelli di temperatura, delle misure che possono essere di carattere tecnico, organizzativo e personale.
7: Stefano Lippmann nel suo editoriale sul Corriere del Ticino paragona il processo di aggregazione in corso dei comuni del Basso Mendrisiotto ad una partita di calcio. I sindaci di Balerna, Breggia e Chiasso hanno deciso di proseguire l'iter aggregativo nonostante molti riconoscano che il dossier sia ancora debole. A suo dire si tratta dunque di una vittoria solo apparente, la maggioranza è fragile, il dibattito, scrive, si è concentrato quasi esclusivamente sui problemi finanziari di Chiasso, trascurando le potenzialità di un comune unico.
8: Richiamando il precedente fallimento della fusione tra Chiasso Morbio Inferiore e Vacallo nel 2007, Lippmann avverte che forzare i tempi potrebbe portare ad una nuova sconfitta. Sarebbe dunque preferibile, conclude, aspettare condizioni politiche e contenuti migliori per aumentare le possibilità di successo dell'aggregazione.
7: La legge cantonale per l'innovazione economica in vigore dal 2015 potrebbe essere aggiornata per sostenere meglio le imprese che investono nella digitalizzazione e nell'intelligenza artificiale. Un'iniziativa parlamentare interpartitica propone infatti, secondo quanto si legge sul Corriere del Ticino odierno, di ampliare gli aiuti oggi riservati soprattutto alle aziende orientate all'export e ad alto potenziale di crescita, rendendoli più accessibili anche alle piccole e medie imprese.
8: L'obiettivo è riconoscere che innovazione significa non solo sviluppare nuovi prodotti, ma anche migliorare processi, organizzazione, gestione dei dati, automazione, ancora cybersicurezza e utilizzo dell'intelligenza artificiale. Secondo il direttore di AITI Stefano Modenini, si tratta di un passo nella giusta direzione, anche se sarà probabilmente necessaria una revisione più ampia della normativa per permettere ad un numero maggiore di imprese di beneficiare concretamente dei sostegni cantonali.
7: Dopo un iter più lungo del previsto, a settembre prenderanno finalmente il via i lavori della piazza sul fiume a Cornaredo, uno dei progetti più attesi di Lugano. L'opera, del valore di circa 14 milioni di franchi e finanziata per oltre l'80% da Confederazione e Cantone, punta soprattutto a migliorare la sicurezza idraulica del fiume Cassarate, riducendo così il rischio di piene e straripamenti.
8: Oltre a questo nascerà uno spazio verde per la popolazione con percorsi ciclopedonali, aree di svago, un collegamento sicuro casa-scuola e il ritorno a cielo aperto del Riale Ligaino. I lavori preparatori inizieranno il 1 settembre, mentre la posa della prima pietra è prevista il 22 dello stesso mese. Il cantiere durerà circa 2 anni, dovrà concludersi entro il 2028 e questo per rispettare le scadenze dei finanziamenti federali.
7: Si chiama invece Amico Fido ed è un'app gratuita, senza scopo di lucro, dedicata alla sicurezza degli animali domestici. Realizzata da un programmatore di Morbio Inferiore, permette agli utenti di segnalare in pochi secondi pericoli come esche avvelenate, vetri rotti o parassiti, condividendo foto e posizione GPS per avvisare tutta la comunità in tempo reale.
8: Tra le funzioni più innovative c'è un sistema di intelligenza artificiale che analizza la tossicità di piante, alimenti, farmaci e altre sostanze attraverso una semplice fotografia, fornendo così indicazioni utili prima di contattare il veterinario. L'app, come riferisce la regione, include anche un tasto SOS per trovare la clinica veterinaria più vicina, ma anche un libretto sanitario digitale, un sistema di allerta per animali smarriti e strumenti dedicati all'addestramento. Disponibile in 5 lingue, l'app ha già superato i 50.000 utenti tra Svizzera e Italia.
6: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
7: 8:06, il traffico risulta essere regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: Michael Jackson, che strano sentirlo sulle nostre frequenze, il Michael.
1: Scusatemi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Perché la mia fronte è lucida? Come era lucida quella cosa è successo?
2: Da sola.
0: Si è bloccato tutto.
2: Si è bloccato il computer,
1: no,
2: segnaliamolo alla continuità.
0: Sì.
1: Per favore, guardate un secondo sul teleticino. La mia fronte è lucida? Come era lucida quella di Michael fino a ieri? Oggi la sua è opaca.
0: È perfetta.
1: Perché?
0: Perché ha messo il fondotinta e lo vedo da qua.
1: Ragazzi, io sono lucida. Cosa è successo?
0: Fondotinta.
2: Ieri sono andato nel posto in cui mi hai chiesto di andare.
1: No!
0: Cioè non è che te l'ha chiesto, te l'ha detto.
1: Scusami, ma allora vedi che fa la differenza?
2: Sono andato e sono rimasto spiazzato, lo dico. Perché non avevano la cremina che mi hai dato te, non ce l'avevano.
1: Ah.
2: E...
0: quella delle sirene?
1: No. Sì.
2: Allora...
1: col sub...
0: Col sub.
2: Ma consigliato di andare in questo posto che opaca un po' tutto.
1: Vabbè, insomma,
2: opacizza.
1: Se
2: opacizza,
0: opaca. O c'è l'alpaca e l'opaca.
1: Vabbè, gli ho detto di andare alla Manor, punto.
2: Ecco. Allora io entro e chiedo di questo prodotto perché avevo la fotografia.
1: Certo.
2: Il tuo prodotto della sirenetta.
0: Mi dia il tubetto grande, tra l'altro, hai chiesto.
1: La sirenona.
2: E mi hanno detto, purtroppo questo non ce l'abbiamo più, è fuori produzione perché hanno scoperto che... Ha avuto dei problemi.
1: Ma in che senso?
0: Crescevano le corna sulla gente, gli faceva uscire delle protuberanze.
1: Basta che non cresca la barba.
0: Sulla fronte.
1: No. Ho rifatto il filo arabo l'altro giorno.
0: Cos'è? Ma non sulla fronte.
1: No, il filo arabo per fare la barba. Per partire glabra.
0: Glabra, sai cosa vuol dire? Sì. Il filo arabo è un filo che, usato in una certa maniera, tronca i peli. È come un rasoio. Ma...
1: no, bello! Sei pazzo, li strappa, mica l'Italia, se no mi cresce il proto inglese.
0: Ho capito, troncare era un modo per dire che li toglie. Adesso non offendere.
1: È importante,
0: ma...
1: no, perché se no mi cresce il palo della luce.
0: Vabbè, ha dei problemi, ecco.
1: Beh.
2: Posso parlare?
1: Sì.
0: Mamma mia, appena arrivato è già malmustoso.
1: Sì,
0: ma voglio iniziare io tardi a fare il malmustoso.
1: Guarda, da quando è opaco non è più lo stesso.
2: No,
1: hai notato?
2: È vero.
0: Sai che da lucido sei più malleabile.
2: Ma avete ragione. No, allora, questa signorina gentilissima mi ha detto, guarda, puoi ordinare questo prodotto che non mi hanno ancora dato, ma l'ho ordinato, ma me l'hanno applicato ieri e dura, non è waterproof ma è wickproof.
1: Cosa stai
2: una
1: dicendo?
2: Una settimana, mi hanno fatto un trattamento di una settimana.
1: Davvero?
0: Opaco per una settimana.
2: Esatto, e è incredibile, è la storia che mi hanno raccontato che è devastante.
1: Beh?
2: Ha a che fare con gli enzimi dello stomaco, dello zibetto delle palme.
0: Ecco. Se lo zibetto delle palme è in estinzione, lo dobbiamo a Michael Casanova.
1: No, se le palme adesso verranno eliminate, lo zibetto pure.
2: Ma voi sapete cosa fa lo zibetto delle palme?
1: No.
0: Sta sulla palma e mangia le banane, quello che c'è dalla palma.
1: Cosa fa?
2: Lo zibetto delle palme? Ma voi non lo sapete? Lo zibetto delle palme è l'artefice del chicco di caffè.
0: Ah, quello che viene...
2: Sì, lui mangia le ciliegie di caffè, si chiamano così, ma spiegato.
0: Le defeca.
2: Ha degli enzimi all'interno dell'intestino che permettono di migliorare la ciliegia di caffè.
0: Sì, quando fa la cacca esce già l'espresso.
2: Esatto, poi lo tostano.
1: Sì, perché è trattato diversamente. Quando lo espelle.
0: Sì. Ma
1: lo
0: chi è che tostano? Lo zibello già direttamente o
2: zibetto?
1: Scusami, ma non ho capito, lo zibetto che fa il caffè cosa c'entra con la tua fronte?
2: C'entra, perché gli enzimi che ha in questo stomaco sono magici non solo per il caffè,
0: ma la pelle.
2: Anche per altre cose, come può essere la pelle, perché non è che mangia solo ciliegie del caffè.
0: No.
2: Lo zibetto delle palme si nutre di lucciole maschi.
0: E tu devi vederlo quando alza la gonna e dice: vediamo se è maschio.
1: Scusami.
2: E adesso... sai la particolarità delle lucciole maschi?
0: Che non si illuminano.
2: Non si illuminano.
1: Davvero?
0: Eh no, certo.
2: No, solo le donne. Le donne, le femmine.
0: Perché non hanno voglia. Il maschio, lo sai com'è il maschio.
2: Il lucciolo non si illumina e quindi è proprio lì.
0: Il lucciolo
2: non si illumina.
1: Ah.
2: E io non voglio illuminarmi.
1: Ma non è vero, allora
0: se prendeva le femmine era lucido.
1: Scusami, in tutto ciò non farmi il nome del brand. Quanto è grande il prodotto, quanto costa? No, perché la trafila mi sembra impegnativa. Il caffè io l'avevo bevuto a Bali, costa l'ira del signore Dio, perché
0: calcola che lo zibetto si fa pagare a ore. Lo zibetto mi viene caro e questo è già il primo che viene pagato.
2: Sì, diciamo che l'ordine, loro non è che hanno uno stock, è proprio alla carta.
0: Cioè, dipende loro. Dallo zibetto, se ha voglia, se c'è.
2: Sì. E quindi in questo momento c'è uno zibetto che sta lavorando per me.
0: Sì. Tu te lo vedi in fabbrica.
3: Scusa.
0: Dai, falla. E questo che si sforza ma non riesce perché non è giusto, poverino. È obbligato. No,
2: comunque è bello, è incredibile perché scopri delle storie che sono davvero
1: romantiche,
2: entusiasmanti.
0: Domanda. Ma se prendessero lo zibetto dalla coda e te lo spalmassero direttamente,
1: ho pensato anch'io.
0: Il sedere dello zibetto sulla fronte.
1: Tipo
0: non è uguale.
1: È tipo Cipria.
0: Così. Tipo Cipria. Lui ha un impegno più breve, non rischia la vita.
1: Sì.
0: Pensaci a sta roba.
1: Proponiamoglielo nel frattempo.
2: Però
1: sigla.
2: Mi stai spaventando col prezzo, perché se il caffè che esce dal sedere dello zibetto costa centinaia di euro al chilo, quanto potrebbe costare la crema cosmetica per il viso?
0: Migliaia.
1: Chiediamo a Sasha Dal Colli, il tuo stipendio va direttamente là.
2: Dov'è che vive lo zibetto delle palme?
0: Sulla tua fronte.
2: No, a Ascona.
0: A Ascona. Certo.
1: Sono ancora un po' sconcertata e sconvolta.
0: Io sono più sconcertato dal fatto che sarà lo zampino di uno zibetto. Oh, ma ieri le due partite, che svolta.
2: Sì, anch'io ne ho vista una, non due, ma ne ho vista una.
0: Prima o seconda?
2: Ho visto quella del Belgio.
0: Beh, lì c'è stato un ripartimento
2: più belle. Beh, più belle perché emozionante.
1: Fermi, potete commentare per chi non avesse seguito? Io un po' so, ma magari qualcuno da casa non sa.
0: Allora, beh, tanto l'Inghilterra ha battuto la Repubblica Democratica del Congo. Però, diciamo, ha ribaltato la partita, ma ci sta un secondo tempo dove alzi, mi sembra, il livello. Vabbè.
2: Sì.
0: Il Belgio invece gioca male. Perché gioca male? Sinceramente, è una noia.
1: Perché
0: mortale.
1: Gioca male?
0: Perché non gioca bene. Perché non ha gioco, perché i campioni sono stanchi.
1: Come fai a vedere se uno gioca bene o gioca male?
0: Ma è una domanda.
2: Perché non è sciorinato, il gioco non è sciorinato, capito? Il gioco sciorinato.
0: Non è sciolto, non l'hanno sciolto.
1: Ho capito.
0: Se non è scioltato, dai. Comunque lo vedi, è un po' come nel basket, tu che te ne intendi. Lo sai.
1: Ma non me ne intendo.
0: Ma se tuo papà è stato un campione.
1: Lo so, ma non me ne intendo.
0: Non ti ha insegnato niente.
1: No, è che quando uno non vede interesse. Seguo per l'aspetto emotivo, per i miei fratelli, mio papà.
2: Ma te non sai cos'è nel basket il ciuffo? Non lo sa. E tuo padre. Tu sai cos'è il ciuffo? Quando si dice fare ciuffo?
1: Perché ho visto lui opaco e ho visto me lucida. Ragazzi, il ciuffo potrebbe essere quell'effetto collaterale legato
0: allo zibetto.
1: A quando fai canestro che senti.
0: Sì, è collaterale.
1: Bravo.
0: È un bel.
2: Giusto.
0: Cioè, tu non tocchi il ferro e va dentro direttamente toccando la rete.
2: Sì, e fa quel suono lì.
1: Che bello, che bello quel rumore quando
0: Se lo dici doppio è un treno. Vedi come cambia. È uno. Capito?
1: Sì, sono d'accordo.
2: Esatto. È come il couscous anche, sostanzialmente. Le cose che dici doppio.
1: Chissà perché alcune cose vanno dette doppie. Ditemene un'altra.
0: Ciao.
1: Il cane.
0: No, la mascotte di
1: italiano.
2: Si chiamava Ciao.
0: Era Ciao.
1: Beh, non era Ciao.
0: Italiano Ciao.
1: No, cioè,
0: scusami.
1: Parlo del cane.
0: Quale cane? Che cosa è successo al cane?
1: Il Ciao.
0: Chi?
1: Non c'è la.
0: Ma c'è un cane rimasti con lo zibetto, scusate, ma perché cambiate animale così all'improvviso?
2: Ma noi eravamo sul Belgio.
0: Ma infatti, ma sto Belgio cosa ha fatto?
1: Sulle parole con le doppie.
0: Vabbè, domani gioca la Svizzera, dai.
2: Sì.
1: Svizzera.

0: Comunque,
1: sì,
0: partita noiosissima, nel senso, almeno da parte del Belgio. Sto parlando di Belgio-Senegal. Senegal che devo dire domina, anche se un po' ballerino qua e là. Però insomma è 2-0. Siamo all'87esimo, 86esimo. Sì. Nel giro di 2-3 minuti, 1-2, 2-2 del Belgio, che smonta chiunque.
2: Ma come ha fatto? Si è distratto qualcuno, gli altri erano più stanchi, più
0: allora sembrava una domanda buttata là. Invece è vero, sono stati due gol non dettati da un gran gioco, dettati da episodi, cioè è andata.
1: E la cosa divertente è, poi dopo sono andate supplementari sul 2-2 e il Senegal ha sbagliato un po' di gol, anche il Belgio nel primo tempo supplementare, secondo tempo supplementare meglio il Senegal, e incredibilmente a un bel momento c'è il rigore all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare per il Belgio.
0: Era rigore secondo te? Perché c'è una polemica dietro, tocca il piede, non lo tocca, si lo tocca ma non...
1: L'ha guardato tanto, l'ha guardato tanto.
0: Tanto,
1: secondo me poteva starci, nella dinamica ci poteva stare.
0: Beh, il piede lo tocca però.
1: Sì, sì. Cioè, comunque è un intervento considerato pericoloso, cioè non ha preso la palla, non l'ha presa neanche l'altro.
0: L'altro non l'avrebbe presa,
1: Però cioè, il rigore ci stava.
0: Sono quei rigori che rimarranno così.
1: Ma la cosa divertente, non so se vi siete accorti, perché adesso va di moda rompere le scatole sul dischetto. Cioè il dischetto del rigore, a volte cosa succede?
2: Cos'è il dischetto del rigore?
1: Il dischetto del rigore è
0: dove si batte, dove si mette la palla per poi battere il rigore.
1: Agli 11 metri.
2: Ho capito.
1: 11 metri.
0: Ah, quello che si è accasciato per far perdere tempo.
1: Sì, ma perché? Perché si è accasciato proprio lì sul dischetto?
0: Perché c'era Lukaku?
1: No, perché in teoria stanno cercando di evitare che succeda questo, si vuole rovinare il dischetto.
0: Ah, lo scavolava.
1: Perché tu devi mettere la palla lì per forza. Non è che se c'è un buco la metti di fianco, devi per forza metterla lì. Quindi gli avversari cosa fanno? Conquistano il dischetto col tacco, lo scavano.
2: Beh, cosa cambia se togli il dischetto?
0: Tiri male.
1: Tiri male. La palla magari. Capito? E tu non puoi metterla di fianco. Non poggia bene.
0: No, esatto.
1: E ieri un giocatore del Senegal, l'ultimo, si è inventato questa cosa qua, che si è accasciato al suolo sul dischetto.
0: E tra l'altro è entrato con sta pala in schiena. Ma no, ma mi serve per altre cose. Tanto scavava.
2: No, vabbè.
0: No, però cos'è il bello? È la contromossa. Tutti erano lì che punzecchiavano Lukaku, perché doveva essere quello che, secondo tutti, avrebbe poi battuto il rigore.
1: Esatto, il portiere che ha guardato le statistiche nell'asciugamano di Lukaku, che tira sempre a destra, a sinistra.
0: E all'ultimo, tac, switch, è andato un altro.
1: È andato un altro.
0: Sì, lo fanno spesso adesso.
2: Sì. Perché?
0: Perché evitano, perché se sai chi batte, gli romperanno le scatole, comunque cercheranno di psicologicamente di disturbarlo. Allora fanno sempre finta che arriva il tizio, e all'ultimo dà la palla a un altro.
1: Certo,
0: puoi. È diventata una cosa abbastanza usuale.
1: Il portiere non ha più tempo a quel punto di
0: vedere le statistiche,
1: di andare a vedere il fogliettino con su scritto.
0: Perché il portiere cosa fa? Beh, lui è stato portiere, può dirtelo lui, però studia i vari rigori che sono stati tirati, certo.
1: E adesso ancora di più in questo momento storico. Prima un po' meno.
2: Cioè, ti ricordi le mosse dei vari calciatori?
1: Te le studi. Sai che il numero 11 tira, negli ultimi 10 rigori ne ha tirati 8 a sinistra.
0: Quindi più o meno
1: è probabile che tiri a sinistra. Probabile.
2: Sì, ma che memoria devi avere, scusa?
0: No, hai dei fogli, hai dei fogli. Un assistente che ti dice.
1: Infatti
2: mentre sei lì in piedi?
0: Sì, perché vuoi che stia seduto?
1: No, puoi chiedere anche di mettere una chiavetta sullo schermo gigante.
0: Sì,
1: e poi ti esce la statistica.
0: Occhio a non sbagliare chiavetta, magari una tua personale, che dei video strani. Ecco,
1: però. No, voi scherzate, ma Gigio Donnarumma, quando l'Italia è uscita con la Bosnia, aveva anche lui fogli
0: sbagliati.
1: Ma il Ball Boys della Bosnia
0: gli ha portato via
1: i fogli.
2: No.
1: Sì?
0: Sì.
1: È per quello che l'Italia è uscita. Perché il Ball Boys ha portato via i fogli.
0: Anche per altri motivi.
1: Sì,
0: però sì.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Buon
5: realtà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ti aspettiamo!

0: cose.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Non sembra, ma siete su Radio 3. È Sombrero, il programma, il morning show che così in estate vi tiene compagnia anche grazie ai mondiali. Stavamo parlando di quelle parole che stranamente sono doppie. Io avevo tirato fuori ciao ciao, la mascotte di Italia 90. Sì. In realtà vengo bacchettato, giustamente.
1: È solo ciao.
0: La mascotte di Italia 90 era solo ciao. Ciao ciao è un negozio di vestiti.
2: Ah, non me lo ricordo.
0: Sì.
2: Però scusami, tra i vari messaggi che stanno arrivando, io ho letto, ha ragione la Marghe, scusami se mi permetto, non è ciao ciao, si scrive ciao ciao.
0: Il cane.
2: È il cane.
0: No, invece la mascotte era ciao ciao, cioè era ciao. La mascotte, quello che sembrava...
1: Sì, sì, la mascotte più brutta della storia dei mondiali.
0: Del pianeta.
2: Bruttissima.
1: Tra l'altro, voi avete visto le mascotte del mondiale, dell'attuale mondiale?
0: Io non le conosco.
1: Sono state dimenticate.
0: Eh sì.
1: Cioè, un fallimento totale. Cioè, le mascotte sono finite su chi l'ha visto. Non ci sono.
2: Non ci sono.
1: Cioè,
2: sono
1: tre mascotte, una che rappresenta il Messico, uno il Canada e uno gli Stati Uniti, ma che non si vedono.
0: Sono
1: si...
0: animali, però. Comunque.
1: Sono animali, sì, sono sì. Animali, ma non hanno avuto successo, perché di solito la mascotte...
2: Raga, è vero, sono passati in secondo piano. A parte che, lo sapete che la Sciarelli non condurrà più chi l'ha visto?
1: Ho visto il comunicato. Ho visto il comunicato.
0: Non la trovano? Non la trovano?
1: No. La stanno cercando.
0: A furia di cercare gli altri, poi ti cercano.
2: Chi l'ha vista?
0: quindi se Alice in affitto non torna, sappiate che è colpa di chi l'ha visto.
2: Quindi faranno un programma per cercare la Sciarelli. Sì. Ho capito.
0: Chi la Sciarelli? Si chiama così, chi la Sciarelli? Tutto attaccato. Vabbè, comunque le parole dopo. Ah, c'è un vocale, sentiamo. Ho paura, però.
3: Penso che dopo questa cancellerete il numero, immagino.
2: Scusa.
1: Perché cos'è che è successo?
2: Di chi?
0: Ma così, non c'è spiegazione.
2: Non ho capito.
1: Vabbè, fa niente. Comunque le tre mascotte sono queste qua, per la cronaca.
2: Ma
1: le
2: va?
1: Facciamo vedere.
0: Allora, un'aquila, credo sia gli Stati Uniti.
1: Si
2: un'aquila
1: chiamano
2: sorridente.
1: Maple, Zayu e Clutch.
2: Sono orrendi.
0: Maple no, sarà Maple.
1: Si chiama Maple. Zayu e Clutch.
2: Vabbè.
0: Zayu?
1: Sì, e Clutch.
0: Vabbè. E sono un'aquila, un...
1: uno zibetto delle palme
0: e un coccodrillo.
2: E un gatto topo, un elefante, non manca più nessuno. Vabbè, va bene, no. Cavolo, mi avete sbloccato Riccardo su quella mascotte degli anni 90 orrenda, quella faccia sì. Che era un pallone da calcio.
1: Sì.
2: E tanti cubetti color bandiera italiana. Sì,
1: poi dopo state belle. Bravo. Mi ricordo che c'era, per esempio, c'era il San Bernardo per USA 94.
2: Ma
1: era
2: va?
1: Un San Bernardo.
0: Dai.
1: Certo. Poi per France 98 era il galletto.
0: Il galletto, vabbè.
1: Lo ricordate il galletto?
0: Un classico sì. Della Francia, ci sta.
2: Sì.
1: E poi vabbè, via via tutti gli sì. Anni.
2: Scusatemi, a proposito di via via e ciao ciao o ciao ciao.
0: Doppie,
2: ci
0: quindi.
2: Sono tante parole doppie come couscous, che diceva prima il nostro Mikey. Tra l'altro couscous, se non erro, è uno dei piatti, cos'è, dell'Algeria?
1: Esatto.
0: Beh, sì,
1: esatto.
0: Africano,
2: quindi
0: comunque.
2: Nessuno mangi couscous tra stasera e domani.
1: Il vabbè. Hanno fatto tanti record sul couscous in Algeria.
0: Ah, dai.
1: Hanno fatto il couscous più grande al mondo. Ad Algeri.
0: Più grande cosa vuol dire, scusa?
1: Oltre 6 tonnellate di couscous.
0: Ah, beh, più
1: in un'unica preparazione. E quindi attenzione,
2: scusatemi, ma il couscous più grande nel senso
0: sì,
2: di contenitore.
1: Sì, 6 tonnellate di couscous. E che poi dopo devi mangiare. Quando
0: si
1: tu fai il record
0: buttare.
1: Devi mangiarlo per forza.
0: Sei obbligato, sì. Tra l'altro, adesso lo dico, il couscous è veramente buono. Non l'hai mai mangiato?
2: Beh, dipende dal condimento.
1: Io lo mangio
0: senza
1: buono.
0: Senza?
1: E io solo così, senza condimenti.
0: I granelli e basta.
1: Sì.
2: Ma scusami, ma ho capito, ma così non vai più in bagno.
1: Perché? Stoppa.
0: E credo che sei lucido, perché tu sforzi. Ma scusa, ma
2: è tutto concentrato dentro.
0: Ma ovvio che sei di 3 ore, non esce.
1: Speriamo non lo mangi lo zibetto, che mi deve far la crema.
2: Ah, giusto.
1: Si stoppa.
0: Poi nella musica i Duran Duran.
2: Duran Duran.
0: Sono doppi?
2: Sì. Toc toc. Chi è?
0: Sempre nella musica i Talk Talk. No,
2: talk.
0: Forse non esistono i Talk Talk. O sì.
2: Secondo me sì.
0: I Talk Talk esistono.
2: Sì.
0: Ci sono i Talking Heads. Prova a cercare con Chatti, va.
1: Aspetta. Ma perché una cosa devi raddoppiarla? Cioè, per esempio, anche Bla Bla.
2: Ah,
1: o Bau Bau.
2: È vero, sono d'accordo.
0: Perché però, devi. Però il gatto non fa miau miau. Fa miau. È vero,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è singolo.
2: Il gatto fa miau. Perché?
0: Perché il gatto è più furbo.
2: Ah.
0: Non sta a sprecare energie. Il gatto non è uno che ti regala, eh. No. Gliel'hai chiesto o lo guardi
2: qua,
0: e basta?
2: Qua, qua.
0: Qua qua? Fa l'ok.
2: Scusami, cosa. Amore, aspetta che i ragazzi ti devono chiedere una cosa.
1: Esiste. Bora Bora, ci sono i Bora Bora. I Pago Pago. Ma i Walla Walla.
2: Scusami,
1: è qui,
2: scusami, quelli non sono non è una band, è un posto.
0: Sono posti.
1: Bonbon.
0: Chi?
1: Bonbon, le caramelle.
2: Bonbon. È vero.
1: E Bonbon.
2: C'era anche
1: Cin Cin. Perché non è Cin? Cioè, si brinda e fa Cin.
2: Ragazzi, sapete che si dice cin cin o cin?
0: Si dice cin cin da noi, che è il brindisi. In un altro posto vuol dire,
2: no,
0: altre cose.
2: No, lo so, ma io dico cin, non dico cin cin.
0: No, cin cin, che cin?
1: No, è cin cin si dice, no, cin.
2: Oddio, scusatemi. Cin cin, cin cin, ricoprimi di baci, cin cin cin cin, cin. E poi mi dice, non lo sapete?
0: Io, a parte non saperla, ma beh, non la canti bene.
2: Scusami, tu non lo sai perché sei troppo giovane.
1: Mi fa piacere che riconosci,
2: scusami,
1: la differenza d'età.
2: Scusami. Colpo grosso.
1: Colpo grosso al Drago Rosso?
0: No, no,
2: no.
0: Colpo grosso su Rete 55, che è diverso.
1: Con Umberto Smaila.
0: Sì. Programma.
2: Perché lo sai?
0: Perché è giovane, ma comunque certe cose l'ha fatta anche lui. Dai, su,
2: ho capito.
0: Dai.
1: Poi c'è Tam Tam.
0: Il Tam Tam. Oh, il budino più buono del pianeta.
2: Scusatemi, c'è il Tom Tom. Vi ricordate il Tom Tom?
0: Sì, il famoso.
2: Il Tom Tom. Il navigatore.
1: Sì, navigatore. Sì, sì.
0: Preferisco il Tam Tam, però, al Tom Tom.
2: Qual è il Tam Tam che non ho capito?
0: E poi c'è Ten Ten. Ten Ten, il cartone animato. Ten Ten.
1: Sì.
2: Non mi piaceva.
0: Manca solo Tun Tunz. Beh, Tunz Tunz, la musica.
2: Sì. Però scusami, perché cos'è Tam Tam?
1: Sì, ho capito. Non sa cos'è il Sinaico, non sa cos'è il Tam Tam.
0: Però sai che adesso comincio a vederti sotto occhi diversi. Perché il Sinaico te li posso perdonare. Sei una brava ragazza. Comunque hai i tuoi pregi. Ma se mi manchi sul Tam Tam, esci da questo posto subito.

0: tra una doppia e l'altra. Tra l'altro io con le doppie ho un problema a casa, perché mia mamma è svizzera tedesca.
1: Sì.
0: E mette doppie dove non esistono e le toglie dove esistono.
1: Tipo esempio?
0: Cretino, spesso me lo dice. Ed è con due T, forse perché vuole enfatizzare che non sono
1: Ma lì il problema non è tanto la doppia T, ma il fatto che tu lo dica spesso.
0: Figlio. Però vabbè, è il figlio, è il figlio.
1: Oh no, singhiozzo.
0: Eh?
1: Oh singhiozzo, ragazzi.
0: Ecco, lei direbbe singhiozzo con due G.
2: Ah, io dico, io dico Snoopy, per me è Snoopy.
0: Snoopy, ecco.
1: Perché?
2: Non so, prima mi aveva regalato una maglietta di Snoopy.
0: Ma non è un singhiozzo, questo è un attacco di panico. Ma cos'è?
1: Purtroppo, ragazzi, ne soffro ogni tanto.
0: Perché ti viene?
1: Adesso ho paura a parlare, non lo so.
0: A mangiare ti passa?
1: Sì.
0: Allora è arrivato un regalo tramite la tizia, poi diamo qualcosa a casa.
2: Sì.
0: È una settimana che è giù in segreteria e nessuno ci ha detto niente. Sono arrivati brutti.
2: Ma non si può così, dai.
0: Sai, ma tu non dovevi essere via dal programma, scusa, non ti avevo mica licenziato appena poco fa.
1: Non lo so, infatti.
2: No, avete un cubetto di ghiaccio?

0: Ghiaccio. Col cubetto di ghiaccio funziona.
1: E dove lo metti?
2: Ecco, magari in radio, magari no. Ma io non lo direi, però, se vogliamo proprio chiudere in bellezza.
0: Lo devi ingurgitare.
1: Dici il regalo.
2: Se la smetti di fare messi. Allora, ci sono dei brutti buoni, ma è un sacco gigante. Con scritto, è per tutti, ma Maxi che ha bambini, forse è giusto che se lo porti a casa.
1: No,
2: ma vabbè,
1: vabbè,
2: questa è un'altra cosa.
1: Chi è? Leggi la lettera.
2: C'è una busta, apro?
0: Sì, sì.
2: Veloce?
1: Bello, adoro un po' di ASMR.
2: Che bello ricevere regali, però
1: che
2: grazie.
1: Che bello.
2: Mazza che lettera. Allora.
1: Sì.
2: C'è un biglietto.
1: Sì.
2: Ti ricordi che abbiamo fatto la puntata parlando della fabbrica, quella del cioccolato svizzero, ma che è in Italia?
1: Sì.
2: Arriva da lì. Così ho evitato di fare la pubblicità.
0: Sì. Sì.
2: Agli amici in affitto, sombrero e anche a tutti gli altri.
1: Bello.
2: Quando dice tutti gli altri intende la tizi,
1: sì,
2: tutti.
1: Vabbè, quindi i brutti e buoni sono per tutti, eh?
2: Sono per tutti, ma li porto a casa io.
1: Ah,
2: allora, ciao carissimi. Innanzitutto grazie per la vostra simpatia e per il singhiozzo che rompe le scatole. Lavoro 4 mattine alla settimana in smart ed è sempre un piacere ascoltarvi. Siete davvero tutti super. Ho pure avuto la fortuna di venire al Fox e conoscere personalmente Marghe, Maxi e Luca Ventura.
1: Che bello!
2: Michael l'ho evitato perché puzza. Vabbè, ma queste sono cose
0: ma
2: personali,
0: sta,
2: non metterei.
0: È giusto, è giusto.
2: Oggi vengo a prendere i primi vinti per merito della Marghe.
1: Ah.
2: Volevo sdebitarvi, dopo c'è scritto tanto altro, ce lo teniamo.
1: Per merito mio perché rispondevo io, ragazzi, ho azzeccato Magnum, mi ha fatto i complimenti da casa.
0: Stata bravissima.
1: Che...
2: Nicoletta, vi ringrazio per la simpatia.
1: Bravo,
2: Nicoletta,
1: Nico!
2: un abbraccio.
1: Grazie.
2: Grazie, Nico.
1: We love you.
2: E ti ringrazio anche per il pacco per me, ecco, questo è importante. Sì.
0: Allora, sono andato a vedere Charles Osborne ha singhiozzato per 68 anni di fila.
1: No!
2: Sì, il record.
0: Esatto. Sì, esatto.
2: È vero.
0: E il singulto iniziò mentre pesava un maiale e si stima che abbia avuto circa 430 milioni di spalmi in tutta la sua vita.
2: Spalmi o spasmi?
1: Sì, allora
2: credo no, spasmi. Spalmi.
1: Non perché avete fatto il Guinness voi, dovete tirare dentro.
2: Ha avuto uno spalmo? Hai sentito lo spalmo?
0: Andiamo a pubblicità.
2: Meglio.
0: A proposito di doppie, Shakira, Dai Dai, Waka Waka. Oh,
2: sì.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Marghe, ho un rimedio per il singhiozzo, chiamami. Sono Claudio, ciao.
1: Sembravano le robe tipo hotline. Chiamami.
2: Chiamami.
1: Oh, ho risolto. Quindi il mio vecchio metodo per il singhiozzo, amici, funziona. Volete che lo condivida con tutti?
3: Prego, sì. Prego.
1: Dovete fare 8 sorsini molto piccoli di acqua. Mm. Proprio.
3: Acqua liscia o acqua frizzante?
1: Liscia.
3: Liscia.
1: Appena finiti gli 8 sorsini, dovete buttare dentro un botto di aria, trattenere. Avete visto che mi sono buttata con la testa indietro?
3: Sì,
1: stavo
3: visto.
1: Per svenire.
3: Puoi andare sulla testa e
1: no,
3: cantare con l'acqua in bocca.
1: Stavo per svenire perché mi mancava, però ho tenuto duro. Alla fine è passato
3: perché o la morte o il singhiozzo, è ovvio che il corpo
1: è
3: dice
1: è passato. Levatemi brutti e buoni, grazie.
3: Sì, perché sono troppo
1: mamma
3: buoni
1: mia.
3: Tra l'altro i Talk Talk esistono. Il Marco dice mettetelo con Sacca Shame.
4: Sì, è in palinsesto.
3: Come si scrive Sacca Shame?
4: Non l'ho più pari idea.
3: Cioè Sacca Posh?
4: Esatto.
3: Poi Sacca Shame.
4: Sacca Shame.
1: Sacca Shame, che bello Peltolin.
3: Sacca, è vero,
4: Sacca. Allora, io sono preoccupatissimo, lo dico per Algeria-Svizzera. Preoccupatissimo.
1: Perché?
3: Cioè che la Svizzera non riesca...
4: Sono preoccupatissimo perché? Perché la sfida tra la Svizzera e l'Algeria non si gioca solo sul campo, diciamo, a livello tecnico, ma anche a livello musicale.
1: Oddio.
4: A livello musicale loro hanno forse una delle canzoni più belle a livello mondiale.
3: Chi è che hanno loro?
1: Qual è quella? Ma che va? No.
3: Ragazzi, noi abbiamo DJ Antoine.
4: Lo so, la però non batte questa.
3: Chihuahua.
1: Qual è?
3: Chihuahua.
1: Qual è?
4: Non batte questa.
3: Cos'è? L'Algeria.
1: Ma la nostra qual è? Scegli
4: L'Algeria
1: una.
4: Se mette in campo questa canzone.
3: Noi abbiamo.
1: Allora, aspetta, noi con cosa partiamo? Dove capire la nostra arma?
3: Noi abbiamo La Bella Vita di DJ Antoine.
1: Sì.
3: Mente?
1: Sì.
3: Abbiamo
1: sì.
3: Chihuahua di DJ Bobo. Abbiamo i Gotthard.
1: Io DJ Bobo non lo sapevo che era nostro.
4: È certo che è nostro.
3: Ma certo, abbiamo comprato
4: Chihuahua
3: giorni fa.
1: Ah,
3: sì, sì. Chihuahua.
1: Ok.
3: È svizzero, eh.
1: Ah.
3: Poi abbiamo Tina Turner, era svizzera ormai.
1: Sì, sì, vabbè, però l'ho diventata.
3: Magari esagerato. Magari sì. Abbiamo Meneguzzi.
4: Io pensavo fosse thailandese Tina Turner.
3: Vabbè, ecco, lasciamo stare. Tina Turner.
1: Ah, Turner.
4: Per lui dice in Thailandia.
1: Sì.
4: E ho cantato karaoke, l'ho già detto a Maxi mille volte, con una Tina Turner. Abbiamo cantato.
1: Si chiamava
4: The Best.
1: Così o
4: no? Era vestita da Tina Turner. Uguale.
1: Adoro.
4: Sì, a Pattaya eravamo.
1: Ma poi era Tina o Tino? Perché sai che.
4: Ah, sì, a Pattaya si usa. Pattaya è una delle mete. Vabbè.
1: Vabbè.
4: Vai avanti. Vai oltre.
1: Scusatemi,
4: vai oltre.
1: Voglio sapere dell'Algeria. L'Algeria che pezzi mette?
4: Signori, l'Algeria ha tale Cheb Khaled.
1: Ah, Cheb Khaled.
4: Scusa, algerino.
3: Aisha.
1: Come si. Je ne... Sì, eccola.
3: Aisha.
4: Sì. Con questa loro vincono, ragazzi.
1: Sì. Tutti insieme, eh? Aspetta.
4: Con questa loro vincono.
1: Lo sapevo. Ecco.
3: Ma noi abbiamo Sebalter, non vale?
5: Come si. Je ne existe pas.
3: Ah, la roviniamo così? Va bene.
5: Elle paste à côté de moi. Sans un regard.
1: Rende sabà.
3: Ma tutta sta catarra qua, da dove che arriva?
5: Con tutte pour toi.
4: Seconda strofa.
3: Secondo round.
5: Voici deux perles de bijoux.
3: Ha perso i bijoux.
5: Voici au retour de ton cou.
3: La sa memoria.
4: No, ton cou no. No, no, no. No, no, no.
1: Non lo so bene.
3: Miel,
1: chi sta.
3: Miel, miele.
5: Ma vi Aisha si tu.
3: Tutti insieme anche a casa. Ritorno. Aisha. No.
4: Ma da quando si fanno tre strofe?
1: Raga, è

0: Che poi secondo me è anche mezzo napoletano, perché è Aisso, Aisso,
1: raga,
0: è bello.
1: Scusatemi, abbiamo Mina, oh!
0: Eh?
1: Mina abbiamo noi!
0: Sì, ce l'abbiamo come residence, sì. Però non è che la metti nella musica svizzera.
1: Ah, ho capito, sì.
0: Allora abbiamo anche Céline Dion, a sto giro.
1: Ah, ho capito, certo. Capito, sì, vero, vero.
2: Tu stavi tre quarti. No, tu stavi tre quando?
1: Stavo cercando di twerkare.
2: A twerkare?
1: Sì.
2: Tu lo sai che è un'algerina che detiene il record mondiale di twerkaggio.
1: Davvero?
2: Sì, ha twerkato per 2 ore e 1 minuto senza fermarsi.
1: Si esplodono le cosce, scusa, no?
0: Beh, più che le cosce, qualcos'altro. Ah, certo.
1: Sì.
0: Va bene. Visto che l'abbiamo rovinata sta canzone meravigliosa, sì, passandoci sopra, cantandoci e quant'altro.
2: La seconda parte è tutta vostra.
0: Oh, ok. Abbassa tutto e fai andare.
2: E poi Ticino News.
1: Ok.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Le 8:59.
5: Ticino News.
4: Al microfono Gianluca Albisetti. Proseguono molto rilenti i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma le diverse posizioni in campo rischiano di compromettere i passi avanti fatti finora. Alessandro Cocca.
6: In corso a Doha, i negoziati proseguono solo in modo indiretto attraverso la mediazione di Qatar e Pakistan a causa della forte diffidenza fra le due parti. Stati Uniti puntano a far avanzare il negoziato sul programma nucleare iraniano. Teheran chiede come priorità lo sblocco dei propri fondi congelati all'estero. Sul tavolo anche la questione dello stretto di Hormuz e la situazione in Libano con l'Iran che accusa Israele di ostacolare l'attuazione degli accordi. Nonostante le difficoltà, il presidente Trump continua a mostrarsi ottimista, sostenendo che il processo di denuclearizzazione stia facendo progressi. Pur avendo valutato la possibilità di riprendere un'azione militare contro l'Iran, Trump avrebbe scelto di proseguire sulla strada diplomatica, ritenendo che un nuovo conflitto potrebbe compromettere le possibilità di raggiungere un accordo duraturo sul nucleare. E le tensioni geopolitiche tra i due stati, insieme all'incertezza sul futuro dello stretto di Hormuz, continuano a mettere sotto pressione il commercio marittimo mondiale. A preoccupare gli operatori anche il possibile ritorno delle tensioni nel Mar Rosso, dove i ribelli Houthi minacciano nuove azioni contro Israele e il traffico navale.
4: E sale di ora in ora intanto il bilancio dei morti dopo il raid russo sulla capitale ucraina di Kiev, colpita da missili e droni nella notte. Le autorità locali parlano di almeno una dozzina di morti e una trentina di feriti. Ingenti anche i danni materiali, con diversi edifici residenziali andati distrutti. Voltiamo pagina. Le banche svizzere sono pronte nel caso dovessero affrontare una crisi. Ad indicarlo è la BNS nel suo ultimo rapporto sulla stabilità del sistema finanziario elvetico. Nel documento, tuttavia, l'istituto non nasconde che la situazione resta difficile a causa delle tensioni legate al commercio internazionale e delle incertezze geopolitiche e macroeconomiche. Previsioni lacunose nei progetti sottoposti a voto popolare, lo scrive oggi il Controllo Federale delle Finanze e ce ne parla Samuele Quadri.
7: Mancanza di esaustività e trasparenza, verifiche insufficienti, rischio di influenza politica. Le analisi delle conseguenze dei progetti sottoposti al voto popolare sono lacunose, avverte il Controllo Federale delle Finanze, secondo cui tali carenze minano al buon funzionamento della democrazia. Quando sottopone progetti al Parlamento e al popolo, il Consiglio federale fornisce previsioni elaborate dell'amministrazione. Questa presentazione delle conseguenze attese in caso di accettazione di un progetto gioca un ruolo cruciale nel processo decisionale e nella libera formazione dell'opinione pubblica. La qualità di queste previsioni, indica il CDF nel suo audit, deve dunque essere elevata in una democrazia diretta. Nella sua reazione il governo si mostra globalmente d'accordo con le raccomandazioni, seppur con alcune riserve, dato che le conclusioni si basano su casi specifici.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: L'infotraffico.
4: Segnalati al momento rallentamenti dalle dogane delle Gaggiole di Bizzarrone verso Mendrisio e a Lugano per chi scende su Via Besso.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
5: Previsioni del tempo.
4: Al sud oggi soleggiato e caldo con le massime fino a 32 gradi.

0: Buongiorno ragazzi, abbiamo anche Werner Thomas che ha scritto il ballo del qua qua. Buona giornata, ciao.
1: Dopo lo mettiamo sì. Il ballo. È vero, è svizzero il ballo del qua qua. Altro che Aisha, abbiamo vinto.
2: Ce l'avevo qua, sentilo.
3: Ecco.

0: Ali fai così? Poi scodinzola così? È una roba del genere.
1: John Travolta ha avuto la carriera rovinata da sta roba. Sì, comunque,
2: è vero, vabbè, è vero.
1: Fa niente, non c'è. Non c'è.
0: Ma poi c'è il ritornello che fa.
3: Prendi sotto braccio la felicità.
1: Come felicità? Vabbè, poi vedremo. Poi vedremo.
2: Non c'è tanto da essere felice.
1: Perché?
2: Io temo non c'è Margherita.
1: Ah, l'arrivo di qualcuno.
2: Io
1: che...
2: spero che non arrivi lei.
1: Si è fatta male, ma era ora, Cosa c'è? Maurizia Mosco, cosa c'è Maurizia? Buongiorno. Basta litare. Basta litare, veramente.
2: È andata via tutto quello che ho messo sulla fronte.
1: È lucido sulla fronte ormai.
2: È tornato lucido.
4: ¿Cómo estás, chicos?
1: Muy bien, gracias.
4: Yo tengo muy nostalgia canalla.
1: ¿De qué? ¿De qué?
4: Para cosa? Vosotros.
2: Nostalgia, nostalgia canalla.
1: ¿De quién que era?
2: Albano y Romina.
4: Sí.
3: Nostalgia, nostalgia canalla.
4: Sí.
1: Bella.
4: Porque tú sabes, el mundial va a terminar.
1: Sí, ma no.
4: ¿Y nosotros qué famo?
1: Ma no, ma el 19 de luglio termina. Esatto.
4: Ma io me ne vado in vacanza.
1: Ma è che se tu te ne vai in vacanza tutto si ferma, si va avanti a vivere.
4: Io credo che sì.
1: Poco egocentrica però, eh?
2: Lei è l'ombelico del mondo?
4: Io soy Maurizia Mosco.
1: L'ombelico del
4: Para
1: mondo.
4: Para los amigos, io soy Maurizia Mosco Mule.
1: Ah sì, per gli amici quando sì.
4: Para vosotros.
1: Ah, c'è una.
4: Para la ultima vuelta e insieme... Io ho pensato a qualche cosita de magica.
1: Tipo, dai, non ci tenere sulle spine.
2: Cos'è?
1: Cos'è?
2: Che spine? Sono dei piccoli pettini.
1: Ma molli però. Sono molli.
2: Prenderemo una pettinata.
4: No, è su un pettine.
1: Ma prendiamo una pettinata con l'Algeria.
4: Mira il dito, chico. Escucha, io tengo
1: di
4: un
1: nero.
4: Dito morado. È un dito rosa.
1: Morado è viola.
4: Ma vosotros no sabes come vado a cambiar. Entonces, voi me fate una pregunta.
1: Una domanda.
4: Una pregunta. E voi me vate a dire derecha o izquierda.
1: C'era una canzone,
2: sì,
1: schierda a derecha e schierda.
2: Non era la vuelta.
4: No, era
1: muove la colitta,
4: no.
1: Muove la colitta.
4: No.
2: Era la colita.
4: Era
2: sì.
4: Schierda derecha. Ale, ale.
1: La colita.
4: Ma entonces el morado è no. E rosa?
1: Sì.
4: Sì.
1: Sim.
2: Ah, quindi se esce viola è no.
1: Sì.
2: Se esce rosa
1: lei nasconderà le dita dietro la schiena. Ma non si può neanche parlare, scusi. Che pregunta è? Fagli la pregunta.
2: Vabbè, allora sulla Svizzera lo sappiamo che vincerà.
1: E però
2: per
1: visto
2: Batman.
1: Le canzoni, ballo del qua qua, magari ritenterei, no?
2: Facciamo un'altra domanda. Aspetti, basta, la prego che...
1: Vladimir Petkovic. Domani...
4: Luxuria.
2: Come non sai chi è?
4: Vladimir Luxuria.
1: No.
4: È un'amica mia.
1: Sì, sì. No, questo è un altro Vladimir. Credo non siano nemmeno parenti, neanche lontani.
2: Vladimir Petkovic, allenatore dell'Algeria.
1: Ex allenatore della Svizzera.
2: Dopo la partita Algeria-Svizzera, sarà felice... O sarà triste?
1: Bravo.
2: No, la domanda è: sarà felice?
1: Sì, sarà
2: sì
1: felice.
2: O no? Sarà felice, sì o no?
1: Aspetta, che sta morendo. Cosa è successo?
4: Dígame, izquierda o derecha?
1: Schierda.
2: Schierda. Sarà felice?
1: Ti prego. Mamma mia,
2: oddio,
1: sì.
2: Oddio, sarà felice.
1: No, aspetta, schierda era non schierda. Cioè, schierda no. Capito? Era no. Negativo.
4: No. Ma la derecha? E la destra.
2: Allora, purtroppo Maurizia Moscov ci ha comunicato, signore, questa cosa qua è davvero triste. Domani sera Vladimir Petkovic
1: sarà felice.
2: Perché poi non è domani sera, è domani.
1: A breve. Domani a tra un paio d'ore.
2: Alla mattina.
1: Sì.
2: Domani dopo la partita Vladimir Petkovic sarà felice.
4: Vi devo dire che la gente.
1: Però non...
4: Ma tu non sabes perché.
1: Esatto.
4: Tu lo sai.
1: Magari è felice perché comunque, malgrado abbia preso 5 pappine, dice: però la mia Svizzera, che è sempre nel cuore, ha vinto. Magari è felice per quello.
2: Magari. Però io ho visto l'intervista ieri di Vladimir Petkovic.
1: Non è proprio così sportivo.
2: È agguerrito.
4: È
2: agguerrito.
4: Una pregunta. Vale.
2: Un'altra pregunta.
1: Vale.
0: Morandi, domani Davide Morandi, vice allenatore dell'Algeria.
1: Domani o tra poco, sì, ma quasi già. Sarà felice?
4: Che quieres? Derecha?
1: Lascio a te.
4: O izquierda?
1: Io non voglio avere responsabilità.
4: Davide Morandi.
0: Lo so, è una bella sfida.
1: Che tu hai avuto, tra
0: sì,
1: l'altro,
0: sì,
1: come
0: è una bella
1: allenatore.
0: Sfida. Secondo me, io spero che. Io chiedo. Tu che hai fatto prima?
1: Schierda.
0: Ancora schierda.
1: E schierda?
0: Speriamo in un no. Speriamo in un no. Speriamo che non sia felice.

0: Mosca, ti prego. È posseduta, signora Mosca? Perché...
1: Io so.
0: Cosa? Ha difficoltà con la sua lingua.
1: Io so che esa è la ultima volta insieme a Entonfe.
0: E grazie a Dio, direi, aggiungerei.
1: Perché non ci facciamo una Polaroid?
2: Facciamoci una Polaroid, dai.
0: Anziana la Polaroid.
2: E facciamoci anche un'ultima vuelta, dai.
3: Con la mano.
2: Vai. Polaroid.

0: Yo ve quiero mucho. Chicos, è stato un piacere.
1: Tutto suo, tutto suo, se mi creda. Arrivederci.
0: Chicos.
2: Facciamo la foto con la Polaroid.
3: No, devo venire là.
2: Dai, tutti qua, qua. Vieni qua, Maxi. Bailare. Ci siamo? Opa!
0: Chico.
2: Sì, ma
0: basta. Io non ti vedo.
2: Quanto fa? Cioè, mi ha flashato questa cosa? Sta uscendo. La sta sputando. Ce l'abbiamo.
0: Ora la tengo nella camera oscura. E después ve mostro. Chicos.
2: Ciao. Arrivederci. Ciao Maurizio, grazie.
0: Sì.
2: Ai, si è fatta male al tallone, l'ho vista prima. Ha picchiato contro lo spigolo. Ciao Maurizio, grazie! Quindi domani sera Pectovic sarà contento, ma Morandi.
1: Morandi, ma è quando Morandi non è contento?

0: Effettivamente qualcuno dice abbiamo i Crocus in Svizzera come musicisti apprezzati e forti.
1: E non le Crocs.
0: No, le Crocs ce l'ha l'Algeria al massimo, noi no. Guarda che a musicalmente non siamo messi male, eh.
1: Scusatemi, vado via un attimo e trovo una Polaroid con un'altra. Con chi mi state tradendo?
0: Beh, un po' che lo facciamo, eh. E non solo con una.
2: È bellissima questa fotografia. Io non pensavo che facesse proprio la fotografia reale, invece l'ha fatta.
1: Certo.
0: Scusami, a parte che ce l'hai una Polaroid a casa che non hai mai usato. Ma vabbè, fa niente, non lascio perdere che lei non sa la storia. Ma comunque la Polaroid fa la foto normale. Cioè,
1: e beh, poteva essere scarica o senza la pellicola.
2: Io pensavo che facesse un po' di scenetta, capito? Facciamo una foto.
0: Ah, finta.
2: E invece no, è venuta qua e ha proprio flashato.
1: No, la volevo per ricordo.
2: No, bello, perché tu vivi. Le cose passano poi al microfono.
1: Io volevo congelare il momento.
0: Ho capito. Sì, ma magari congeliamo anche i brutti e buoni che li stiamo finendo. Sono arrivati il regalo da Nicoletta. Sì.
2: Allora, abbiamo parlato del qua qua. Prima abbiamo, il qua qua ha a che fare con la Svizzera, abbiamo detto.
0: Sì, il ballo del qua qua.
1: Io non c'ero.
0: È stato scritto un artista svizzero. Sì.
1: Davvero?
0: Sì, sì, c'è stato segnalato. Siamo andati a controllare. Okay. Ce l'hanno dimenticati, è vero.
1: Cos'altro?
2: E poi, vabbè, Sebalter.
0: Beh, non lo dire così, e beh, abbiamo Sebalter.
2: Sì.
0: Ci sono i Vatvuk.
2: Sì, sì. E gli sgaffi, qualcuno ha parlato di sgaffi.
1: Gli sgaffi.
2: La Ticinella, qualcuno parla della Ticinella.
0: Sì, la Ticinella non è un gruppo.
2: È una ragazza. Che dirvi,
1: ma chi è la Ticinella?
0: Ecco che è arrivata la domanda. Prego, Michael, spiega chi è la Ticinella.
2: La Ticinella è una canzone.
0: Sì, cantata da chi? Dall'ultima, quella bella. Non no, è cantata.
2: La Ticinella è cantata da tantissime persone.
0: Infatti, ma l'ultima, quella bella.
2: Ma beh, posso citarvi Cavadini.
0: Cavadini? Totò.
2: Sì, Cavadini.
0: O Toto.
1: Scusatemi,
0: Toto.
1: Ma non sto capendo.
0: Toto? Con due T non credo.
1: Toc, toc. Ma io non ho capito. Cioè,
2: non conosce Ticinella, veramente.
1: È una canzone che cantano tante persone.
2: Sì,
1: una volta
2: sì. Le canzoni popolari vengono cantate un po' da tutti. Tipo, non so, anche i Cantiamo Sottovoce. Cantano, però non la senti.
0: Loro la cantano, non la senti se non sei un cane, però non
2: è
0: la
2: gruppo.
1: Cioè,
0: ad esempio, Amici Miei non è cantata da un solo gruppo o da un solo artista, è cantata da più persone.
2: Okay. Un po' di cultura per la nostra Margherita Zanta. Questa
0: senti.
2: È del trio di Gandria e il duo di Riva, Ticinella. Sentila. È possibile che non l'hai mai sentita.
1: Aspettate, magari l'intro mi depista.
2: Vai.
0: Senti.
3: Fazzoletto in testa, sei venuta.
1: Forse non era solo l'intro il problema.
0: Ma il trio di Gandria da dove arriva?
1: Da Gandria.
0: Bravissimo, il duo di Riva, questo è.
1: Da Riva, San Vitale.
2: Il ritornello almeno. O anche qui tre strofe.
0: No, no, no.

0: Ferma. Cos'è che dici? Cuiun canterà.
1: Ed ognun canterà.
0: Ah, ed ognun.
2: Ed ognun. Io l'avevo capito, sì.
1: Ma io no, io no.
2: Okay. Non è malissimo,
0: Beh, non è mai. Scusami, adesso non è mai. È un classico.
2: Ho capito, non l'avevo mai ballato prima.
0: Ho capito. Ad esempio, tirane fuori un'altra mappa bella, bella potente.
1: No, allora, c'è, cioè, per esempio, per la Svizzera, non dimentichiamoci Davide Van Desfros, che canta è Guglielmo Tell.
0: Sì, però Van Desfros non è.
1: Però è Guglielmo Tell.
0: Guglielmo Tell, ok, è un simbolo, ma lui. Lui
2: però
0: è.
2: Però lui no, non è di qua.
1: Allora basta.
0: Ma
1: allora,
0: fatti, no, ora. Sei via. Adesso però arrivi dentro da noi, ma scusa.
1: Che non è Guglielmo Hotel.
2: No. E così ci ricolleghiamo alla puntata dell'altro giorno.
0: No, è Guglielmo staccato hotel. Capito? Senza sì. H, non è hotel.
2: Però perché,
0: hotel.
2: Perché nessuno ha mai fatto un hotel che si chiama Guglielmo Hotel?
0: L'hanno fatto, credimi.
2: Davvero?
0: Fallito.
2: Ma
0: subito,
2: Guglielmo
0: due settimane.
2: Senza la O, eh?
0: Sì.
2: Guglielmo Hotel.
0: Sì, fallito.
1: Oppure c'è Toto Cavadini che canta la Verzaschina, senti questa.

0: Oppure
1: poi
0: c'è questa qua, non so se la conosci, Vecchio Scarpone.
2: Vecchio Scarpone.
1: Sì, Vecchio Scarpone, sì.
0: Lui la conosce bene, Michael, gliela cantava la curva.
2: Quante emozioni fai
0: a Locarno, ricordo. Cazzoni.
1: Sì, sì, Vecchio Scarpone la sapevo.
0: Oppure c'è questa, cara Margherita, la Cavernisa. La Cavernisa,
3: beh,
0: di Cavernio. Sei mai stata a Cavernio?
1: No.
0: C'è una discoteca.
1: Scusatemi, gno.
0: Gno. Gno. Ma è stata Cavernio.
3: Vai.
2: Andando c'eri
3: un vagù.
0: Non ho mai visto occhi così persi come quelli di Marghe adesso.
2: Era sulla Cavernesa, era sulla Cavernesa.
1: Scusatemi, ma chi è che viene radunato per cantare queste canzoni? Cioè, c'è gente che conosciamo anche noi?
0: Beh, allora, la domenica, per dire, su Radio 3, tu che conosci bene il palinsesto,
1: la Chiaretta lo fa.
0: La Chiaretta riunisce migliaia di persone, certo, sotto il cappello, certo, della...
1: No, sto dicendo, aspetta, chi aspetta, la aspetta. Canta?
2: Fate di Cavernio.
0: A lui piace sto pezzo qua. Vai ancora.
2: Le di Cavernio.
0: Non è di Toronto, che sia chiaro,
2: Fate l'arco la sera passare. Le di Cavernio.
0: Non di New York, okay, di
1: okay,
0: dov'è?
1: Ok, di Cavernio.
0: Brava. Brava, ecco, brava.
1: Scusatemi, hanno scritto che esiste un motel, non un hotel, un motel che si chiama Guglielmo Motel.
0: Cioè esiste?
1: Sì,
0: c'è. C'è. Poi vabbè, Nella Martinetti la vogliamo citare?
3: Sì.
0: Con Strada Alta, devo dire, qua andiamo sul sicuro. Poi c'è. I Vomitors di Verso.
3: Ah sì, i Vomitors avevano fatto una canzone per Radio 3i,
1: Che belli che erano i Vomitors, a me piacevano.
0: Era un punk rock bellissimo.
3: Avevano fatto per il Natale Radio 3i, sentila.
0: Vince la Svizzera.
2: E allora dai, che c'è Natale.
0: Questa è bella.

0: prossimo, siamo a luglio, io andrei in pubblicità.
1: Non le piace la musica.
2: Comunque è brutto questo tuo modo di porti.
0: Ma no, è che cioè, ogni cosa ha suo tempo.
1: Giusto, hai ragione.
0: Adesso godiamo ragione. L'estate, poi penseremo al Natale.
2: I succomarcio sono svizzeri. Il succo marcio.
1: Questo non lo so.
2: Sentiamo.
1: Non li ho sentiti.
3: Ora sono arrivata, non vi posso più ascoltare, ma non fate morire da ridere.
0: Che carina, mandale un tweet per favore.
4: Non posso più ascoltare, fatti tanto lì.
0: No, mi piace tanto.
1: Pubblicità!
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Ristorante Grotto Serta. Mangi bene, stai pulcetta.
7: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
8: Ciao Marco, tutto bene?
9: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
8: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
10: Carrozzeria Cell System.
9: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
10: Cell System.
11: A Coldredio, via San Gottardo 28.
12: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Sai che mi è piaciuto molto il momento canzoni popolari?
1: Vero.
0: Perché ogni tanto è bello ritrovare un po', mettere le mani nella sabbia. La sabbia intendo la terra, sì, dove vai a ripescare un po' di te. Marghe, devi cominciare a mettere le mani nella terra.
2: Allora, ragazzi, se volete, mentre sono via faccio i compiti, posso sempre comunque ripassare. Cioè, o meglio, posso sempre studiare.
1: No, sì. Allora, ma tu adesso vai in vacanza.
2: E mi testate, sì.
1: Quando è che torni?
2: Il 26 sono in onda, luglio.
1: Ah, ti mandiamo dal 26 luglio al...
2: No, il 26 sono in onda con la musica italiana al mattino.
0: Ah, la conosci la musica italiana o...?
2: Beh sì, me la cavicchio.
0: Sì, quella almeno.
2: Non sono un drago, ma me la cavicchio.
0: Tu sei più rock.
1: A proposito di drago,
0: di comodo.
1: Allora, riprende l'esercizio della mitica filovia Malvaglia Drago.
0: Ah, sì. Che ci sarebbe anche la canzone.
1: Eh sì, la filovia della Malvaglia, che non l'ho mai presa,
2: Ah, non l'hai mai presa?
1: No, no,
2: ah, no. Amici, scusatemi,
1: no,
2: ma...
1: Non è drago, è dagro.
2: No, vabbè.
0: Sì, ma allora dagro è per quelli del posto, ma gli altri...
2: Scusatemi.
0: Aspetta che stiamo cercando di risollevarci da una figuraccia. Un attimo.
1: No, non è drago ma è dagro. Scritto attaccato insieme però. Non di apostrofo agro.
2: Ma il problema sono gli occhiali che non hai su.
1: No, è che mi hanno mandato una la fotografia era piccola.
0: È mossa, è mossa, è mossa.
2: Fa vedere.
0: Era mossa, era mossa.
1: Malvaglia?
0: E?
2: Io avrei letto magro, ma...
1: Magro, sì. Vedi?
0: Sì, sì,
1: cioè...
0: sì.
1: Comunque potresti passare una settimanella dal Bigio, che ti insegna tutte, cioè l'ABC della musica popolare.
0: Sì.
2: Ho capito.
0: Ti accoltella dopo due ore, credimi, però sì, quelle due ore le vivi bene.
2: Io vi volevo proporre una cosa.
0: Prego. Cosa?
2: Siccome abbiamo ancora una mezz'oretta e fondamentalmente è un po' la nostra ultima, perché domani è diverso, seguiamo la partita.
0: Però Marghe, basta questa nostalgia, nel senso, sono le vacanze.
2: Possiamo regalare ancora un costume?
1: Sì! No,
2: dai,
1: va bene, no,
2: sì, sì. Raga, perché noi abbiamo quella frase dove bisogna trovare l'errore.
1: Esatto.
2: Ah, è vero. Ok?
0: La fai leggere.
2: Allora, lancio il numero?
1: Lancia il numero.
2: Vado, allora, 091 6 462 462. Ma se sei un amante dei numeri dispari, cosa stai aspettando? 091 6 463 463.
0: Ma mi ha dato un foglio. Ma neanche il mio dottore, e credimi, il mio dottore non sa scrivere.
2: Sì.
0: Non si capisce niente, man.
2: Va bene, lo faccio io se vuoi.
0: Lo fai tu, se
1: invece no, se tu parti da sopra.
0: Ah, va sopra, allora, e poi devi scendere a zigzag.
1: Sì, esatto.
2: Allora, cosa state aspettando? Chiamando il nostro numero fisso, la possibilità di portarvi a casa il meraviglioso costume griffato Radio 3 potrebbe essere vostra. E allora, cosa
3: pronto?
2: Aspetti?
4: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
4: Ciao. Angelo, ciao.
2: Angelo, Angelo, tu prenditi cura di lei. Vabbè, comunque, prenditi cura di qualcuno, di te stesso, perché hai bisogno di un bel costumino da sfoggiare quest'estate, vero?
0: Vero.
4: Esattamente.
0: Allora,
2: forse era meglio una domanda sul calcio, Angelo. Qui è dura, eh?
1: Qui è più difficile.
0: Perché altro è dura ricordarsi la frase, ci proverò.
2: Dai.
0: Devi capire dov'è l'errore. Ok, Angelo, ti leggo una frase con degli accenti spostati. Ci provo, è veramente difficile.
2: Dai.
0: Allora,
2: tu devi capire dove sta l'errore.
0: Va bene. Non capisco la prima parola. Un ciminio. Un? Almeno la prima.
1: Aspetta che vengo io.
0: Un attimo, Angelo, la prima.
2: Ma non puoi farla tu, Mikey? Falla tu, va.
0: Cos'è che c'è scritto?
2: Perché già gli accenti.
0: Un?
2: Cioè, non lo sai leggere neanche tu?
0: No,
1: che è un
2: cittadino.
0: Cittadino, vieni qua. Sì, cittadino.
2: Amici, è cittadino.
0: Dammi. Cittadino sembra che c'è scritto cimino. Vabbè, comunque.
2: Che fatica.
0: Angelo, senti bene.
2: Sì. Scusami, no, Gianni, musica del terrore, è un inquiz, Oh, bravo, Gianni.
0: Basta.
2: Sì.
0: Che devo entrare nella parte.
2: Sì.
0: Un cittadino scandinavo. Al galoppo di un facocero ha scoperto che l'acqua evapora ad Algeri. Dov'è l'errore?
1: Dov'è l'errore?
4: Sono in dubbio tra due, cavolo.
0: L'ho detta giusta.
1: Su WhatsApp, se la beccate, se beccate l'errore su WhatsApp, vi portate a casa le figurine.
2: Sì. Non ne abbiamo più?
0: Ce le abbiamo. Non li abbiamo più. Vabbè, adesso. Oh, ma sai che sti. Sai quei cavilli stupidi che uno. Vabbè. Angelo.
2: Fermi, Angelo, facciamo un po' di brainstorming insieme.
4: Okay, sì.
2: Dai.
0: Un cittadino scandinavo al galoppo di un facco cero, ha scoperto che l'acqua evapora ad Algeri.
2: Ad Algeri.
0: Prova tu a leggere quel fenomeno.
4: Allora, secondo me, sono in dubbio tra la prima e l'ultima parola. Secondo me è Algeri quella sbagliata.
2: Secondo te Algeri è quella sbagliata? Sei mai stato ad Algeri, Angelo?
4: No. Sono vicino in realtà, perché sono siciliano, quindi.
2: Ah, beh.
4: Però no, non sono mai stato.
0: È vero, beh, non è un tiro di schioppo, dai, più o meno.
2: Però, se facciamo una riflessione insieme, pensi alla, all'Algeria, ti viene da dire Algeri. Anzi, Algeri, perché Algeria. Quindi in realtà la logica perde di senso.
0: Ecco, se no diceva scandinavo. Anche quello era in dubbio.
4: Perché facco cero e evapora, so che sono giuste.
2: Perché non sapevi che evapora e evapora e non evapora?
4: Perché mi piace tanto la lingua italiana, quindi alcune cose le ho scoperte crescendo, non lo so perché.
0: Vabbè, bello, è andato a interessarsi. No, perché

0: Scandinavo è giusto. E Algeri è giusto.
1: Quindi.
2: Ah, quindi una delle altre due.
0: Non lo so.
3: Depista.
0: Allora niente. Prendiamo la prossima.
4: Andiamo di là, pronto?
0: Ciao Angel!
2: Ciao Angel!
4: Pronto? Veniamo di qua. Pronto 1, pronto 2, pronto 3.
0: L'ho sentita, eh?
1: Forse l'accento su pronto non è giusto.
0: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Alessandra.
0: Ciao Alessandra. No, in questo caso sei Alessandra.
1: Alessandra.
0: Sì, tutto perde di senso.
1: Ti prego, non farmi ripetere la frase, che gliela faccio.
0: Invece sì.
1: Ma non riesco.
0: Un cittadino scandinavo
1: al galoppo di un facocero. Vedi, difficile. Ha scoperto che l'acqua evapora ad Algeri. Dov'è l'errore?
5: Ma non lo so, dico facocero.
1: Cioè, invece di facocero, secondo te si dice facocero? Giusto?
5: Sì.
1: No. Purtroppo è giusto, no. Facocero. L'accento giusto è proprio facocero. Sì.
0: Facocero.
1: Mi dispiace, Ale.
0: Ciao Ale.
5: Grazie.
0: Ciao.
1: Michael non aveva ancora capito il gioco. Benissimo.
0: No.
1: Ma è bello.
0: Ma infatti poveretto sta sudando le pelle.
4: Io sto sudando, sì.
0: 0916 462 462, 0916 463 463.
1: Beh, hanno due chance. Ormai è due.
0: Ormai sono rimaste due parole.
1: Come no? E c'è un'altra parola oppure l'estremo. Non lo chiamano? Rinunciano? L'italiano è così complicato.
0: No, perché mi rendo conto che venga da dire, ma gli altri non sono.
1: Vabbè, a te ti
4: viene. Ma qual è la risposta giusta? Vediamo qua.
0: Ragazzi,
4: c'è un coraggioso, che prova.
0: Dai.
4: Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Emma.
1: Emma la sa.
0: Emma.
1: Dov'è l'errore? Non buttarti, ragiona.
0: Sì.
1: Ragiona.
0: Sì.
1: Stai ragionando?
5: Io dicevo scoperto.
0: Ma io ti sto
1: aspetta, cioè, perché si dice scoperto.
0: Ha detto, voi mi volete depistare. O magari il problema è cittadino.
1: No, allora scoperto si dice così e possiamo dirlo anche per i ragazzi, okay. A casa sì, quello è giusto.
0: Ma che stupendo.
1: Cittadino anche,
0: sì.
1: Allora, una di queste parole strane tipo scandinavo. Ma è difficilissimo.
0: Ma l'avete scritto su quel benedetto foglio?
1: Man, guarda cosa c'è scritto, è un geroglifico.
0: Amore, non potevi mettere gli accenti scritti?
1: Ma no.
0: Ma che senso ha allora? Ci credo che non capisce.
1: Guarda che sto facendo la
0: fatica. Andiamo avanti.
1: No, vabbè. Facocero.
0: Sì?
1: Abbiamo detto che è giusta.
0: Sì.
1: Scandinavo è giusta.
0: Sì.
1: Poi
0: Algeri.
1: Evapora.
4: È giusta.
1: Algeri.
0: È giusto.
1: Quindi l'errore. Dov'è in questa frase l'errore?
5: Non c'è.
1: Emma, con l'accento sulla.
0: Emma.
1: Allora, hai rischiato il linciaggio con scoperto, ma poi te la sei cavata.
0: Però è stata geniale, Emmina, Geniale.
5: Grazie.
1: Emma, ti porti a casa, adesso rimani in linea, sì. Perché ti porti a casa il costume griffato.
0: Con l'accento.
1: Costume griffato Radio 3i.
0: Sì,
1: va bene.
0: Sul costume c'è l'accento.
5: Grazie
0: sbagliato,
5: mille.
0: Cercalo. Ciao Emma.
1: Ciao Emma.
5: Ciao.
4: Adesso Giuni Russo con... Algero.
0: Ma come Angelo?
4: Ma hai detto che è Algero?
1: Ma è con la gigacca. Alghero.
0: Ma scusami, ma

0: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: È stato splendido?
1: Stavo per dire la stessa cosa anch'io, però sono l'eterna nostalgica, quindi non dico più niente.
0: Ci sta, però un po' di nostalgia sul finale ci sta. Alla
1: dunque,
0: fine.
1: Oh, Toto film Ghost.
2: Ghost,
0: sì, bravissimo.
1: Quando lui risale, ora non voglio spoilerare nulla a nessuno, ma lui è morto. Sì. E l'anima torna su e lei lo guarda tutto luccicoso, si guardano per l'ultima volta, si baciano e sale.
0: Quello, sì. Quello è veramente un film che come me lo stai raccontando, no, mi viene da piangere.
2: Ma tu l'hai visto?
0: Certo, Ghost.
2: Con Patrick.
0: Sì. Ma tu non hai mai visto Ghost?
2: Sì, certo.
1: Sì.
2: Quello del vaso.
1: Sì, del vaso.
2: Esatto, che non dicono una parola, ma si tocchi.
1: Allora, non faremo vasi domani mattina, però se vi va, visto che è l'ultimo momento per lanciare l'appello, noi siamo in onda dalle 5 alle 9, ok? Non viceversa.
2: No, no.
1: Perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato cambia.
2: E anche più ore.
1: Quindi dalle 5 alle 9, se volete la prima ora, dalle 5 alle 6 vi aspetto in Piazza Riforma, così ci colleghiamo con i ragazzotti.
2: Esatto, poi abbiamo Ruben a Bellinzona, abbiamo Sam al Piazzale della Valle.
0: Esatto. C'è.
2: E poi speriamo di trovarvi. Se andate da qualche altra parte, sentiamoci, è bello.
1: Ma certo.
2: Come state vivendo questa partita? Magari poi uno non si alza nemmeno e la Svizzera gioca e c'è. Wow. Ma qualcuno lo farà.
0: È strano perché poi dopo c'è davanti una giornata lavorativa, dico. Uno magari festeggia, però poi.
2: Io ho dei ricordi a scuola, quando lo sci andava veramente forte con Zurbriggen e così. Io mi ricordo che c'erano dei momenti dove ci lasciavamo delle ore buche per vedere la discesa.
1: Davvero?
2: Sì, c'è stato un periodo che lo sport, comunque anche a scuola, era sentito.
1: Che bello!
2: Ero a Caslano, me lo ricordo.
0: Sì,
2: ed
0: sì.
2: Era bello perché lo sport. Beh, vabbè, tu da bambino dici almeno non faccio scuola, però in realtà poi ti univa perché facevi il tifo.
0: Sì, poi c'è la Svizzera, già la nazione unisce. Capito?
2: Esatto, esatto.
1: La vero dice, penso sia la vero e non il vero, io la faccio vedere al mio bar.
2: Sì. Magari tira giù il numero, sentiamo la vero, vediamo un po' com'è la situazione.
1: Sì.
2: Dov'è il bar, magari in un altro posto. E andiamo alla ricerca di qualcuno, le emozioni, ecco.
1: Bar o var? È con questa domanda che vi lascio quest'oggi, amici.
0: Chiudiamo con una canzone che è cantata da uno che si chiama Sombr. Cioè, uno che si chiama Sombr.
2: Beh, lì mancano delle
1: Sombr.
2: Vocali. Non c'era spazio per le vocali accorciate.
0: Ho capito, ma ragazzi,
1: in realtà era Sombrero.
0: Esatto. Sì, è la metà di noi.
2: Back to friends.
1: Sombr. Vi voglio bene, ragazzi. Allora, noi ci becchiamo domani dal 5-9. Ti lasciamo con la lollina.
0: Adesso sono con la lollina, sì, che è già pronta, carica.
2: Bravo.
1: Comportati bene.
2: Sì, perché ha detto che non ti comporti sempre bene.

0: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
1: Questa è Radio 3 Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Le 9.59.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. L'incertezza geopolitica ed economica resta una mina vagante per il settore economico. Tuttavia, secondo un rapporto, la maggior parte delle banche orientate al mercato interno sarebbero in grado di sopportare le perdite in caso di scenari avversi rilevanti. Gianluca Albisetti.
10: Le banche svizzere sono pronte nel caso dovessero affrontare una crisi, lo indica la BNS nel suo ultimo rapporto sulla stabilità del sistema finanziario elvetico. Nel documento, tuttavia, l'istituto non nasconde che la situazione resta difficile, e questo a causa delle tensioni legate al commercio internazionale e delle incertezze geopolitiche ma anche macroeconomiche. La redditività nel settore, indica ancora il rapporto, è complessivamente migliorata nel 2025. Grazie alle loro riserve di capitale e di liquidità, le banche non risultano solo resilienti, bensì possiedono anche un'ampia capacità di erogazione di prestiti. L'andamento è tuttavia stato diverso per i tre istituti di importanza sistematica orientati al mercato interno. La redditività di Postfinance della Banca Cantonale di Zurigo è infatti aumentata, mentre è calata quella del gruppo Raiffeisen. Per quanto riguarda UBS, lo scorso anno la sua capacità di generare utile è migliorata grazie alle performance delle attività di gestione patrimoniale ed investment banking.
9: Secondo le attese, il Vaticano ha decretato la scomunica nei confronti dei lefebriani dopo che ieri, durante una messa de Conne nel Vallese, sono stati ordinati 4 vescovi contro il volere del Papa. I vescovi sono incorsi ipso facto nella scomunica alle te sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica senza mandato pontificio. Si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Ad 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio a Catia La Marra, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro. Dichiarati 7 giorni di lutto nazionale, il bilancio nelle ultime ore è stato rivisto al rialzo: 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Avvio in positivo oggi la borsa svizzera, l'indice dei valori guida SMI guadagna lo 0,51% a 14.185 punti. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente. Le borse europee avviano la seduta col freno a mano tirato dopo la performance negativa dei listini asiatici, con il clima di incertezza sugli investimenti per l'intelligenza artificiale.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
8: Infotraffico.
9: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
1: Eccola la mattina d'estate, Michael Casanova.
2: Sono triste, Lolli Camen.
1: Cosa succede?
2: Perché è la nostra ultima mattina.
1: Ma e domani?
2: Domani no.
1: È tutto un match.
2: Domani c'è la Svizzera che gioca.
1: Sì.
2: Ci svegliamo prestissimo.
1: Voi.
2: Sì, noi sì.
1: Voi sì.
2: Ma tu non
1: voi
2: la guardi la Svizzera? Non ti svegli presto per guardarla?
1: 5:05.
2: Ah, alle 5.
1: 5:05.
2: Non ascolti neanche gli inni nazionali.
1: Che ora li fanno?
2: Secondo me 10 minuti prima.
1: Ah no, ma è illegale, 10 minuti prima è notte ancora. Non so se bere il caffè o il mojito quell'ora.
2: Li fanno un po' prima rispetto al solito.
1: Ma perché?
2: Perché, non so se hai visto, hanno deciso di piazzare delle bandiere grandissime sul campo.
1: Ok.
2: Cioè, le bandiere sono occupano tutto il campo. Una metà campo bandiera della Svizzera, l'altra metà campo bandiera dell'Algeria.
1: Enorme.
2: Ci sono un sacco di persone. E poi devono toglierla.
1: Come fanno a piegarle?
2: E ci mettono tanto. Poi dopo ci vogliono almeno 10 minuti.
1: Questa
2: e quindi
1: cosa è pazzesca. Ma dove giocano, tra l'altro?
2: Allora, giocano negli Stati Uniti.
1: Bene, questa è già un'ottima notizia.
2: Sì,
1: un'ottima notizia.
2: Però non so esattamente dove. Ecco, questo non lo so. Mi cogli
1: so
2: un po' in castagna.
1: Ma giocato a Vancouver la scorsa, giusto?
2: No, non giocano negli Stati Uniti. Ho detto una cavolata. Giocano
1: Messico.
2: Giocano in Canada.
1: Ancora in Canada?
2: Giocano in Canada, Canada, perché ricordo che la Svizzera, se fosse arrivata prima nel girone, sarebbe rimasta a giocare in Canada.
1: Ok.
2: Quindi giocano in Canada. Vedi che
1: chissà
2: mi si è aperto il cassetto.
1: Come sarà per Petkovic stare in panchina e vedere i suoi ex, diciamo, amici, tosta.
2: Fa strano.
1: Vero?
2: Fa strano, perché alla fine è lui che li ha cresciuti, alcuni giocatori che, non so, per esempio Shaka o anche tanti altri giocatori, Embolo and company,
1: è
2: lui che li ha allattati.
1: Li ha allattati.
2: E conosce vita e miracoli, conosce pregi e difetti.
1: Guarda che questa cosa va a favore dell'Algeria comunque.
2: Certo. Noi non la conosciamo l'Algeria.
1: No, lui saprà chi schierare, dove, perché, quando, e quindi è veramente una carta di vantaggio, non indifferente.
2: Infatti tanti temono questa partita proprio per questo, perché è vero, l'Algeria a livello di uomini in campo ha uomini meno forti.
1: Mi dici il nome di un giocatore algerino? Vediamo se te lo ricordi.
2: Non ho la più pallida idea. Ah sì, sì, il portiere, sai come si chiama? Zidane.
1: Zidane?
2: È il figlio di Zinedine Zidane.
1: Che giocava per la Tunisia, però.
2: Che no, giocava per la Francia.
1: Per la Francia, per la Francia.
2: Giocava
1: era tunisino.
2: Era tunisino, metà, no, era metà algerino e metà.
1: Ah, quindi metà suo
2: francese.
1: Figlio fa il portiere.
2: Portiere
1: adesso
2: della Francia. La cosa divertente è questa: è che l'Algeria ha schierato il portiere della Francia, il portiere Zidane, che
1: okay,
2: ha parato male, poi ha messo il secondo portiere.
1: Ok.
2: E adesso per questa partita, forse, farà giocare il terzo portiere.
1: Provano il numero 3.
2: Il terzo portiere che gioca in Svizzera, gioca nelle leghe inferiori svizzere.
1: Vabbè, ci sono troppi collegamenti qua, ci sono troppi collegamenti.
2: È incredibile questa cosa, davvero.
1: Troppi, troppi.
2: Vabbè, noi partiamo con questa mattinata, questa oretta. Noi oretta insieme, poi arriva Danny.
1: E sai che sentiremo Carla Norgauer, io e te.
2: Ah, è vero.
1: Giusto?
2: È vero, è vero.
1: Giusto,
2: esatto.
1: La sentiremo per la catena della solidarietà.

0: Yugi, non riesco a dirla questo titolo, dillo te.
1: Ma guarda che mi sa sempre.
0: You give love a bad name. Hai dato all'amore un cattivo nome.
1: Sì, avrò avuto una brutta esperienza, no? Probabilmente.
0: Non lo so, comunque Bon Jovi su questa canzone devo dire che mi piace, ma non è una delle sue più importanti.
1: No, è vero, non passa inosservata, però non è una delle più, diciamo.
0: Da carica comunque.
1: Sì, assolutamente. Che ore sono? Ah, 10:17.
0: Sì, a che ora dobbiamo chiamare Carla Norgauer?
1: Quando vogliamo, io non l'ho sentita. Tra l'altro, vergognoso, non avevo neanche il suo numero, non l'ho mai salvato. Tu ce l'hai?
0: Io ce l'ho.
1: Che ci chatti.
0: Io ce l'ho di Carla.
1: Ci dici di cosa vi scrivete? Sono curiosa.
0: Ma spesso sul dialetto.
1: È vero?
0: Sì, sul dialetto. E poi appunto lei è appassionata, a parte che
1: ti ama.
0: Lei per me con il bigio sono stati la televisione.
1: Beh, certo.
0: Cioè
1: certo.
0: Proprio quando li vedi anche con Matteo, ricordo che Matteo era uno dei miei idoli.
1: Io Aramis Dozio, Maristella Polli, c'era tutto quel gruppetto, no? Che era
0: sì, allora i miei idoli erano Carla Norgauer, Biggio Biaggi e Matteo Pelli.
1: Ecco.
0: Esatto, perché sono cresciuto con la televisione, io non sono cresciuto con i social, quindi per me era veramente
1: erano loro.
0: Esatto.
1: Dimmi il nome di un programma di Biggio.
0: Vabbè,
1: è facile, dai.
0: Biggio ha fatto In bocca al lupo.
1: Sì.
0: Con Maristella Polli, poi ha fatto La Sfinge.
1: Sì.
0: Poi ha fatto Cosa bolle in pentola.
1: No, Maria, invece della Carletta, un programma.
0: Allora, io ricordo che faceva un programma domenicale.
1: Ah, sì. Con pubblico, ospiti
0: con tantissimo pubblico, sì.
1: E orchestra.
0: Esatto, e quello lo guardavo con grande piacere, anche perché chiamava sempre degli ospiti interessanti, aveva chiamato una volta René Morf, giocatore del Lugano.
1: Ok.
0: E vabbè, aveva chiamato anche il Bigio. E erano quelle domeniche che funzionavano ancora. Cioè, oggi come oggi, purtroppo, non c'è più l'abitudine di sedersi davanti alla televisione a guardare un programma in diretta, un varietà, ecco, dove c'è un po' di tutto.
1: È vero, insomma, è difficile fare domenicali. Penso che l'unico che regga sia Domenica Inn nella vicina Italia,
0: sì,
1: non Carla Norgauer, con Mara Venier,
0: esatto, sì.
1: Ed è l'unico programma forse che è storico e che regge ancora la domenica pomeriggio.
0: Quando penso alle domeniche pomeriggio, penso anche una volta facevano Buona Domenica su Canale 5, ti ricordi che c'era il canguro?
1: Il cangurotto.
0: C'era il cangurotto che era
1: Claudio Lippi.
0: No
1: Massimo Lopez.
0: Bravo, brava.
1: Grazie. Ma come si chiamava? Canguro, cangurotto, cangurno, non ricordo.
0: Però mi faceva troppo ridere.
1: Che tirava i calcioni.
0: Sì.
1: Mi ricordo. Beh, che bel rimasto.
0: Invece adesso, il domenica pomeriggio, i ragazzini guardano il telefono, giocano ai videogiochi.
1: Che brutto.
0: Noi invece guardavamo i programmi in diretta.
1: È vero, e devo dire che è stata una bella epoca.
0: Ed è la fortuna ancora della radio, perché oggi come oggi di programmi in diretta in TV ce ne sono davvero pochi.
1: Sono tutti registrati.
0: Pochissimissimissimissimi. Reggono ancora ogni tanto i reality, però la radio invece, la radio in diretta è proprio la sua colonna vertebrale. Cioè, se tu togli la diretta alla radio, la radio va.
1: Ah no, certo, diventa un podcast. Insomma.
0: Diventa esattamente un podcast.
1: Va bene, andiamo con la merendina. Io lo chiamo merendina, lui.
0: Con Bruno Bounty.
1: C'è anche il gelato adesso, tra l'altro.
0: È vero, c'è il gelato.
1: Buonissimo. Vale tre pranzi, però è buono, dai.
0: È stata una trovata commerciale incredibile della Mars.
1: Ah, non è il suo vero nome?
0: In che senso?
1: Bruno Mars.

Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Ti ricordi che anche ieri avevamo Carpenter?
1: Sempre Carpenter. Noi siamo abbonati, abbiamo la tessera a punti per Carpenter. Allora, caro Michael, un po' di serietà adesso,
0: esatto.
1: Perché dobbiamo parlare del Venezuela. Venezuela che è stato colpito da questi violenti terremoti del 24 giugno ha urgente bisogno di aiuto. Ci sono migliaia di persone senza casa, manca ovviamente l'acqua, cibo, mancano cure mediche. La catena della solidarietà lancia un appello alla solidarietà e le nostre ONG partner svizzere stanno già fornendo aiuti vitali sul posto, quindi ci siamo, ma serve anche il vostro supporto. E per supportare tutta questa catena appunto della solidarietà c'è un numero di telefono, caro Michael, attivo.
0: Mm-hmm.
1: Si può chiamare, chissà chi ti risponde, magari qualche personaggio conosciuto della Svizzera italiana.
0: Sì, perché poi lì c'è un centralino, a me è già capitato, ma
1: l'avevi
0: forse
1: fatto?
0: Anche a te è capitato?
1: No.
0: Non ti è mai capitato?
1: No, perché era durante l'ora di l'holiday, non potevo andare.
0: Ecco. Tu sei lì con questo affare in testa e il microfonino tipo
1: McDonald's.
0: Bravissima.
1: Vero, McDrive.
0: Ed è bellissimo perché poi parli con persone disparate, nel senso che capita spesso anziani che parlano in dialetto, o capita anche, visto che comunque è un numero che possono chiamare anche dalla Svizzera francese, Svizzera tedesca. Ti capita anche di parlare tedesco, francese?
1: Ah, veramente?
0: Sì. Romancio no,
1: mai,
0: non mi è mai capitato.
1: Mai.
0: Tedesco nemmeno. E il francese, ecco, se avessi registrato quella telefonata in francese, però devo dire che sotto pressione esce il miglior Michael, esce quel francese che
1: funziona come dopo un grappino, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Ti si apre il cervello e dici, caspita, qui devo portarla a casa per forza.
1: Certo, ma tu hai un modo per mettere sotto pressione chi chiama la catena della solidarietà? Per far donare, cioè come fai?
0: No, allora in realtà
1: chi chiama già sicuramente vuole aiutare.
0: Sì, esatto, okay. Alla fine aiuti gli altri, c'è gente che nell'aiutare si sente aiutato.
1: Certo,
0: tempo.
1: Ma è così, eh?
0: Cioè, per
1: è
0: esempio,
1: così.
0: Tu preferisci fare un regalo o riceverlo?
1: Farlo.
0: Esatto, perché nel darlo
1: mi sento più appagata.
0: Esatto, ricevi qualcosa.
1: Certo, assolutamente.
0: E penso che nella beneficenza sia proprio questo lo spirito.
1: È questo il trucco. Allora Michael, do il numero della catena della solidarietà per dare un supporto, ma anche 5 franchi vanno bene, quello che potete, cioè non si chiedono cifre infinite. È lo 0800 87 0707, oppure online anche si può.
0: Fra poco sentiremo Carla Norgauer, che è un po' la coordinatrice.
1: Lei cos'è, la madrina, no?
0: Sì, da tantissimi anni è una missione per lei,
1: quindi. E lo fa col cuore.
0: La sentiremo fra un attimo, m'ha scritto, fra un attimo.
1: Yes.

0: Estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e beni insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Ogni momento insieme a te.

0: Ma sai che sto ridendo perché sono arrivati un sacco di messaggi che dicono: ma è normale che la canto come la sigla della Lolly? Questa è la sigla della Lolly, buongiorno Lolly Day. Sì, sai che mi mancherà quella sigla.
1: E ti devo dire una cosa, che il problema delle sigle è che poi dopo sovrastano queste sigle qua, sovrastano le canzoni originali, e che è un po' come le canzoni di Natale.
0: Sì.
1: Dopo non canti più l'originale, ma canti la canzone di Natale.
0: È vero, l'altro giorno è passata Geronimo.
1: Quella ancora per me è la canzone di Natale. Buon Natale a te.
0: Buon Natale. Eh sì, è vero, hai ragione.
1: Bolle in pentola già qualcosa per la prossima stagione a livello di sigle?
0: Allora, non so se posso anticipare, ma una mia amica cantava in un coro famosissimo, veramente. Sì. E adesso fa il chirurgo. Io volevo farla cantare da lei.
1: Io l'ho conosciuta.
0: Sì?
1: Io l'ho conosciuta.
0: Alta, bella,
1: sì,
0: una bellissima
1: conosciuta.
0: Ragazza. E quindi volevo farla cantare da lei, perché lei veramente ha una voce tipo Elisa quando canta, no? Giorgia, Elisa.
1: Quindi riesce... non verrà utilizzata l'intelligenza artificiale?
0: No, mai.
1: Non è mai stata utilizzata?
0: No, c'è la Bianchina che canta. No. E Bianchina, anche Bianchina ci tiene, è una cosa, il suo ruolo, ci tiene ad esserci, quindi troveremo anche per lei un...
1: certo, poi lei ha firmato un contratto pluriennale,
0: pluriennale.
1: Quinquennale
0: penso, perché ha insistito un po', è quinquennale, quindi sì.
1: Ma cara Lolly, tu adesso con Lolly Day finito, riprenderemo al 31 di agosto con Lolly Day,
0: non si sa.
1: Sì,
0: è confermato?
1: Ma immagino di sì.
0: A me non hanno detto niente ancora.
1: Ancora niente?
0: No, sai che c'è tutto un ravasamento qua, quindi non è detto che io ci sarò alla mattina.
1: Domani sei in vacanza?
0: Cioè, no, sono qua, io sono qua sabato.
1: Ah, sabato parti?
0: Sì, no, domani sono qua dalle 9, dopo la Svizzera. Pensavo di venire con le strisce bianche rosse, gli occhiali con la... No, è troppo tardi, dice, alle 9? Con la bandiera come copertina?
1: No, dipende un po' dal risultato anche, perché se la Svizzera esce...
0: sempre fedele, anche se esce.
1: Anche se esce?
0: Sì. Io dovrò dimostrare il mio affetto per la nazionale.
1: Vabbè, ci sta, giusto.
0: Quindi
1: giusto.
0: Verrò bardata.
1: Verrai bardata.
0: Tutta griffata.
1: Ma vedrai che passeremo. Sono convinto che passeremo.
0: Ma non la stiamo gufando troppo, così chiedo per un amico, non è che...
1: Oggi abbiamo chiesto a Maurizio Moscov...
0: Ho sentito.
1: È combattuta, nel senso che Pektovic pare che non sarà felice. O meglio, no, Pektovic sarà felice,
0: mentre il vice
1: no. Morandi
0: come
1: no.
0: Come mai?
1: Bisognerà vedere. Però sarà combattuta come partita. Uno dice Algeria, invece no, sarà difficile. Lo dico già, preparatevi, Preparatevi.
0: Dici
1: perché
0: che sarà una lotta. Tra l'altro,
1: sarà una partita difficilissima.
0: Maurizia, io vi ho sentiti per radio. Sì. Cosa aveva? Perché ho capito dei pettinini. Cos'è che aveva?
1: Aveva. Hai presente quei ditalini che metti ovviamente sugli indici per lavarti i denti?
0: Ah, sì.
1: Una roba del genere era.
0: Ok.
1: Quelli che ti danno sull'aeroplano per lavarti i denti.
0: Sì, ce l'avevo per i cani io, per lavare i cani. Sì, sì,
1: per i cani, sì.
0: Ah, aveva quella roba là, quindi. Sì. Ok, adesso ho capito. Cercavo di immaginarmela, non riuscivo a capire. Va bene.
1: Tra poco sentiremo, come detto, Carla Morgauer.
0: Non si sa, forse ci stiamo provando, ci proviamo.
1: Prima però, sulle mani.
0: Vai!
1: Hands up!

0: Come detto, ci colleghiamo con la nostra, nel senso che nel nostro cuore, Carla Nurgauer, che in questo momento è al trucco.
1: Wow,
0: ma non ne ha bisogno.
1: No,
0: non ne ha bisogno.
1: No, no. Buongiorno, Carlina.
2: Beh, certo, non ne ha bisogno. Come non ho bisogno? Infatti, ci starò per quasi due ore al trucco, da tanto che non ne ho bisogno. Buongiorno, meraviglie.
1: Buongiorno, super buongiorno. Meraviglia. Grazie per questa telefonata, grazie per il tuo tempo, per ricordare un appuntamento oggi molto, molto prezioso.
2: Ma siamo noi che ringraziamo voi. Questi sono gemellaggi molto importanti, quindi tutto il pubblico di Radio 3i, che io so essere folto, e soprattutto il vostro, perché una coppia come la vostra è eccezionale, abbiamo bisogno, può essere importante, può fare la differenza, e chiamare lo 0800 87 0707, 0800 87 0707. Allora, sono arrivati gli ultimi dati, abbiamo raggiunto 4.439.518 franchi.
1: Bravissimi.
2: Quindi Michael Casanova potrebbe versare almeno quei due franchetti per arrotondare. Michael,
1: ma i primi 4 milioni li ha messi lui, penso, mi diceva fuori onda prima. Così,
2: lo so,
1: un tweet l'ha fatto, tra l'altro, stamattina.
2: E quindi avanti così, insomma, noi ci saremo fino alle 23 di questa sera, ed è davvero importante unirci, perché lo sappiamo, la solidarietà, beh, il popolo venezuelano tra l'altro lo sta dimostrando alla grande, perché sappiamo che è comunque una popolazione che vive già in una situazione di crisi economica, politica, umanitaria forte già di suo. Basti pensare che l'80% della popolazione vive in soglia di povertà, eppure adesso si stanno sostenendo l'un l'altro. Riceviamo testimonianze, vediamo immagini di grandissimo cuore, c'è gente che ospita sconosciuti, chi ha ancora una mezza casa sulla testa, perché ormai sappiamo che vivono sopra le macerie delle loro case, chi ha mezzo bicchiere d'acqua lo condivide, e quindi dobbiamo prendere esempio davvero da questo popolo meraviglioso che sono i venezuelani. Poi voi sapete che io ho un amore particolare per tutto quello che è ispanico. E quindi è una sofferenza per noi che viviamo in questa parte fortunata. Sono comunque tempi difficili anche per tutti noi, lo sappiamo, ma possiamo contare sulla vostra generosità. Quindi dimostriamogli che ci siamo, che il nostro motto è uno per tutti, tutti per uno, come i moschettieri, e diamo tutto quello che possiamo dare, caro Michael.
1: Caro Michael è commosso, sai.
0: No, hai sentito la voce della Carla,
1: è sempre,
0: è
1: bello,
0: sempre sì, ti riproietta, come parlavamo prima, anche al passato.
1: Certo.
0: Ai momenti bellissimi che ci hai regalato,
1: prima, sì,
0: televisivamente parlando, e ci regali ancora, ecco.
1: Assolutamente. Michael, volevo solo aggiungere.
2: Per vostra fortuna sempre meno.
1: No, non è una fortuna, Carletta, credimi, ne parlavamo prima fuori onda, ci manchi tantissimo. Dimmi con chi dobbiamo parlare, lo faremo, assolutamente.
2: Ok. Allora, dopo vi mando un link.
1: Ecco, poi facciamo.
0: Qualcuno ha citato come tuo programma, è possibile Fragolò?
1: Ma no, era del Bigio.
2: Fragolò non ancora.
0: Era del Bigio.
2: Era il Bigio, esatto. Sono arrivato un po' dopo, un po' dopo.
0: Il tuo era, mi ricordo che facevi anche Sergio Holmes in Daga.
1: Bellissimo.
2: Sì, ho ereditato dal Bigio, però il mio primissimo programma con lui era Hotel Fortuna VIP.
1: Ecco.
0: Esatto. Quello non me lo ricordo io, però.
1: Non eri ancora nato.
0: Ero piccolo. Sì.
1: C'era anche Dozio, vero? A Hotel Fortuna.
2: Siamo stati, esatto. Noi abbiamo iniziato assieme,
1: voilà,
2: Aramis con Maristella Polli e io con Bigio.
1: Ecco.
2: Quindi, se volete, ho una bella foto da mandarvi dell'esordio.
1: Volentieri.
2: Che potete far vedere l'immagine ai vostri, e soprattutto potete commentare in maniera durissima il look sia di Aramis Dozio che della Nurgauer. Eravamo una roba indecente.
1: Eravate bellissimi, Carletta, veramente. Comunque,
2: guarda, lo mando a Michael.
0: Sì,
2: mando
0: tu mandamela,
2: foto a Michael,
0: che io la faccio
2: dire quello che volete. Basta che versate.
1: Esatto, io volevo solamente ricordare che grazie alla catena della solidarietà si cerca di rispondere ai bisogni al momento più urgenti in Venezuela, quindi si parla di assistenza medica, di accesso all'acqua potabile, distribuzione di cibo e beni di prima necessità, nonché ovviamente per alloggi di emergenza per le famiglie colpite. Ecco, questo era importante. I vostri soldini vanno lì, sappiatelo. Ricordiamo il numero anche, Carletta, nel frattempo.
2: Certo, 0800 87 07 07, 0800 87 07 07. In cambio adesso Michael è in possesso di una fotografia pericolosissima. Ecco.
1: L'ha ricevuta?
0: Adesso la invio.
2: L'hai ricevuta?
1: Tra l'altro, mentre la sta caricando, Michael Carra, c'è qualche personaggio che risponderà alle telefonate in questa giornata a Lugano? Qualche VIP?
2: Sì, beh, a parte tutti i nostri che sono già in questo momento, tra l'altro, al nostro centralino ci sono Fabrizio Casati, Danny Rauseo, la nostra Diana Crivelli, e poi in serata aspettiamo tutto il reparto sportivo, Nicola Casolini, Lucetti, Valomberami, perché ormai loro sono qui a lavorare, quindi ne approfittiamo. Però se voi due volete passare a trovarci, allora, molto volentieri.
0: Io oggi sono
2: Michael che ride.
0: No, è che oggi sono impegnato con i camp dei bambini, mi devono tirare non so quanti rigori, almeno 100 rigori.
1: In faccia, ovviamente.
0: 100 rigori adesso e poi oggi pomeriggio.
1: Comunque stiamo vedendo la foto.
0: La foto è arrivata.
1: La foto
0: è uscita sul
1: TTC, no? Sì, sì, è uscita, è già andata. No, ma è bellissima.
0: Sì.
1: Siete bellissimi. Questo è un ritorno al futuro.
2: Aiuto, se Aramis sa che tra l'altro anche Aramis Dozio dovrebbe arrivare nel pomeriggio, quando saprà che ve l'ho passata.
1: Aramis, capelli sempre uguali, sempre uguali i capelli.
2: Aramis è sempre uguale.
1: Ma anche
2: è bello,
1: tu
2: come
1: sei
2: il
1: bellissima.
2: Sole, da un'empatia e una simpatia rara, però anche lui vestito male.
1: Erano quegli anni, erano quegli anni, insomma.
2: Era il colletto della Norgauer.
1: È bellissimo, da professoressa Rottermeier proprio,
0: sì,
1: da signorina
2: esatto,
1: Rottermeier.
2: Da noiosa, proprio, da noiosa.
1: Non volevo dirlo, però ha il suo fascino, dai. Grazie, cara.
2: Però davvero, fate una vostra donazione anche per questa fotografia.
1: Soprattutto, certo, assolutamente. 0800 87 07 07, aiutiamo il Venezuela.
0: Ciao Carla.
2: Un abbraccio.
1: Ciao Carlina, buon trucco.
0: Grazie,
1: un bacio.
0: Per tutto,
1: grazie,
0: quello che ragazzi. Fai. Grazie Carla.
2: Grazie a voi.
0: Grazie anche al pubblico, che siamo arrivati alla fine.
1: Ci
0: per
1: siamo.
0: Noi, Lollina.
1: Ci siamo, Michaelino.
0: Quindi arriverà Danny, adesso c'è già il nostro Albisetti che è pronto per Ticino News, e noi siamo pronti per andare in pubblicità e poi, come detto, la mattinata continua con Danny e Lolli.
1: A domani Michael dalle 5 di mattina.
0: Ciao.
1: Ciao
0: ciao. Ciao.
3: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.

0: Sono le 10:59 minuti.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata da 8 comuni ticinesi dell'ACT contro le modifiche al regolamento cantonale sulla protezione antincendio. Ne ha dato notizia poco fa il governo ticinese. Le disposizioni approvate dal Consiglio di Stato del 25 marzo restano dunque in vigore fino alla decisione definitiva sul ricorso. Il Vaticano ha intanto decretato la scomunica di 6 vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, i cosiddetti lefebriani, dopo che a Icon sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza il mandato del Papa e contro la volontà di Leone. Sentiamo allora Alessandro Cocca.
3: Secondo il Dicastero, per la dottrina della fede si tratta di un atto di natura scismatica che comporta automaticamente la scomunica. Fra i sanzionati figurano i 4 nuovi vescovi oltre ai 2 consacranti. Per questi ultimi si tratta della seconda scomunica. Erano già stati colpiti nel 1988 quando Marcel Lefebvre ordinò 4 vescovi contro il volere di Giovanni Paolo II prima di essere riammessi nella Chiesa da Benedetto XVI nel 2009. Il Vaticano precisa inoltre che i fedeli che aderiscono formalmente alla fraternità sono da considerarsi scismatici e scomunicati, mentre chi partecipa occasionalmente alle loro celebrazioni sarà valutato caso per caso. La Santa Sede ribadisce infine che i sacerdoti della fraternità amministrano i sacramenti in modo illecito e che confessioni e matrimoni celebrati da loro sono invalidi. La decisione arriva dopo il fallimento di decenni di tentativi di riconciliazione e sancisce una nuova profonda rottura fra la Chiesa cattolica e il movimento fondato dalle febbre.
2: L'incertezza geopolitica ed economica resta una mina vagante per il settore economico. Tuttavia, secondo un rapporto pubblicato oggi dalla BNS, la maggior parte delle banche orientate al mercato interno sarebbero in grado di sopportare le perdite in caso di scenari avversi. La redditività del settore, indica ancora il rapporto, è complessivamente migliorata nel 2025. Confermata intanto la maxi multa da oltre 4 miliardi per Google. Nonostante il ricorso del colosso di internet, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la sanzione record per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
2: Traffico rallentato al momento tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud.
4: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
1: Previsioni del tempo.
2: Oggi al sud soleggiato e caldo con le massime fino a 32 gradi.

0: di Happy Hour.
1: È già ora, sai che c'era il mio programma che si chiamava Happy Hour,
0: ricordo,
1: ti ricordi?
0: Certo che lo ricordo.
1: E tu arrivavi dopo.
0: Io arrivavo dopo di te.
1: Bellissimo.
0: Dopo di te. Buona mattina d'estate.
1: Buona mattina, caro Lele.
0: Ben ritrovata, pupetta, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Come hai dormito? Bene?
0: Sì, molto bene, questa notte la temperatura era anche più frescolina.
1: Molto, molto.
0: Quindi ho spalancato tutto e ho dormito più all'aria,
1: sereno,
0: come si suol dire.
1: Si poteva dire in radio, ma ormai è andata.
0: In dialetto puoi.
1: In dialetto è vero, le parolacce in dialetto sono sdoganate.
0: Capito, escogiti la cosa dialetto e passa tutto.
1: Ho notato che danno meno fastidio, insomma.
0: Se sono in dialetto, sì.
1: Allora, domani giornata col palinsesto un po'
0: switchato.
1: Anche
0: stravolto.
1: Tu sarai un po' stravolto?
0: No, io entrerò con te alle 11.
1: Ok, perfetto.
0: Sei stravolta che fai un'oretta in più.
1: Ma no, vabbè.
0: Nel senso,
1: tanto
0: è venerdì, poi vai in vacanza,
1: esatto,
0: quindi.
1: Esatto, non ci pensi più.
0: Fino alla fine l'oretta in più, cara Lollina.
1: Te capì?
0: Io torno alle 11, cercherò di svegliarmi alle 5.
1: Meow. Ma vero? 5 meno 5.
0: No, sicuramente non riuscirò a svegliarmi, però alle 6:15 sì.
1: Beh,
0: nel corso del secondo tempo.
1: La maggior parte dei ticinesi, degli svizzeri, si sveglierà per fare colazione e saprà già il risultato, in teoria.
0: A chi
1: quanto
0: non
1: dovrebbe
0: interessa
1: durare?
0: Tantissimo, sì. In teoria sì. Cioè, 5:45, 6:45 se termina nei 90 minuti.
1: Ecco, alle 7.
0: Metti che vanno i supplementari, perché io ho detto che vanno i supplementari.
1: Okay.
0: Vince 2-1 la Svizzera, ma i supplementari, ho detto.
1: Ma sai che stanno facendo? Poi non so se prassi. Quest'anno vedo un sacco di supplementari.
0: Sì.
1: 5 minuti, ma è normale?
0: Ma poi tanti minuti di supplementari. È già capitato nello scorso mondiale.
1: Ma è marketing, business?
0: È un po' una roba un po' esagerata.
1: Ci ho pensato io.
0: Le tirano tanto in là.
1: Esatto.
0: Ieri,
1: esatto,
0: per esempio, hanno dato, durante i tempi supplementari, c'è stato un ribaltone del Senegal-Belgio.
1: Altro che ieri, sì.
0: Era il Senegal, sì.
1: Senegal e Belgio, sì.
0: Esatto, dal 2-0 al 2-2, poi al 3-2. Ecco, sì. Ma il tempo di supplementare terminava al 120esimo. È terminato al 130esimo, credo, una roba del genere, e al 122esimo è stato dato un calcio di rigore molto discutibile, diciamo.
1: Certo.
0: Molto discutibile.
1: Quindi se fosse terminata entro i tempi non avrebbero fatto tutte quelle reti,
0: no,
1: insomma,
0: no,
1: dopo,
0: no,
1: esatto.
0: No.
1: Vedi, quindi un po' la trascinano, è marketing,
0: un po',
1: è business.
0: Secondo me è un po' sì, un po' tanto.
1: Business. Va bene, noi abbiamo iniziato la nostra oretta, andiamo avanti con la musica, ovviamente.
0: Sì,
1: da Sanremo.
0: Malika Ayane. Siamo

0: ieri la mia bimba Bianca mi ha chiesto: Danny, mamma, ma è vero che le zanzare pungono solo di notte? Ogni tanto ho queste domande che non so da dove
1: tirare. Purtroppo no.
0: No, vero che ho risposto giusto?
1: No, purtroppo no, anche di giorno. Hanno gli orari loro.
0: Ah,
1: loro
0: di lavoro.
1: Si mettono d'accordo con le mosche, facci caso. Vanno via le zanzare, arrivano le mosche. Lei poi contrario.
0: Turni, sì, è vero.
1: Poi vanno via le mosche, arrivano le zanzare, incredibile.
0: È come
1: roba.
0: La nostra reception, dalle 9.30 alle 12, dalle 14. Sono zanzare o mosche, giù reception?
1: Più zanzare. Più zanzare. Pungenti.
0: Senti, ma ti capita mai, no, la tua è ancora piccolina, però di ricevere una domanda da un bambino che, per rispondere, devi andare a cercare in rete le informazioni?
1: Cadrà sicuro. Sì. Per ora no. Sono ancora in quella fase.
0: Ma quando è lontano il sole?
1: E quindi, però è così. Sicuramente arriveranno anche quei momenti carini, però userò tantissimo internet, il web,
0: chat GPT aiuta tantissimo.
1: Sono passati tantissimi anni dalle ultime mie scuole
0: certo,
1: rispetto alle sue, quindi sì.
0: È il sole che gira attorno alla terra o è la terra che gira attorno al sole?
1: Io so che la terra è piatta.
0: Altre ne hai altre di chicche come questa?
1: Altre no.
0: Va bene, sono le 11:16. Domani, tra l'altro, a quest'ora avremo un ospite.
1: Chi è lui allora?
0: Il Marzietto è famosissimo nel Mendrisiotto e verrà a parlarci di un evento potentissimo che caratterizzerà il Mendrisiotto a novembre.
1: Quindi vuoi già dare due indizi o no? Il web ti dice qualcosa?
0: Sì, dai Daniele. Si parla di trattori.
1: Ah, trattori.
0: Trattori storici in quel di Mendrisio, un evento che richiama un po' la curiosità di tutta l'Europa.
1: Ci saranno tantissime famiglie, perché sai che ho notato a queste fiere soprattutto che ci sono tanti bambini appassionati.
0: Di trattori?
1: Di trattori.
0: Beh certo, il trattore è il Caterpillar.
1: O delle quattro ruote giganti, capito?
0: Certo.
1: Queste cosine
0: ma anche
1: qua.
0: A te da piccolo ti saranno piaciuti,
1: Johnny,
0: no?
1: Johnny Deere mi piaceva a me, è quello, mi sembra che c'è quello come marca.
0: Aspetta, John, io metto l'Iveco, ma l'Iveco è un camion, non
1: no, forse
0: niente.
1: Produce anche trattori, non lo so. Allora, Camion sicuro.
0: Di
1: John è qualcosa.
0: Sì,
1: famosa.
0: È verde con tipo l'antilope disegnato. No,
1: un animale solo, Johnny Deere,
0: Johnny Depp.
1: John qualcosa. Aspetta, magari qualcuno ce l'ha scritto.
0: John Deere.
1: No.
0: Dere. Sì, non sono mica verdi quelli lì, no? Forse non c'entra il verde.
1: Sì, no, c'entra. Secondo me hanno proprio il marchio verde. Il loro marchio è verde,
0: infatti,
1: credo.
0: Una cosa esisterà del genere. Il trattore della Mercedes, secondo te?
1: No, forse.
0: Perché l'autopostale l'ho visto.
1: Soprattutto, faranno i trattori elettrici prima o poi?
0: Ah, bella domanda. Sarebbe utile, loro sono sempre.
1: Hanno fatto la Ferrari elettrica, vuoi non fare i trattori?
0: E funziona la Ferrari elettrica. Ma anche perché la Tesla si abbrisa ogni due metri, quindi non so.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: L'estate di Radio 3.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.

0: tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

0: foglie a coppella.
1: Ci stringiamo con il cuore accanto a Jamming
2: e al fiorellino. Allora,
1: ha subito un furto.
2: Ha subito un furto di una bicicletta, direi anche bellissima. Gliel'avrei rubata anch'io. Cioè, buttarla là, eh.
1: No, non sei tu il mandante.
2: No, anche perché andare in bicicletta non è il mio forte. Se la vedete in giro, fammi sapere. Certo, cercheremo di
1: guarda
2: lei.
1: Che bella, com'era felice qua a lungo lago col Jamming.
2: O magari una foto di ricatto, gliela scattata che l'ha rubata. Questa
1: dici?
2: È la tua bici, se vuoi paga il riscatto.
1: Fateci sapere il riscatto e aiuteremo Jamming.
2: A parte gli scherzi, bella la foto, in che zona è stata rubata? Cioè, diciamolo, in che zona ti è stata rubata? Così
1: dici?
2: Almeno da farci un'idea.
1: Sì, dacci qualche coordinata, così ti diamo una mano. Magari la ritroviamo.
2: È allo Zen di Palermo è stata rubata. E poi portata.
1: Davanti all'oceano è stata.
2: Allora, qualcuno scrive: giuro che se inventano i trattori elettrici imparo a usare la ranza. Allora, caro Matte Marti 05, impara ad usare la ranza, perché i trattori elettrici già esistono.
1: Esatto, non
2: il
1: lo sapevamo.
2: Il messaggio dopo dice: ci sono già i trattori elettrici, l'hanno fatto vedere al TG.
1: Esatto, non lo sapevamo, abbiamo imparato qualcosa di nuovo.
2: Non solo Mercedes, scrive la Roxy, ma anche i trattori Porsche.
1: Sì.
2: Tu poi hai letto un qualcosa di particolare, no?
1: Sì, che vennero commissionati nella Seconda Guerra Mondiale da Adolf Hitler, che chiamò Ferdinand Porsche e gli chiese di sviluppare questi trattori per il popolo, trattori del popolo. E
2: poi
1: nacque la vettura Volkswagen dopo, però.
2: Ah, ecco, ok.
1: FAV.
2: MB Truck, il Mercedes della Mercedes-Benz, questo trattorone gigantesco.
1: Che bello,
2: ci stanno inviando le foto, gli ascoltatori. Poi zio Pino scrive: "Lol, i trattori verdi sono quelli con motore Lamborghini e ci sono ancora".
1: I verdi?
2: Sì. Quindi credo quelli della Johnny Depp, credo,
1: Ma quelli che abbiamo visto noi.
2: Che hanno il cervo come.
1: Non l'antilope.
2: Non l'antilope, un cervo.
1: È un cervo, va bene.
2: Poi
1: è uguale.
2: Scrive: c'è anche un trattore con un motore Fiat.
1: Ah, che carino.
2: Sì,
1: che carino.
2: Poi, non è stupendo questo, Landini? E ci mandano una foto di un trattore abbastanza d'epoca.
1: No,
2: questo è il Mercedes-Benz.
1: Ah,
2: bomba.
1: Landini l'ho trovato.
2: Forse un po' pochettino d'epoca quello, infatti.
1: Ma mi sembra particolare il Landini, è un po' moderno. Non lo so,
2: dici,
1: è strano come strutturato.
2: Sì, è vero.
1: Ma tra l'altro, qualcuno ha scritto. Ah, sì, è d'epoca, secondo me, hai ragione.
2: È d'epoca.
1: Chi ha scritto imparo a usare la ranza? Che cos'è? Perché a me esce solo Dario Ranza, se cerco. Che cos'è?
2: Lo chef,
1: esatto.
2: La ranza credo che sia, sai, la falce, quella proprio. Quella gigante che si usava una volta per il fieno.
1: Non è il Jackie Boy,
2: che poi caricavi nella gerla il fieno, capito?
1: Sì.
2: Lo ricordi quello?
1: La gerla, che bella.
2: La gerla. Poi, buongiorno Radio 3i con due fanciulli che stanno completando il nostro album della radio.
1: Che carini. Ciao Jody, buona giornata a voi.
2: Poi ci scrive che era di fronte al lago di Lugano, nei posteggi della bicicletta. Delle biciclette. Hai visto il prezzo della bicicletta?
1: No. Dimmi.
2: No, non guardare. Un'automobile.
1: Tre miei stipendi. Te lo giuro, sono tre miei stipendi.
2: Non dirlo.

0: Allora ragazzi, Fiat fai trattori, una volta si chiamavano Fiat, poi Fiat Agri e oggi New Holland, colore ufficiale del New Holland blu. Il verde è il colore del John Deere, verde e giallo.
1: Ecco.
0: Poi c'è verde anche il Magirus Deutz o solo Deutz. La Mercedes fa dei trattori ma non è leader e i trattori elettrici, ahimè, esistono.
1: Ecco, abbiamo la conferma. Grazie, qua abbiamo un esperto, cioè sa.
2: Ma il trattore elettrico, non so, arriva a metà campo e si scarica.
1: No, perché secondo me è un pannello solare anche.
2: Lascia tre balle di fieno fatte, il resto ancora da fare.
1: Guarda questa foto, il trattore rosso a destra è Porsche.
2: Porsche a destra, monocilindro.
1: È bellissimo.
2: Grazie
1: bellissimo.
2: Verze per le bellissime foto che hai mandato. Poi con motore Willys e Opel, un'altra foto, quella più sopra.
1: Sì.
2: Poi mandiamo un abbraccione anche all'amico Pit.
1: Ciao Pit, ciao. Che tra l'altro è stato la concorrenza, ho visto, eh.
2: È vero.
1: L'ho visto in televisione.
2: Però è le français, o auf Deutsch.
1: Ma non lo so, so che mi parlava della...
2: Comunque mi sembra che non era qui nel nostro cantone.
1: Era Comano. No, non era Comano.
2: Credo che non era in cantone.
1: No.
2: RTS.
1: RTSI. E
2: no.
1: Ma ha sbagliato lui,
2: no,
1: ha scritto...
2: Perché
1: no.
2: Poi il link, o comunque la così, era in francese.
1: Peter, ma veramente?
2: Dico bene, non eri qua in un altro cantone. Era invitato in un altro cantone. Non potrebbe mai tradirci il buon
1: Penso
2: Peter.
1: Che sia comunque andato a parlare della Mannschaft, no? La squadra della Nati tedesca.
2: Ecco il mio Hürlimann. Ciao da Arzo. Ciao Arzo.
1: Grazie Wolfrau Hürlimann.
2: Ciao. Bello anche il colore.
1: Rosso.
2: Spicca.
1: Lo vediamo subito su Teleticino. Rosso. Questo mi piace. Ecco,
2: poi,
1: se dovessi avere un trattore così, lo vorrei un
2: rosso
1: Hürlimann.
2: Un rosso Ferrari. Ecco, poi spezziamo una lancia fuori di chi guida il trattore, specialmente quando si sale verso Arzo. Io te ne sappiamo.
1: Un paio ne incontriamo. No.
2: Non puntiamoli, non stiamoli addosso, no. Stanno semplicemente facendo il loro lavoro. Scusa,
1: esatto.
2: Il fieno che mi arriva in faccia.
1: I moscerini al fieno. C'è un messaggio del tartarugo.
2: Vai Pit, vai.
3: No, invece vi ho traditi, sono andato a Comano.
2: Ma
1: te visht?
3: Che bella, Casati.
1: Lo tolgo? No.
3: Non mi ricordo più. È una bellissima esperienza.
2: Sì, bene.
1: Ciao,
2: per noi è stato bello averti tra di noi. Ciao.
1: Chiuso. Ciao. Era lungo il messaggio ancora.
2: Sì,
1: vero?
2: Sì, ciao.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Caro Lele, ti faccio subito una domanda per capire quanto tu sia attento alla tua salute.
1: Yes.
0: Allora, quando esci in generale, ti metti la protezione solare?
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: Male.
1: No.
0: Quando ti esponi al sole, quindi vai in piscina?
1: Sì.
0: Lì la metti.
1: Ma ultimamente
0: okay.
1: Vengo costretto. Perché io andavo sempre di Baby Johnson. Quindi protezione zerissimo. Sai l'olio per i boccia?
0: Sì.
1: Io usavo quello.
0: No.
1: Quello con quella brustolivo di brutto.
0: Certo, ma è pericoloso.
1: E diventavo bello scuretto, cioè la giusta abbronzatura che mi piace.
0: Tu lo sapevi che l'abbronzatura per il corpo
1: non fa benissimo.
0: È una difesa.
1: Lo so.
0: Non è che dici wow, è abbronzato. Più sei abbronzato, più il tuo corpo ha dovuto lottare contro i raggi brutti.
1: Negli ultimi anni sono costretto a mettere quella 50 subito.
0: Ringraziamo chi ti costringe in diretta.
1: Io dico, ma scusa, ma quella 50 in realtà non fa, non protegge, basta, non fa abbronzare. In realtà non
0: no,
1: è vero.
0: No, fa abbronzare
1: come? Fa abbronzare come, vero?
0: E il consiglio adesso veramente è di utilizzare la SPF, si chiama, no? La protezione solare, il grado di protezione solare 50
1: sì.
0: In ogni caso, anche perché le fanno a lozione, a gel, non sei più appiccicoso.
1: Sì, è vero, anche a spuma le fanno.
0: Esatto, e quindi la tua pelle respira comunque. Cosa significa SPF 30? Significa che blocca il 97% dei raggi UVB, quelli brutti. Cosa significa SPF 50? È quella che blocca circa il 98% dei raggi brutti. La differenza non è enorme tra 30 e 50, ma la 50 offre una protezione un po' più elevata ed è utile soprattutto per chi ha la pelle chiara o chi deve stare sotto un sole molto intenso.
1: Sì.
0: Quindi ricordatevi sempre, proteggetevi, anche perché la pelle, sai che ha una memoria? Purtroppo, ad esempio mia mamma, che ha lavorato per tanto tempo in Africa, quindi ha preso il sole proprio forte quando era più giovane, adesso ha avuto una brutta malattia alla pelle.
1: Ah sì,
0: brutta.
1: Sai che ultimamente sentivo anche un ragazzo, giovincello, che anche lui diceva questa cosina qua, proteggetevi sempre la pelle perché io per anni non l'ho mai utilizzata e adesso ha...
0: Un melanoma.
1: Brava.
0: È quello
1: brava.
0: Che ti esce anche dopo tantissimi
1: brava.
0: Anni, ti può uscire proprio perché la pelle ha una memoria. Quindi anche con il cielo nuvoloso, mi raccomando, sì. Proteggete la vostra pelle perché i raggi brutti attraversano le nuvole.
1: Questo ricordo che ce lo dicevano le guide a Zanzibar, quando siamo atterrati era un po' nuvolo, fa ragazzi non fatevi fregare da queste nuvole perché è peggio, quindi proteggetevi lo stesso anche spiaggia, perché
0: sempre.
1: È peggio in quei posti lì, per carità, ma anche dalle nostre parti.
0: Adesso ti faccio un altro test.
1: Te calcola che la mia mamma riesce ad abbronzarti e ad abbronzarsi non mettendosi mai al sole diretta, ma sotto l'ombrellone.
0: E vive costantemente
1: pazzesca,
0: all'ombra
1: sì.
0: Ed è abbronzata, certo, perché è nell'aria, quindi non è necessario. Tra l'altro volevo chiederti come si utilizza la crema solare, quindi quanto prima va applicata, ogni quanto. Vediamo se sei pronto.
1: Allora, se è waterproof,
0: yeah.
1: Posso metterla anche poco prima di entrare in acqua.
0: Okay.
1: Se è waterproof.
0: Se è waterproof.
1: Waterproof.
0: Fatto la domanda.
1: Se non è waterproof, secondo me, per farla assorbire bene, meno un'oretta prima.
0: Allora,
1: spalmata bene, eh?
0: Qua abbiamo in generale, senza waterproof, va applicata almeno 20-30 minuti prima dell'esposizione al sole, riapplicata ogni 2 ore oppure dopo il bagno o dopo una forte sudorazione.
1: Quando non sono quelle appiccicose ci sta.
0: Sì.
1: Però è presente che quando tira da me, poi magari passa un bimbo, dà un calcio alla montagnetta di sabbia che ti arriva addosso, te dovessi rifare il bagno, devi arrivare la sabbia, rimetterti la crema.
0: Lo so, è impegnativo.
1: La migliore crema solare, sai qual è? L'acqua del mare.
0: La protezione?
1: L'acqua del mare ti fa abbronzare e ti protegge.
0: Ma veramente?
1: Il sale, la salsedine protegge.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Eh?
0: Io non lo sapevo.
1: Sto dicendo io.
0: Ragazzi, sfidatevi.
1: Testato clinicamente, Dana.
0: Però mettetela comunque,
1: sì,
0: la
1: mettetela
0: protezione
1: comunque.
0: Solare. No, anche per andare in piscina, anche se dovete uscire in bicicletta, mettetela perché, come ho detto, la pelle non dimentica. Ci tenevamo a fare questa parentesi da genitori perché
1: sì.
0: Ormai ci siamo dentro anche
1: per esempio
0: noi,
1: lei qualsiasi cosa è sempre crema, anche se rimane poco al sole.
0: Fai bene.
1: La si protegge molto.
0: Io so
1: bene.
0: Filo gremata, come si dice?
1: Gremata.
0: Che aveva pochi metri.
1: Incremata.
0: No, sei brusata proprio.
1: Ah, allora è gremata.
0: Perché
1: sì.
0: Ero in Florida, era piccola, pochi mesi, l'ho messa seduta sul bagnasciuga e ho detto Davide, guarda come gioca bene, e aveva sul costumino però quello con dentro la protezione,
1: okay,
0: mentre
1: sì,
0: il tessuto
1: sì, sì.
0: Niente, la sera siamo andati in pronto soccorso perché era brusatissima. Dovevo riapplicare la crema ogni 2 ore. Ho sbagliato. Vabbè, è sopravvissuta.
1: Succede.

0: American Town.
1: Ed Sheeran.
2: Cocco, cosa devi facendo? Stai comprando su Temu roba?
1: Sì.
3: No.
1: L'altro.
2: No.
1: L'altro.
2: Shine.
3: Shine.
1: Non è Shane.
3: Shine.
2: Alibaba.
3: No, Alibaba devi prendere.
1: Express. Alibaba Express.
3: Comunque no, sto scrivendo un messaggio.
1: Ah, ok.
2: Possiamo leggerlo?
3: Posso continuare?
1: Puoi condividerlo, no?
3: No, sul calcio.
1: Sul calcio.
2: Ah, che noiosi. Vabbè. Ragazzi,
1: domani io alle 11 arrivo.
2: Sì, ti aspetto. Okay. C'è anche il Marzietto. Tra
1: quindi
2: l'altro.
1: A domani.
2: Facciamo un trio. Un bacio.
1: Bacio a
2: buon
1: domani.
2: Appetito, buona diretta con Lele.
1: Ciao.

0: L'estate di Radio 3. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Sono le 11.59.
0: Ticino News, giorno.
6: Medio Oriente, i mediatori parlano di progressi positivi dopo il round negoziale tra Washington e Teheran. Tra poco il punto della situazione con un esperto.
7: Scomunica dei lefebriani dopo le nuove ordinazioni episcopali senza mandato del Papa. Il Vaticano dichiara lo scisma e avverte non validi i sacramenti.
6: Oltre 3.000 firme per avere degli asili nido pubblici a Bellinzona, contrastando dunque la carenza di posti e le rette definite troppo alte. Il comitato dell'iniziativa Più nidi di infanzia pubblici le ha consegnate oggi al municipio, ribadendo che il tema è una priorità dei cittadini.
7: Meteo oggi soleggiato e caldo, a basse quote temperatura massima fino a 32 gradi.
6: Ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Gianluca Albisetti, oggi al mio fianco lo avete sentito Alessandro Cocca.
7: Buongiorno.
6: Continuano quindi gli sforzi diplomatici tra gli Stati Uniti e l'Iran. Gli ultimi colloqui indiretti a Doha hanno prodotto progressi positivi, almeno secondo i negoziatori. Allora, in attesa del prossimo round, previsto dopo i funerali dell'ex leader supremo Ali Khamenei, facciamo il punto con Claudio Bertolotti, direttore del think tank Start Insight, docente ISPI.
8: I cosiddetti progressi positivi hanno soprattutto un valore politico e diplomatico, cioè servono a mantenere aperto il canale negoziale e a scongiurare una nuova escalation, e non a certificare un accordo che da più parti viene letto come ormai vicino. Le divergenze tra le parti sono profonde, in particolare sulle garanzie richieste a Teheran, sul futuro del programma nucleare, sul regime delle sanzioni. E in questa fase il dialogo rappresenta soprattutto uno strumento di gestione della crisi e di controllo dei rischi. In questa prospettiva i risultati concreti che io vedo dipenderanno dalla capacità di entrambe le parti di trasformare quelle che sono le esigenze rispettive sul piano politico interno all'interno di un compromesso sostenibile. Allora, in questo il tempo gioca a favore dell'Iran e non degli Stati Uniti.
7: L'estero, sale di ora in ora il bilancio dei morti dopo il violento raid russo sulla capitale ucraina di Kiev, colpita da missili e droni nella notte. Le autorità locali parlano di almeno una dozzina di morti, una novantina di feriti, 70 tuttora ricoverati in ospedale.
6: E l'attacco russo è stato definito dal sindaco di Kiev il più imponente mai sferrato dall'inizio dell'invasione da parte di Mosca. Oltre al bilancio riferito poco fa, sono ingenti anche i danni materiali, con diversi edifici residenziali andati distrutti. Domani, peraltro, è stata proclamata una giornata di lutto nella capitale in memoria delle vittime.
7: Il Vaticano ha decretato la scomunica di 6 vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X, i cosiddetti lefebriani, dopo che sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza il mandato del Papa e contro la volontà di Leone XIV. Laura Zucchetti.
9: Secondo il Dicastero per la dottrina della fede si tratta di un atto di natura scismatica che comporta automaticamente la scomunica. Tra i sanzionati figurano i 4 nuovi vescovi oltre ai 2 consacranti. Per questi ultimi si tratta della seconda scomunica. Erano già stati colpiti nel 1988 quando Marcel Lefebvre ordinò 4 vescovi contro il volere di Giovanni Paolo II prima di essere riammessi nella chiesa da Benedetto XVI nel 2009. Il Vaticano precisa inoltre che i fedeli che aderiscono formalmente alla fraternità sono da considerarsi scismatici e scomunicati, mentre chi partecipa occasionalmente alle loro celebrazioni sarà valutato caso per caso. La Santa Sede ribadisce infine che i sacerdoti della fraternità amministrano i sacramenti in modo illecito e che confessioni e matrimoni celebrati da loro sono invalidi. La decisione arriva dopo il fallimento di decenni di tentativi di riconciliazione e sancisce una nuova profonda rottura tra la Chiesa Cattolica e il movimento fondato da Lefebvre.
6: Voltiamo pagina. L'incertezza geopolitica ed economica resta una mina vagante per il settore economico svizzero. Tuttavia, secondo un rapporto della BNS pubblicato oggi, la maggior parte delle banche orientate al mercato interno sarebbero in grado di sopportare le perdite in caso di scenari avversi rilevanti. Peraltro, la redditività del settore, come indica il rapporto, è complessivamente migliorata nel 2025.
7: Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata da 8 comuni ticinesi e dall'Associazione dei Comuni contro le modifiche al regolamento cantonale sulla protezione antincendio. Ne dà notizia il governo ticinese. Le disposizioni approvate dal Consiglio di Stato il 25 marzo 2026 restano quindi in vigore fino alla decisione definitiva sul ricorso.
6: Asili nido a Bellinzona. Questa mattina sono state consegnate oltre 3.000 firme alla cancelleria del municipio per chiedere un maggiore impegno da parte del settore pubblico. Laura Robert Kreutzmer ha raggiunto la promotrice dell'iniziativa, Lisa Boscolo.
10: Abbiamo raccolto ancora prima del termine oltre 3.000 firme, è andata benissimo, sono stati dei mesi interessanti, hanno potuto confermare perché abbiamo incontrato tantissime persone, anche chi non ha diritto di voto, che avrebbe firmato l'iniziativa, tantissime famiglie che ci hanno raccontato la loro esperienza in quanto famiglie e quanto è difficile conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ci hanno dato ancora più forza e ancora più urgenza a questa iniziativa.
6: Ricordiamo magari qual è il contenuto di questa iniziativa.
10: L'iniziativa chiede di avere degli asili nido gestiti dalla città, quindi a prezzi accessibili, quindi delle strutture pubbliche. A Bellinzona ci sono delle strutture gestite da private, ce ne sono circa 9 nel bellinzonese, e i dati, ma anche le testimonianze delle famiglie, confermano che non ci sono abbastanza posti, ci sono lunghe liste d'attesa, ma addirittura persone che appena rimangono, che sanno di avere un bambino, chiamano tutte le strutture che possono per sperare di trovare un posto.
7: Letizia Ricciardi, prontissima in studio invece per i mondiali di calcio. Stati Uniti, Belgio, Inghilterra sono agli ottavi di finale e domani tocca alla Svizzera.
11: Buongiorno anche da parte mia. Sì, sono 16esimi di finale che continuano a proporci scontri molto, molto combattuti. Ieri sera 2 formazioni europee sono riuscite ad aggiudicarsi gli ottavi in rimonta. L'Inghilterra, inizialmente sotto di un gol, è stata risollevata dal solito Harry Kane che, grazie a una doppietta trovata nell'ultimo quarto d'ora, ha chiuso la partita contro il Congo nei 90 minuti. Anche il Belgio, inizialmente sotto di 2 reti contro il Senegal, ha trovato la via del gol per 2 volte a pochi minuti dal fischio finale, imponendosi definitivamente grazie a un rigore trasformato al 125esimo. Buone notizie anche per i padroni di casa. Gli statunitensi, rimasti in 10 al 64esimo, hanno comunque battuto la Bosnia per 2-0. La nazionale di Pochettino agli ottavi se la vedrà con il Belgio, mentre ad aspettare Kane e compagni ci sarà il Messico. Continuano le sfide anche oggi. Alle 21 la Spagna incontrerà l'Austria, mentre alla 1 sarà la volta di Portogallo-Croazia. E domani mattina alle 5 la Svizzera torna in campo contro l'Algeria. Svizzera che sulla carta è più forte della formazione nordafricana, Algeria che però non va sottovalutata, soprattutto per la qualità dei singoli giocatori, che può fare la differenza specialmente in fase d'attacco. Formazione algerina che può contare anche sull'esperienza di Petkovic, ex allenatore della nazionale rosso crociata, che di quest'ultima conosce molto bene parecchi elementi, E non è la prima volta che Yakin e Petkovic si sfidano. Per risalire all'ultima volta in cui due allenatori si sono seduti sulle panchine avversarie, bisogna tornare alla Super League di 15 anni fa, 5 le sfide dirette tra i due tecnici, 3 i pareggi e 2 le vittorie di Murat Yakin. Curiosità interessante che però conta poco, dato le premesse totalmente diverse della partita di domani mattina, e noi ne parliamo in modo più approfondito questa sera fuori gioco mondiale, appuntamento alle 18.30. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il calcio ticinese. Il Lugano ha comunicato che Alexandre Duville-Parsemé è stato ceduto a titolo definitivo al Moreirense, club di massima divisione portoghese.
6: Grazie Letizia, lo sguardo ora dall'infotraffico.
12: L'infotraffico.
6: Via Suisse ci segnala che al San Gottardo sulla 2 Trequinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa un chilometro con attese di una decina di minuti.
12: Previsioni del tempo.
7: Soleggiato e caldo con a basse quote massime fino a 32 gradi.

Gary Go, questo è Wonderful. Ci siamo? Buon giovedì 2 di luglio, buona pausa pranzo. E anche oggi per la prossima ora e 45 minuti sarete in mia compagnia, che sono Danny, ben ritrovati. Dopo l'ultima oretta in compagnia della Dana ci toccano queste due ore tra la pausa pranzo e il primo pomeriggio, quasi da merenda, quasi da granita, visto e considerato che poi il programmino condotto da Luca Valerio si chiamerà così. Ma veniamo a noi, perché in quest'ora e 45 ovviamente tanta bella musica, quella che vi accompagna durante la pausa pranzo. Si tornerà a giocare per il nostro cappello bipolare o reversibile, chiamiamo come vogliamo. Bello direi. Bello anche lo sfondo alle spalle del Morandi oggi. Questa idea di trasmettere in riva al lago sarebbe mica male, perché di lago si tratta. Dicevo, in questa prima parte si regalerà il cappello, più tardi si torna con le ultime figurine, anzi con l'album dove all'interno troverete le figurine per completarlo, quindi le ultimissime figurine, gli ultimissimi album. Quindi orecchio alla radio, rimanete con noi, il numero è sempre lo stesso per giocare, quindi quello di WhatsApp, che ricordo lo 079 449 9537. Già i vostri primi messaggi, wow! Tra poco li leggeremo. Ora Rocco, Ant e Noemi, si parte, buon pranzo.

del disco di Bob Sinclar, si chiama Can Wait. Dopo aver inaugurato la nostra pausa pranzo con Rocco Hunt, Noemi, Gary Go, i vostri messaggi che già arrivano. 079-449-9537, buona pausa pranzo all'amica Atena. Ciao Atena, dice: ciao Danny, siamo rientrate ieri dal concerto dei BTS, se ricordo bene, in quel di Madrid, giusto? Poi manda anche una bellissima foto da Ibiza, credo che a questo punto abbia fatto una bella toccata e fuga anche in quel di Ibiza, no? Andando al concerto dei BTS in Spagna, Madrid, giustamente. Non fai una toccata e fuga, ma Ibiza. Poi siamo già alle minacce di nonna Marinella. Buon pranzo, nonna Marinella, anzi stupiscici. Oggi che cosa mangerai? Visto che te hai tante idee, molto fresche anche per l'estate, quindi stupiscici. Perché nel frattempo arriva la minaccia, scrive temeno, voglio il cappello, ciao. Il cappello va sudato tra poco, tramite un giochino carino, secondo me. Basta ascoltare la radio. Oggi io sono al terzo, quarto giorno di riso, insalata di riso, lo dico e basta, non ne posso più. Quando faccio gli starnuti escono le olive taggiasche. Una cosa. Eagle High.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry, gli anni 90, 1997 per essere precisi, credo l'anno di nascita di Luchino Ventura. Ciao bro, saluto, non sapevo, Madrid Ibiza 50 minuti di aereo e si arriva sull'isola della follia. Atena scrive: siamo andati lì per lasciare il vostro cappellino a nostra nipote che ci abita. Bene, bene, portare avanti il nome della radio anche a Ibiza, Ibiza, Ibiza. Allora state con noi perché dobbiamo separarci, c'è qualche consiglio per gli acquitti. Poi rientriamo e si gioca per il cappello. 079-449-9537. Yeah!
1: State ascoltando Radio Re. I Tele suona. Yeah, yeah, yeah. Ah, Tele suona.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: of Fame. Allora, dei bei involtini, l'avete visto anche in televisione, ma credo siano involtini. Carote le Julien, vermicelli di riso e gamberetti in agrodolce, la prima foto del pranzo arrivata, grazie a nonna Marinella. Poi anche una buona torta, quella è il dopo, il dolce, il dolce. 12:28, buona pausa pranzo a tutto il mondo. Anche a Maria Rosa, che si è stupita, ci siamo ricordati che dovevamo comunicarle un qualcosina, noi l'abbiamo fatto. Ciao Nico, aspetta, se ti mando una canzone, aspetta, devo aprire il messaggio, tu riesci a sentirla? Sì, credo di sì, se la mandi in un formato che si riesce a ascoltare, penso proprio di sì. Buongiorno, anzi buon pranzo, la Nica si gioca per il cappello, vai!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci sentivo.
0: Come sempre tramite il numero di WhatsApp 079 449 9537, il più veloce a rispondere alla domanda che sto per porvi, come detto, si porta a casa il nostro cappello, quello reversibile, quello che per esempio è stato consegnato ad Ibiza per chi abita là. Bello, portateci in giro durante la vostra estate. Allora, sentirete un audio di 30 secondi e poi vi farò la domanda. Domanda semplicissima, ma andiamo prima con l'audio. Prego, regia, prego. Regia, prego, audio.
2: È tantissimo tempo che non faccio questa torta morbida, ripiena di cucchiaiate di marmellata. Due uova.
0: Sì.
2: 120 grammi di zucchero. Quindi 120 grammi di burro, 120 grammi di farina,
0: sì.
2: Mezza bustina di lievito,
0: sì.
2: Una bustina di vanillina o mettete pure la bacca di vaniglia,
0: sì.
2: Con i semini, e naturalmente un po' di sale.
0: Attenzione! La domanda è, la voce che avete appena sentito di questa bellissima, buonissima ricetta è di A. Benedetta Parodi, cotto e mangiato. B. Benedetta Rossi, fatto in casa per voi. Oppure B, Benedetta colei che viene nel nome del Signore. 079 449 9537.
1: Radio 3 d'estate.

La nuova canzone di Gaia, Bossa Nostra, Bossa Nostra. Buon giovedì! Giovedì signore. Allora, 12:33 minuti, andiamo a leggere un pochettino di vostre risposte. Mi stupisco del fatto che nessuno abbia votato la C, benedetta colei che viene nel nome del Signore. C, se, se, con le mani. Ba, ba, ba. Se vi dicessi che è proprio lei invece... No, ma era semplice questa. Allora, ero indecisa, indeciso tra pollice all'insù fatto in casa per voi di mandare un piccolo audio di lei oppure della Parodi. Poi alla fine abbiamo optato per la Parodi. Benedetta Parodi! Grandi! Cioè, tutti hanno azzeccato. Oggi avrei premiato anche la C, così, la C. Quindi devo andare a capire semplicemente chi è stato o stata la più veloce. E da oggi pomeriggio, credo a questo punto, sì, dalle 14 alle 17 può anche arrivare qui in reception e ritirare il cappellino, quello reversibile, quello bipolare, da una parte noi, dall'altra banca stato, solo per devo andare a capire semplicemente il più veloce. Comunque bravi, è proprio Benedetta Parodi. Ora Sisa e Justin Timberlake. Yo.

0: Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

di sottotono. Grande la voce di Tormento. Dimmi di sbagliato che c'è gli anni 90, fine anni 90, credo questo, no? Una cosa del tipo 98-99, esatto, 99-99. Fine degli anni 90, complimenti a Lara. Complimenti a Lara, che è stata la più veloce a rispondere a, quindi benedetta Parodi per quello che riguarda il nostro giochino, quindi il cappello che puoi ritirare, come detto già da oggi pomeriggio. Grazie per averci lasciato i dati, torneremo a giocare ancora per il cappello domani, nei prossimi giorni, nei prossimi programmi, nel corso del pomeriggio, quindi rimanete con noi. Ora la nuova canzone di Sienna Spyro, si chiama Material Lover.

Someone You Love Me, quella di Lewis Capaldi, bella, ci piace. 12:51 minuti, siamo per terminare già la prima ora insieme, anzi i primi 45 minuti insieme di questo giovedì 2 luglio. Lo facciamo con un disco di Antonello Venditti, tra poco appuntamento con l'informazione, già in studio il nostro Alessandro Cocca. Più tardi nel corso della seconda ora ricordo che si tornerà a giocare per l'album e le figurine di Radio e Teleticino, Radio 3 e Teleticino ovviamente, lo staff di Radio 3 e di Teleticino. Ora in questo mondo di...

0: Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
7: Sono le 12 e 58 minuti.
6: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono, protezione antincendio, respinto il ricorso contro le modifiche al regolamento decise dal Cantone. Gianluca Albisetti.
9: Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata da 8 comuni ticinesi dall'ACT contro le modifiche al regolamento cantonale sulla protezione antincendio. Ne ha dato notizia in giornata il governo ticinese. Le disposizioni erano state approvate dal Consiglio di Stato il 25 marzo. L'obiettivo è stato quello di chiarire ruoli, responsabilità e di ridefinire le tempistiche dei collaudi in materia di sicurezza antincendio. Fra i principali cambiamenti figurano, ad esempio, la nuova definizione degli edifici gli impianti soggetti a controlli appunto periodici, ma anche l'obbligo per i municipi di allestire appositi elenchi, termini concessi ai proprietari per effettuare le verifiche richieste e gli obblighi di segnalazione a carico dei tecnici riconosciuti. In attesa della sentenza definitiva, le nuove disposizioni, come conferma il governo, restano in vigore fino alla decisione definitiva appunto sul ricorso.
8: L'assicurazione invalidità sotto pressione finanziaria a causa del forte aumento delle nuove rendite. Nello scorso anno il deficit ha raggiunto 209 milioni di franchi, senza interventi potrebbe salire a circa 800 entro il 2030. Anche la VS dovrà affrontare maggiori difficoltà con l'introduzione della 13ª rendita dal dicembre 2026, che comporterà costi aggiuntivi di circa 4 miliardi di franchi l'anno. La Svizzera ha affrontato con buona resilienza l'ultima crisi petrolifera legata al conflitto in Iran grazie all'elevata efficienza energetica e alla solidità dei consumi interni. Secondo Raiffeisen, il recente allentamento delle tensioni potrebbe favorire la ripresa dell'industria nella seconda metà dell'anno. La banca conferma una crescita del PIL negli anni successivi, rivedendo leggermente al ribasso le previsioni sull'inflazione. Lo scorso anno sono aumentate in Svizzera le infezioni alimentari legate a prodotti di origine animale. Sono stati registrati circa 8.700 casi di campilobatteriosi, 2.300 di salmonellosi e 1.400 infezioni da steak. Le autorità ricordano l'importanza di rispettare le norme igieniche nella preparazione degli alimenti, come lavare le mani, evitare contaminazioni tra cibi crudi e cuocere bene la carne.
6: L'infotraffico.
8: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

Palma, Anita e Mischilla. La testa gira, il tormentone dell'estate di questi tre qui. 13, 8 minuti, anzi 7 minuti. Buon pomeriggio, lo si può dire dopo l'una. Poco fa anche Maroon 5, con This Love, un classico degli anni 2000, anzi 2002. Pronti ad inaugurare un'altra ora insieme, l'ultima, fino alle 14. Dopo ci sarà l'arrivo di Luca e Valerio Ventura per Granita. Una bella fresca granita, visto e considerato le temperature. Ieri si diceva poco fa con la Rollina, o meglio alle 11, si parlava dell'aria fresca di ieri sera. Bello bello, io ho spalancato casa, rinfrescato per benino. Oggi si è tornata alla normalità, c'è un bel caldo al sole di quelli belli potenti. Buon pomeriggio ai vostri messaggi, con Lavani che scrive: ciao amico mio, buon pomeriggio a te Caravani, buon lavoro se stai lavorando, o buona pausa pranzo, non visto considerato che ci sono quelli che attendono un'oretta in più rispetto al mezzogiorno e quindi pranzano più tardi. Ciao Danny, ma visto, senti Robin, visto che mi hai bannato dai concorsi fino a settembre, neanche per l'album posso giocare. Dai che se vinco lo regalo. Serio? Allora, dovete capire che quando termina la stagione si resetta tutto, si azzera tutto. Quindi sì, puoi continuare a giocare, anzi, fallo, ci mancherebbe altro. Lo si fa tra poco, 079-449-9537, come detto gli ultimissimi album e figurine, quelle di Radio 3 e di Teleticino, quindi album da completare. Ultimi pezzi, ultimi, li abbiamo solo noi, vengono, si rivengono. E tra poco si gioca, ovviamente tramite WhatsApp, come dico sempre. Ora anche Getting Jiggy With It, il mitico Will Smith.

Ziggy with it, grande Will Smith, Radio 3, 13:12. Buon pomeriggio anche alla Leti, scrive Ola. Ma l'album completo? Tra poco si gioca per l'album da completare con le figurine che troverete già all'interno. A proposito di figurine, album mondiale, ricordiamo l'appuntamento speciale di domattina. Dalle 5 alle 9, Sombrero. Si seguirà ovviamente la partita della nazionale svizzera contro l'Algeria. Ora il nuovo dei Pinguini.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Ti aspettiamo.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: il disco di Janelle Monáe, si chiama Make Me Feel. Su Radio 3 sono le 13.25. Buon pomeriggio anche a chi scrive ciao Danny con un bacino. Ciao, buon pomeriggio. Ben ritrovati. Si gioca per l'album completo di figurine.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Quello completo delle nostre figurine, guardalo qua. Già pronta la busta, soltanto da scriverci l'indirizzo, uno dei vostri indirizzi. Chi vince, il più veloce vince, riceverà a casa, come dico, neanche lo sbatti di passare a Melide, album e figurine di Radio 3. Basta rispondere alla domanda con opzione di risposta, domanda alla quale sto per farvi. Senti un po', ovviamente si parla di mondiali. Attenzione. Quale fu il primo mondiale trasmesso interamente a colori? A. Inghilterra 66. B. Messico 70. C. Germania Ovest 74. O D. Argentina 78. Il primo mondiale trasmesso in TV interamente a colori. A. Inghilterra 66. B. Messico 70. C. Germania Ovest 74 o D. Argentina 78. Scatenate WhatsApp.
1: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i.

0: adesso.
1: L'ultima canzone è il nuovo singolo di Biagio Antonacci con le schitarrate di Giuli. Questo duetto particolare, questa gioventù che incontra il classico, il passato di Biagio Antonacci. Bello, bello, piace. 13:30 quasi, buon pomeriggio. E soprattutto complimenti a chi ha azzeccato. Allora, non era semplicissima la cosa, eh? Vabbè, poi con l'aiuto del web sicuramente ci si arriva. Non era in Inghilterra, il primo mondiale trasmesso interamente a colori non è stato nel 66, neanche nel 74 in Germania, neanche nel 78 in Argentina. Primo mondiale interamente trasmesso a colori in TV è stato quello del Messico 1970. Quindi complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno azzeccato. Per me è la B. Ora devo solo capire, come sempre, il più veloce che riceverà a casa album e figurine di Radio 3. Quelle che tanto richiedete, le ultimissime, le abbiamo solo noi. Nel frattempo abbiamo la musica, ovviamente. Elton John, Britney Spears, questa è All Me Closer.

Candyman, Cristina Aguilera, bel singolo. Allora, complimenti alla Leti, la più veloce, ovviamente ha giocato per il figlio Nathan, quindi figurine album da completare volano in quel di Riazzino. Ciao a tutta Riazzino, se siete all'ascolto. Le 13:36 minuti del nostro pomeriggio che piano piano sta per concludersi, ma abbiamo spazio per della bella musica ancora, per esempio quella di Gali in sottofondo. Per tutti è Good Times, per la Susie è Buddha Times.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni.
2: E tu lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega. Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio.
3: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo.

0: dannata.
1: 1981, i Police, Message in the Bottle.
2: Il bottle.
1: L'81, sì. 45 anni dopo arriva Samurai J, che abbiamo già lì pronto in programmazione. Tra l'altro, per chi chiede dei giochi, dopo le due con Valerio e Luca si continuerà a giocare, per carità. Dicevo, 45 anni dopo i Police del 1981, Samurai J suona il nuovo singolo dell'estate, Flamenco Paranoia.

You were funny, mad about you. Bella, 13:51, siamo arrivati così ai saluti, alla fine di queste nostre due ore insieme, anzi un'ora e 45 insieme. Quella prima però tutta intera con la Dana. Domani si tornerà così dalle 11 alle 12 con Lolica Man e poi fino alle 14 la pausa pranzo la trascorrerete ancora con me per l'ultima giornata domani, perché poi da settimana prossima sombrero, ma non svegliamo troppo. Tra poco l'appuntamento anche con l'informazione e, come detto, a seguire Luca e Valerio Ventura. Vi abbraccio, a domani, dal Morandi è tutto, ciao.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Grande novità da Moreno. A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Hai presente quando dici
3: esco a bere un caffè al volo con un amico
2: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
3: Dalle 8 alle 12.
2: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
3: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
2: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
4: Le 13:58.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Le prospettive finanziarie delle assicurazioni sociali svizzere destano preoccupazione. L'allarme arriva dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Alessandro Cocca.
7: Nello specifico, l'assicurazione invalidità è messa sotto pressione dal forte aumento delle nuove rendite nel 2025. È stato spiegato, il deficit ha raggiunto i 209 milioni di franchi e senza misure correttive potrebbe salire fino a circa 800 milioni entro il 2030. Anche l'AVS dovrà affrontare una situazione più difficile con l'introduzione della 13ª rendita che sarà versata per la prima volta nel dicembre 2026. Questa misura comporterà costi aggiuntivi di circa 4 miliardi di franchi l'anno, facendo aumentare il deficit fino a quasi 5 miliardi entro il 2035 se non verranno trovate nuove risorse. Una possibile soluzione è l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali, che dovrà però essere approvato dal popolo. Se la misura entrerà in vigore dal 2028, il disavanzo dell'AVS potrebbe essere più che dimezzato entro il 2030.
6: Gli esteri, è salito ancora il bilancio dei morti dopo il violento raid russo sulla capitale ucraina di Kiev, colpita da missili e droni nella notte. Le autorità locali parlano ora di almeno 18 morti e una novantina di feriti. L'attacco è stato definito dal sindaco di Kiev nelle scorse ore il più imponente mai sferrato dall'inizio dell'invasione da parte di Mosca in corso da oltre 4 anni. Pessima notizia intanto per i collezionisti: dal 2028 Sony non produrrà più giochi fisici per la PlayStation. Sentiamo Robert Kretschmer.
8: Sony ha comunicato, creando non poche polemiche, che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console. La motivazione? Consumatori e industria si stanno spostando verso i supporti digitali. Solo qualche giorno fa, peraltro, lo sviluppatore Rockstar aveva confermato l'uscita, nel solo formato digitale, per Grand Theft Auto 6, ovvero GTA. Contestualmente, Sony ha annunciato la chiusura definitiva del PlayStation Store per le piattaforme PlayStation 3 e PlayStation Vita. Interruzione delle vendite che renderà impossibile l'acquisto di nuovi giochi o contenuti aggiuntivi e avverrà seguendo un calendario scaglionato in base alle aree geografiche.
6: In chiusura, confermata la maxi multa da oltre 4 miliardi per Google. Nonostante il ricorso del colosso di Mountain View, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in giornata in via definitiva la sanzione record per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: L'infotraffico.
6: Al momento problemi al traffico sulla 2 in direzione sud tra la galleria del Monte Ceneri e Rivera a causa di un veicolo in avaria. Al momento la corsia di destra è chiusa.
10: Radio 3 ti presenta Granita.
11: La bella granita fresca che arriva a quest'ora.
12: La bella e la bestia, pensavo dicessi.
11: Potrebbe essere un'idea per il nostro programma.
12: Non è male, ovviamente, ecco, io
11: bisogna quest'oggi... capire chi è la bella e chi è la bestia.
12: Ma oggi mi sento un po' più bestia io, dai. Okay. Sì, te la concedo, ci
11: vabbè,
12: sta.
11: Vabbè, dai, te la concedo anch'io, vabbè.
12: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, quelli fedeli di Radio 3i e quelli non, quelli che magari hanno acceso la radio oggi perché vogliono...
11: Pensa a quelli che ci ascoltano per la prima volta.
12: Esatto, dicono,
11: ma questi due qua a quest'ora cosa ci fanno qua?
12: No, cambiamo radio.
11: No, spero di no, insomma. Però, insomma, sino alle 17 staremo insieme, vi racconteremo un po' di cose. cose, tratteremo un po' di temi, così ci fa piacere sapere cosa state facendo, come al solito, raccontarci com'è la situazione anche del traffico, perché comincia ad esserci un po' di traffico in giro.
12: E se tu sei uno di quelli nuovi, sappi che hai tanta musica da ascoltare. Il primo disco di oggi...
11: Ma non solo, hai tante cose da vincere, perché oggi abbiamo due album da regalare, non uno,
12: me
11: ma
12: lo
11: due!
12: Me stavo dimenticando, ecco, bravo, due, hai fatto bene a ridirmelo.
11: Ricordiamo, gli album sono con le nostre figurine, insomma, le nostre facce come figurine.
12: Esatto, sì, ce n'è una di Valerio pre e post nascita di Luca Ventura.
11: È sempre quella, dai,
12: è uguale.
11: Sempre quella, anche assolutamente
12: prima,
11: sempre
12: anche
11: quella.
12: Prima della mia nascita? Fantastico.
11: Dai, cominciamo così, un po' di brasileggi con questa canzone.
12: Mas que nada!

0: così, scusa,
1: Sergio Mendes e i Black Eyed Peas. C'è anche una Fergie che accompagnava i Black Eyed Peas.
0: Ma
1: un
0: è
1: po'
0: Fergie
1: di
0: o Fergie?
1: Secondo me è Fergie. Cioè io l'ho sempre chiamata Fergie. Poi okay, vabbè, nel senso, lei non lo saprà mai.
0: Io ho sempre ho sentito anche qualcuno che la chiamava Fergie.
1: Beh, vabbè, ci sta, puoi chiamarla un po' come vuoi.
0: Chiamati come vuoi.
1: Con il compianto Sergio Mendes, sì, perché nel 2024 lui è scomparso. Tra l'altro era settembre, quindi sono quasi due anni.
0: Beh, lui il padre della bossa nova, la canzone era sua. Era Mascherata, sì, era sua, la canzone
1: anche
0: sua.
1: Anche se a me con questo disco mi viene in mente sempre Ronaldinho.
0: Ah, ok,
1: Yoga,
0: sì, vero.
1: Bonito, sai, quelle cose lì.
0: A parte che questa base la usano per qualsiasi cosa quando si parla di Brasile.
1: Sì, infatti era stata utilizzata, io ero piccolo, calcio, e lo sai che quando sei piccolo le cose poi le associ a quella roba, lì rimangono tali. E mi ricordo appunto Ronaldinho, era il periodo delle evoluzioni a calcio, tutte queste freestyle, belli belli.
0: Adesso
1: bello,
0: fa
1: bello,
0: le pubblicità
1: bello
0: per le scarpe da lavoro, ma va bene lo stesso.
1: È vero, Ronaldinho, tra l'altro è vero. Hai ragione.
0: Allora, volevo salutare Francesca, che è una dei nostri, e poi volevo farti sentire un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice una cosa. Senti qua.
2: Impossibile, non ci sarà nessuno che non conosce Radio 3.
0: Capito?
2: Se c'è qualcuno è un troglodita.
0: Ecco.
2: Comunque complimenti ragazzi, siete due cuori che vibrano all'unisono. È bellissimo sentirvi, ascoltarvi, apprezzarvi. Un bacione.
0: Grazie.
2: Io sto andando a Milano da Orselina a trovare mio figlio, che è ben un mesetto che non vedo.
0: Ah,
2: tra lavoro, impegni vari. E fidanzata sua,
0: certo,
2: va bene, buon lavoro e grazie ancora dell'energia positiva.
0: Ciao, grazie. Ma che bel messaggio, queste sono quelle cose che ti riempiono proprio di voglia, insomma.
1: No, ha detto che siamo due cuori che battono all'unisono. Secondo me il tuo è un po' più lento.
0: No,
1: mio,
0: non è vero,
1: oddio, io se guardi il mio orologio,
0: due cuori e una capanna.
1: Così, poi vuoi dire un'altra cosa?
0: Lo so, altre frasi fatte, no?
1: Due cuori e un'anima condivisa.
0: Dai, cominciamo a parlare di qualcosa. Luca, solitamente tu sei uno che arriva sempre in anticipo o magari arriva sempre all'ultimo secondo, addirittura magari dopo?
1: No, arrivo sempre puntuale.
0: Puntuale.
1: Ma proprio allo scoccare dell'ora. Perché?
0: Però a me, quando io devo fare qualcosa con te, mi viene sempre l'ansia, perché
1: sono
0: ho
1: d'accordo,
0: paura di arrivare in ritardo, perché io ho sempre questa cosa qui.
1: Raccontiamo
0: cosa,
1: questa
0: cosa vuoi raccontare?
1: Dovresti
0: sentiamo
1: mettere una base stile Gianni Pinotto.
0: Gianni
1: non so
0: Pinotto,
1: se ce l'hai.
0: Vediamo.
1: Sì, dai, è un po' messicana, cioè, va benissimo.
0: Ma ci sta, e poi mondiali in questo periodo, in Messico.
1: Dico
0: anche
1: a Valerio, guarda, siamo in onda alle 2,
0: sì,
1: ok? Andiamo a pranzare insieme,
0: certo,
1: non lo facciamo mai, vi racconto.
0: Tra l'altro
1: questo.
0: Salutiamo Ste, che l'abbiamo incontrato prima.
1: Grande, ecco. Ste, siamo andati in un noto grotto,
0: vabbè,
1: del Ticino,
0: che
1: a mangiare,
0: bene,
1: eccetera eccetera, insieme. Lui a mezzogiorno, ripeto, siamo in onda alle 2, lui a mezzogiorno sale sulla mia macchina e mi
0: cosa
1: dice,
0: cosa ti ho detto?
1: Però facciamo veloce, dai. Quindi già mi
0: vabbè,
1: stai
0: vabbè,
1: ansia.
0: Arrivare in ritardo è una cosa che proprio non mi pesa, so che arriverò giusto, però ho sempre quella sensazione, sì, di arrivare tardi.
1: Però fai venire l'ansia anche alle altre persone.
0: No, non
1: soprattutto
0: è vero,
1: perché, sì, perché tu sei salito in macchina a mezzogiorno, mancavano due ore, e se già inizi a dirmelo così con largo anticipo, mi passa anche la voglia di.
0: Poi quando mi hai chiesto che ore erano, cosa ti ho detto?
1: Sì, sono già, è già la una, era la una meno un quarto. Perché Valerio è così, Valerio è particolare.
0: Quarto d'ora prima.
1: Se voi andate a casa di Valerio, tutti gli orologi sulle pareti.
0: Non è vero, uno ce n'è, dai.
1: È vero, hai ragione, uno è impostato su un quarto d'ora prima rispetto, un quarto d'ora, sì, un quarto d'ora
0: niente
1: prima rispetto,
0: sì,
1: all'ora reale.
0: Ma io sono convinto che c'è molta gente che è puntuale in questa maniera, che quindi ha anche la fobia di questa roba qui.
1: Sì, eh? Però
0: ci sono anche i ritardatari.
1: Vi rovinate la vita, secondo me dovresti vivervela
0: te,
1: un po'.
0: Parla per te, cioè, no,
1: un
0: capito
1: po' più scialli,
0: oh,
1: dai.
0: Per me arrivare in ritardo è mancanza di rispetto, ok?
1: Ok, oh, vabbè, ok, se vivi bene tu,
0: certo,
1: fai vivere bene gli altri.
0: Cioè, sei fuori.
3: Figlio di un muratore,

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Into the Groove, il disco di Madonna dal 1985, questo che veniva suonato sui vinili principalmente, certo, in discoteca un po'
1: non c'era altro effettivamente.
0: Penso che oggi si riscrive la storia, perché Alfa Teta, che è il marchio di Pioneer per esempio, che tu conosci molto bene, se ti dico Alfa Teta mi
1: l'ho visto prima Alfa Teta
0: come una mucca che guarda passare il treno. Però oggi è una giornata storica perché il nuovo brand ha lanciato i nuovi CDJ, sai, proprio quelli che tu vedi in discoteca, belli belli belli belli, sono veramente belli belli.
1: Vabbè, comunque, in ogni caso, adesso ti interrompo perché c'è una cosa molto più importante. Oggi è il compleanno di Nadine, quindi buon compleanno Nadine. Aspetta, mettiamo una bella sigla così.
2: Tanti auguri! Tanti auguri!
1: Happy birthday!
0: Tu hai chiesto ai tuoi amici se potevi utilizzarla questa sigla?
1: Ho chiesto a Riccardo e Boris, ma ha detto che potevo utilizzarla.
0: Non sono troppo d'accordo. Secondo me gliel'hai un po'.
1: Vabbè, io volevo fare gli auguri a Nadine, non posso?
0: Puoi, assolutamente, li faccio anche io. Tanti auguri, Nadine.
1: Tra l'altro, facciamo gli auguri a tutti quelli che quest'oggi hanno qualcosa da festeggiare, questo 2 di luglio.
0: Pensavo a tutti i Nadine che ci sono all'ascolto. No.
1: Qualsiasi cosa voi festeggiate. Senti, torniamo a noi, quello che è del fatto di essere puntuali o meno. Ci sono diversi messaggi. Uno volevo fartelo sentire, che è questo di Francesca, che dice questa roba qua.
3: Cosa dire? Anch'io sono come Valerio, arrivo sempre puntuale. I miei orologi sono avanti di 5-7 minuti per evitare di arrivare in ritardo agli appuntamenti. Ma sarà la nostra generazione che è così, immagino.
1: Chi lo sa?
3: Immagino che più o meno abbiamo la stessa età, io e Valerio, quindi siamo cresciuti così, puntuali e precisi.
1: Un abbraccio anche a te.
0: Allora, io il disturbo l'ho diagnosticato. Dobbiamo trovare un nome però per questo disturbo. Come lo chiamiamo?
1: Chi lo sa, dai. C'è un altro messaggio che dice: io quando esco solo sono sempre puntualissimo. Quando devo uscire con mia moglie, i 15 minuti di ritardo sono invece categorici. Pazzesco! Beh sì, lì è un capitolo a parte.
0: Però voglio,
1: effettivamente,
0: voglio
1: le ragazze quando ti dicono un quarto d'ora sono pronta, quel quarto d'ora diventa
0: Non è sempre così.
1: Davvero?
0: Non è sempre così.
1: Nel tuo caso invece sei tu che fai così.
0: No, nel mio caso
1: e la tua ragazza ti aspetta.
0: Mia compagna, però non è sempre così. Ma non apriamo quella parentesi, apriamone un'altra piuttosto sull'anticipo. Tu sei una persona che se è in anticipo di un quarto d'ora si presenta lo stesso o aspetta quei 15 minuti per suonare il campanello?
1: Aspetto quei 15 minuti, sì.
0: Perché maleducazione anche arrivare prima.
1: Appunto per quello, per evitare insomma di essere troppo
0: quindi
1: in anticipo.
0: Quindi sei matto ma non fin troppo.
1: Dai, smettila. Ti faccio sentire un altro messaggio che dice così.
4: C'è solo un modo per arrivare puntuali: arrivare in anticipo.
1: Ecco.
4: Grande.
1: Ecco, vedi. È un po'
0: stiamo parlando proprio di quello, sì. No, perché effettivamente se arrivi in anticipo, magari la gente non ha ancora pronto quello che deve darti, oppure non ha la casa presentabile e non va bene, non va bene.
1: Certo. Ventura, se io sono sempre in anticipo, mi dà fastidio arrivare in ritardo. Al lavoro arrivo un'ora prima del previsto. Ma un'ora è tanto, però.
0: È un po' leggermente. La musica di Radio 3, la nuova dei Bausa, Addicted to Your Love.

0: alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Blow Me One Last Kiss con Pink, Alesha.
1: Allora, intanto Pink...
0: Sì, lei si chiama Alesha.
1: Sì, sì, sì. Okay. No, stavo virando su altro, nel senso che immaginavo Pink in palestra, in un contesto dove lei potesse fare
0: un po' di
1: esercizio
0: fisico. Ma scusa, tu una palestra vai a pensare a Pink? Ma
1: sai perché?
0: Ti fa pensare
1: no,
0: questo?
1: No, perché in Romania hanno avuto una trovata geniale. Cioè? Tu non so se conosci Cluj-Napoca.
0: Aiuto, cos'è?
1: È uno dei paesi della Romania.
0: Ok.
1: Non lo conoscevo
0: neanche
1: io. Ma
0: forse l'hai pronunciato male.
1: Ma sicuramente. Okay. Amici rumeni all'ascolto, non prendetevi male, la mia pronuncia è un po' questa, però vi parlo di questa invenzione che secondo me farà discutere tantissimo anche dalle nostre parti, perché loro associano l'esercizio fisico, in particolare gli squat. Sai cosa sono gli squat?
0: Certo, gli squat, certo, questi qua.
1: Infatti così sono un po'
0: fatti
1: male.
0: Vabbè, dai, sono in diretta alla radio, adesso
1: preferirei non vedere nessuno.
0: Forse è meglio evitare.
1: E loro hanno associato appunto gli squat a 20 minuti di squat, scusami, 20 squat in 2 minuti davanti a un totem che ha una fotocamera, e in cambio hai un biglietto valido per una settimana per viaggiare.
0: E poi pubblichi il video su Instagram perché è un classico.
1: No, ma dai, ma sono serio. Tramite l'intelligenza artificiale, cioè questo sistema che conta gli squat in tempo reale e poi ti dà proprio un biglietto per viaggiare per tutta la settimana.
0: Ah, caspita.
1: Quindi loro cosa fanno? Vogliono, diciamo, non costringere le persone, però invitare le persone a fare esercizio fisico in cambio di un biglietto gratis.
0: Ma un biglietto per cosa? Per i mezzi pubblici?
1: Sì, per viaggiare.
0: Ma scusami, ma allora falli camminare in maniera che così smaltiscono e non prendono i mezzi pubblici.
1: Sì, beh, penso che si stiano a casa piuttosto, no?
0: Va bene, dai, bello, mi piace come idea.
1: Ci sta 20
0: sì,
1: squat,
0: ci sta.
1: Non sono 8.000.
0: No, è vero, vero.
1: Sono 20 squat che ti permettono poi di avere in cambio una bella cosa. La domanda è, voi li fareste, prima cosa?
0: Uh-huh.
1: E la seconda invece è, se io fossi stato bambino e avessi avuto un sistema del genere, probabilmente avrei avuto le gambe alla The Rock adesso, no? Perché, caspita, viaggi gratis.
0: È vero, vero. Potrebbe
1: è una bellissima
0: essere una
1: trovata.
0: Intanto però ci sono ancora alcuni messaggi per quanto riguarda la puntualità. Ciao, mai arrivato in ritardo, anzi sempre 10-15 minuti prima, vedi che non sono l'unico. Poi qualcuno dice, ciao, io fino a quando ero piccolo pensavo di essere sempre in ritardo, quando ho scoperto che mia mamma teneva 15 minuti avanti l'orologio, l'ho approfittato di quei 15 minuti per continuare a dormire, mangiare e fare qualcosa in più a colazione. Però adesso che ho superato i 20 anni sono sempre in ritardo e arrivo all'ultimo momento. Vedi che però l'insegnamento della mamma era un po' servito in qualche maniera.
1: Sì, però se la natura è quella, alla fine poco
0: non riesci
1: a fare poco.
0: Si può cambiare comunque se vuoi. La puoi fare.
1: Perché guardi me, scusa.
0: Così.
1: Io tra l'altro sono sempre ligio e rispettoso degli orari.
0: Saluto Anna che dice, ciao ragazzi, io sono sempre in anticipo, sono quella del meglio arrivare prima. Mia sorella invece arriva sempre al secondo spaccato e l'aspetto con l'ansia, soprattutto quando dobbiamo prendere un treno. Anna, è vero, anche questo per me. Vogliamo parlare delle 2 ore che arrivavamo prima in aeroporto quando eri piccolo?
1: No, infatti
0: due, tre ore?
1: È un po' ansiogeno questa cosa qui.
0: Saluto anche chi dice, ciao, anch'io sono puntuale, mi piace arrivare anche 5 minuti prima e non dopo. Certo che se capita qualcosa di imprevisto nel traffico, però eventualmente avviso sempre. Quella del traffico è un dato di fatto, può succedere qualcosa, no?
1: Dai, fateci sapere la vostra al nostro numero di WhatsApp. Intanto noi siamo i Venturas, Luca e Valerio, ad accompagnarvi fino alle 17 di questo giovedì.
0: Tra poco giocheremo.

0: una corsia, quindi insomma sì. Non so se il problema è si è risolverà nel giro di poco.
1: È un camper in avaria in questo momento, puoi immaginare insomma l'importanza del problema.
0: Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno segnalato appunto questo tipo di problema, nel caso ci fossero altre segnalazioni siamo sempre qui.
1: Sì, una te la comunico io, Vale, perché ci sono disagi tra Mendrisio e Stabio, tra l'altro anche qui scrivono che si prevedono lunghi ritardi, quindi dateci qualche delucidazione in più in merito allo 079 449 9537, ripeto, sulla A24 Mendrisio direzione Stabio.
0: E ricordiamo ancora una volta, in direzione sud nel tunnel del Cenri si viaggia su una corsia sola causa camper in avaria.
2: Questa è Radio 3i. Yeah. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
5: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: La mia banda suona il rock, Ivano Fossati, la storia della musica qui su Radio 3 con i Venturas.
1: Ecco, uno dei grandi classici per quanto riguarda appunto la sua musica. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo ancora una volta sulla A2, direzione Chiasso, tra Bellinzona a Sud e Rivera c'è colonna per un veicolo in avaria, si tratta di un camper e la corsia di destra è momentaneamente chiusa, che regia ridotta ad una corsia, ritardi fino a 15 minuti. Tra l'altro qualche ascoltatore ci pregava di fare un appello del tipo di lasciare una corsia per i mezzi di soccorso, perché fanno molta fatica a passare, quindi se state ascoltando e avete magari la possibilità di creare questo, insomma, questo corridoio, fatelo, perché i mezzi di soccorso stanno arrivando e che quindi hanno bisogno di passare, insomma,
0: sì,
1: per arrivare.
0: È fondamentale, mi raccomando. Abbiamo trovato un problema che è facilmente intuibile, ovviamente grazie a Via Swiss, perché c'è stato un incidente tra Stabio e Ligornetto e di conseguenza i problemi che ti citavo prima sulla superstrada tra Mendrisio e Stabio credo che siano dettati proprio da questo. Speriamo non sia successo nulla di grave, voi che passate da quelle parti informateci.
1: Siamo qui anche per raccontarvi, insomma, com'è la situazione. C'è anche la nostra musica comunque.
0: Bella questa onda estiva di Olly Mars.

0: sassofono che dà grande carattere a questo disco di The Weeknd, In Your Eyes. Siete sulla radio che vi accompagna anche in mezzo al traffico, Radio 3.
1: Sai che ne stavo parlando proprio l'altro giorno? Che
0: traffico,
1: era stato inventato. No, il sassofono era stato praticamente inventato il 28 giugno del 1800 qualcosa. Perché ne stavo parlando domenica.
0: Grande adesso, invenzione. Sai che a me rilassa molto.
1: Molto bello.
0: Una peculiarità pazzesca e che io, insomma, nel quale io trovo benessere.
1: È vero. Aggiornamento viabilità, ricordiamo ancora una volta che ci sono problemi per quanto riguarda la 2 in direzione Chiasso, tra Bellinzona Sud e Rivera c'è colonna perché c'è un camper in avaria, la consiglia di essere chiusa, lo stiamo segnalando ormai da diverso tempo e ci ricordano gli automobilisti di fare un appello, nel senso di lasciar passare i mezzi di soccorso perché fanno molta fatica. I ritardi al momento sono fino a 30 minuti.
0: È molto importante.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.

0: propri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Hai presente quando dici
5: esco a bere un caffè al volo con un amico
4: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
5: Dalle 8 alle 12.
4: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
5: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
4: Un caffè al volo.
6: Solo qui. Solo con noi.
4: Solo con la nostra Fede Volo.
7: Sono le 14:58.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio, in studio Laura Zucchetti, ricovero in terapia semi-intensiva per il 14enne rinchiuso per quasi un mese alla Farera. Per la madre il giovane starebbe subendo le conseguenze di una terapia sbagliata. Intanto prosegue il lavoro dell'alta vigilanza sull'intervento nel caso del consigliere di Stato Claudio Zali. Sentiamo Laura Milani.
10: È stato ricoverato all'ospedale di Bellinzona in terapia semi-intensiva, il 14enne è rimasto per quasi un mese alla Farera e in seguito spostato presso una struttura pedopsichiatrica di Stabio. Il caso del giovane, come noto, è assurdo agli onori della cronaca a causa dell'intervento del consigliere di Stato Claudio Zali, che ha organizzato un incontro con i responsabili delle strutture carcerarie e della magistrata dei minorenni. Un intervento sul quale sta cercando di fare chiarezza la Commissione Gestione e Finanze, che ha deciso di attivare l'alta vigilanza. In questione l'eventualità di una violazione della separazione dei poteri. Tornando al giovane e al suo trasferimento dal carcere, dove si trovava per reati contro l'integrità della persona ai danni di un minorenne, all'ospedale, secondo la ricostruzione fatta dalla madre alla regione, starebbe subendo le conseguenze di una terapia farmacologica che le istituzioni che lo hanno in carico gli stanno somministrando. È irriconoscibile, racconta la donna. L'ho trovato debole, non riusciva neppure a parlare. Adesso lo starebbero disintossicando da tutto, ma la situazione è finita fuori controllo. Attraverso il suo legale, la madre ha segnalato la questione all'autorità regionale di protezione di Biasca, che sta seguendo il ragazzo. Da parte loro, per ora, nessuna conferma né smentita.
9: A una settimana dal terremoto in Venezuela, si è conclusa oggi la missione della squadra inviata dalla Confederazione. Nonostante gli sforzi, le speranze di trovare qualcuno ancora in vita, infatti, sono ormai nulle. Di cui il rientro del team di 80 soccorritori della catena svizzera di salvataggio atterrato qualche ora fa a Zurigo. Nel frattempo il bilancio del terremoto che ha colpito il paese è salito a 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. La partenza delle squadre di ricerca non significa naturalmente la fine degli aiuti internazionali. Secondo le Nazioni Unite, infatti, oltre 2 milioni di persone hanno bisogno di aiuto, servono soprattutto cibo, acqua potabile, ripari per chi ha perso la casa. Dall'interno le prospettive finanziarie delle assicurazioni sociali svizzere destano preoccupazione. L'allarme arriva oggi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Alessandro Cocca.
11: Nello specifico, l'assicurazione invalidità è messa sotto pressione dal forte aumento delle nuove rendite nel 2025, è stato spiegato. Il deficit ha raggiunto i 209 milioni di franchi e senza misure correttive potrebbe salire fino a circa 800 milioni entro il 2030. Anche l'AVS dovrà affrontare una situazione più difficile con l'introduzione della 13ª rendita, che sarà versata per la prima volta nel dicembre 2026. Questa misura comporterà costi aggiuntivi di circa 4 miliardi di franchi l'anno, facendo facendo aumentare il deficit fino a quasi 5 miliardi entro il 2035 se non verranno trovate nuove risorse. Una possibile soluzione è l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali, che dovrà però essere approvato dal popolo. Se la misura entrerà in vigore dal 2028, il disavanzo dell'AVS potrebbe essere più che dimezzato entro il 2030.
9: L'economia in chiusura, la Svizzera ha affrontato con buona resilienza l'ultima crisi petrolifera legata al conflitto in Iran, grazie in particolare all'elevata efficienza energetica e alla solidità dei consumi interni. Secondo Raiffeisen, il recente allentamento delle tensioni potrebbe favorire la ripresa dell'industria nella seconda metà dell'anno. La banca conferma una crescita del PIL dello 0,8% nel 2026 e dell'1,3% nel 2027, rivedendo leggermente al ribasso le previsioni sull'inflazione.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
5: Infotraffico.
9: Sono le 15:02, Via Swiss segnala problemi al traffico in autostrada tra Bellinzona Sud e Rivera. Ci sono colonne a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra attualmente è chiusa, sono da prevedere ritardi fino a 30 minuti. C'è già traffico anche tra lo svincolo di Mendrisio e Stabio e da Stabio fino al valico del Gaggiolo. Traffico rallentato inoltre sul piano di Magadino tra Catenazzo e Quartino.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
5: Previsioni del tempo.
9: A sud delle Alpi giornata soleggiata e molto calda, massime fin verso i 32 gradi.

0: Tonight. Come dicono loro in questa canzone, Hey Soul Sister, per quanto riguarda i train nel nostro appuntamento.
1: Però alla notte pensiamoci più avanti. Adesso è pomeriggio pienissimo, tra l'altro, tanto caldo che ci permette di fare tante cose belle per chi ne ha la possibilità, chiaramente. In tanti però nel traffico e lo state segnalando ancora con tanta insistenza.
0: Tra l'altro, l'abbiamo appena detto nell'informazione, però ricordiamo che in direzione sud, tra Bellinzona Sud e Rivera, c'è colonna per un camper in avaria e la corsia di destra è chiusa con ritardi fino a 30 minuti. Questo ci viene segnalato da Via Swiss per chi in questo momento stesse viaggiando e che quindi non ha magari sentito l'informazione precedente.
1: Allora, vediamo in quanti camper ci stanno ascoltando in questo momento. Giriamo questa domanda agli ascoltatori. Noi non siamo camperisti.
0: Ma tu faresti una vacanza in camper?
1: Io sì.
0: Io ci sto pensando, davvero. È una cosa che mi prende.
1: Facciamola insieme però.
0: No.
1: Tu ti prendi il tuo.
0: Non me ne guardo bene.
1: Io il mio.
0: Beh, oddio. Vediamo.
1: Se vuoi ti seguo, però con te dentro.
0: Ma sai che mi sto ingegnando? Cioè, nel senso, sto cercando di capire cosa, se è una cosa che possa fare al caso mio. Secondo me bisognerebbe provare prima di decidere poi di affrontare.
1: Sono d'accordo.
0: Magari una spesa così, insomma.
1: Io l'ho fatto un paio di volte.
0: Sì.
1: Con altre persone e ti dico la verità, molto molto piacevole.
0: Sì.
1: È chiaro, bisogna scendere a dei compromessi.
0: Tra l'altro volevo fare un saluto perché so che ci sono delle officine che camperizzano furgoni e che mettono a posto camper che ci ascoltano. Lo so perché ci hanno scritto tempo fa,
1: che
0: dicendo
1: figo.
0: Appunto che
1: ecco, quelle robe lì mi affascinano tantissimo, le persone che riescono ad allestire furgoni,
0: sì,
1: tutti questi mezzi per un secondo fine, tanta roba. Vorrei ogni tanto magari venire a lavorare con voi.
0: Guarda, saluto chi dice fatela la vacanza in camper, è una figata.
1: Ma vedi? Sì, ci sta.
0: Ce ne sono molti che dicono così.
1: Dai, camperisti all'ascolto, se avete Radio 3 memorizzata sulla vostra autoradio, fatecelo sapere.
0: Certo.
1: Mi raccomando, sull'uno, sul numero uno.
0: Quindi solo i camperisti, gli altri no?
1: No, anche gli altri, però in questo caso i camperisti, ci sta.
0: Va bene, seconda ora con i Ventura.

0: Stevie Wonder, questa I Just Call to Say I Love You, una colonna sonora meravigliosa di The Woman in Red.
1: Sono d'accordo. Sì, sì, è una bella
0: c'era
1: canzone.
0: C'era Dionne Warwick insieme a Stevie Wonder.
1: Se tu dovessi fare creare una valigetta musicale di tutti i successi da portarti in vacanza, come una volta, ti ricordi che esisteva l'iPod?
0: Sì.
1: O comunque l'MP3.
0: Che antico parlare di iPod. Pensa a parlare di cassetta.
1: Aspetta che vado a prenotarmi una visita per qualcosa.
0: Però ti ricordi che noi facevamo le piccole compilation prima di andare in vacanza quando eri piccolo?
1: Per quello appunto.
0: Quindi è bello. Carino.
1: Immagino un passato, ok? Ricordati più che altro il passato, com'era una volta. Avevi
0: Stevie Wonder.
1: 36 mega, dovevi metterci dentro tot canzone. Esatto. Questa la porteresti oppure
0: assolutamente
1: no?
0: Assolutamente sì.
1: I Just Call to Say I Love You?
0: Sì,
1: non qualcos'altro di Stevie Wonder.
0: Qualcos'altro di Stevie Wonder sicuramente, però se ho quel poco spazio lì magari in qualche maniera
1: porti solo Stevie Wonder.
0: Senti, invece sono diversi che scrivono per quanto riguarda le vacanze con il camper. Ciao Venturas, noi da 15 anni facciamo vacanze in roulotte, abbiamo anche visitato molte città europee dormendo in campeggi bellissimi ai bordi delle città, oltre alle vacanze al mare, in montagna e soggiorni in inverno bellissimo, e il tempo si dilata in campeggio. Buon pomeriggio Marcella.
1: Le favole del camper, bello.
0: Sì.
1: Vale, ti devo dire una canzone, ti devo parlare di un artista,
0: sì, okay,
1: che confeziona canzoni da un po' di anni, al contrario di Michael Bublé, che esce solamente in inverno. Cioè lui
0: ma questo è un luogo comune, dai.
1: Esce solo in inverno.
0: Ma non
1: Michael
0: è vero.
1: Bublé. È così, anche lui.
0: Prima era così, adesso neanche in inverno.
1: Anche lui è cosciente del
0: adesso
1: fatto
0: neanche in inverno.
1: Che in estate è assente. Shakira invece la rivediamo ogni 4 anni,
0: sì,
1: per i mondiali. C'è sempre lei. Questo
0: adesso era un po' che non la sentivamo, però.
1: Però effettivamente questo è un disco che non ha lo stesso tiro degli altri mondiali. Cosa ne pensi tu?
0: Sì, assolutamente non c'entra
1: lo stesso
0: nulla.
1: Appeal, vabbè. Noi in ogni caso l'abbiamo selezionato per voi, ve lo facciamo ascoltare?
0: Lo facciamo ascoltare,
1: con Barna Boy.

0: puntate di Radio 3i.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Zucchero e la sua canzone è quella intitolata Vedo Nero nel nostro pomeriggio che state trascorrendo con i Venturas su Radio 3. Volevo così far sentire questo messaggio che è un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, che ci dice.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Volevo avvisarvi che il problema si è risolto, sto entrando in questo momento in galleria, non c'è più niente, le tre corsie sono libere per andare in direzione sud, autostrada, un abbraccione.
0: Perfetto, grazie per il messaggio, c'erano dei problemi tra Bellinzona Sud e Rivera perché c'era stato un problema legato a un camper prima e che ha creato diversi disagi con ritardi e colonne. Allora, invece per quanto riguarda i camper, Luca, ci sono diversi messaggi che ci raccontano, per esempio in una foto bellissima che è arrivata, dice: io e la mia compagna in giro con il camper alle isole Lofoten, solo di mezzanotte possibilità di campeggiare ovunque.
2: Non si chiamano Lofoten?
0: Lofoten. Fidati, Lofoten.
2: Ok.
0: Poi qualcun altro dice: sì, c'è il compromesso che devi cucinare, svuotare le acque grigie, eccetera, eccetera, ma sei in un posto e vi dicono che per una settimana c'è il diluvio, non siete vincolati a stare lì come succede in un hotel, basta prendere e cambiare posto. È vero, anche questa è un'altra alternativa, insomma.
2: E allora, amici camperisti e non ad ascolto, in questo momento si gioca con noi, con il gioca e vinci per regalare le figurine degli speaker di Radio 3i.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i. Il gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vinci estivo quest'oggi, sono due gli album che regaleremo per quanto riguarda appunto la raccolta che riguarda ovviamente i mondiali di calcio, insomma, con le nostre facce.
2: Sì, gli speaker della radio con i giornalisti. Quindi la domanda che ti sto per fare in questo momento, mettimi un po' mettimi la base suspense per creare un po' di atmosfera dei giochi. Metto quella che ho,
0: mi piace di più questa, scusa.
2: Allora, intanto che Valerio prende tempo, ti chiedo.
0: Senti che bella.
2: Fammi parlare con lui.
0: Giochiamo con WhatsApp, dai, cosa chiedi?
2: In un camper, che cosa sono le acque grigie? Lettera A.
0: Ma questo lo so anch'io.
2: L'acqua proveniente da doccia e lavandino.
0: Ok.
2: Lettera B, l'acqua potabile.
0: Ok.
2: Lettera C, l'acqua del WC. Oppure la D, l'acqua piovana.
0: Quindi scrivetecelo 079-449-9537. Tra tutti i messaggi che arriveranno ne sceglieremo due che si porteranno a casa ovviamente due album della nostra raccolta.
3: L'estate di Radio 3i.

0: I Nickelback, quelli di How You Remind Me, che voce incredibile, Chad Kroeger, eh?
1: Tanta roba caratterizzavano un po' questo disco che abbiamo riascoltato da tanto, tanto tempo. Vale, torniamo sul Focus, che è la domanda che abbiamo fatto per regalare l'album di figurine di Radio 3 con annesse le figurine.
0: La domanda era?
1: Le acque grige, che sì, cosa sono,
0: cosa
1: in sostanza?
0: Insomma, tra
1: stiamo
0: camper,
1: parlando di camper, esatto. E le quattro opzioni prevedevano l'acqua del lavandino, l'acqua del WC, l'acqua piovana.
0: Quindi A,
1: o
0: B, C o D?
1: Era la A.
0: È la risposta A, che sì, quindi era?
1: Era l'acqua del lavandino, ecco. E lavandino e?
0: Lavandino.
1: Lavandino.
0: Lavandino e bagno, insomma.
1: E doccia. Doccia e lavandino, doccia e lavandino.
0: E sì, devo dire che quasi tutti hanno risposto quasi correttamente e si sono aggiudicati l'album, tra l'altro completo, Matteo e Alessandra, che si portano a casa il nostro album, tutte e due.
1: Fantastico, grandi.
0: Completo, tra l'altro, con tutte le figurine. Quindi
1: bravissimo,
0: una cosa,
1: bravissimo.
0: Un pezzo unico che sarà veramente da collezione tra un po', forse.
1: Per voi anche la possibilità di venire a svuotare le acque grigie,
0: no,
1: del futuro,
0: ma non è vero,
1: dei Venturas.
0: Ma non è vero.
1: Sarebbe male però, affittiamo un campo. Per, facciamo scrivere Venturas fuori.
0: Abbiamo già un van. Abbiamo già un van della radio.
1: Sì.
0: Ne vuoi uno personalizzato di Venturas?
1: Non sarebbe male, eh?
0: Hai ragione.
1: E giriamo la Svizzera.
0: È vero, dai, dai.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55.

0: Il titolo della canzone dei The Colors, Rolling Stones, per ricordare la famosa band che anche noi abbiamo consumato, perché l'abbiamo
1: suonato. Dillo che non ti piacciono i Rolling Stones.
0: Ma no,
1: lo diceva lui, lo diceva lui nella canzone.
0: Lo Stash, sì, tra l'altro loro tra un paio di settimane saranno a Locarno per il Moon Stars.
1: Sì. Beh, loro che ormai hanno un buonissimo repertorio, nel senso che ne hanno fatto tante di canzoni, anche ovviamente dei tormentoni estivi, ovviamente Italo Disco.
0: Pensavo che dicessi, Alessandro si chiama, Fior di Spino lui?
1: No, non lo so, non me lo ricordo il nome.
0: Mi pare...
1: Alessandro, no?
0: No, Alessandro forse è il fratello.
1: Vabbè, forse è tuo fratello, Alessandro.
0: Fior di Spino in ogni caso.
1: Vabbè, quello che è.
0: E pensavo dicessi passa da casa mia prima di andare a Locarno. Sei grigliatina, gli fai capire come funziona qua da noi.
1: Senti, invece volevo chiederti se tu hai un rito del pomeriggio. Che ne so, il caffè a quell'ora lì, o il tè, o il cioccolato, o niente. C'è qualcosa? Hai un rito particolare che fai nel pomeriggio? Qualcosa che magari... durante la giornata lavorativa magari, no?
0: È difficile da dire, più che altro perché sono in onda il pomeriggio.
1: Sì.
0: Cioè, fino a una settimana fa lo ero.
1: Tipo alle 4 c'è il caffè, per molti che ne so, il tè a una certa ora.
0: Ma sai che in realtà
1: la merenda, queste cose qua, che cos'è? Non hai un rito particolare?
0: Sicuramente mi hai fatto venire voglia di bermi un caffè.
1: Adesso quasi ce l'andiamo a fare un caffè.
0: Però
1: che
0: non ho niente di particolare. Tu invece, a parte il sonnellino?
1: Beh sì, il caffè, solitamente, il caffè intorno a quest'ora, sì, più o meno, forse anche un pochino dopo, verso le 4.
0: Sai, dipende anche dalla stagione, perché magari qualcuno ne approfitta per andare a fare una passeggiata.
1: O magari bere qualcosa di fresco, ci potrebbe stare. Anzi, in questi giorni che fa molto caldo, effettivamente bisogna idratarsi bene. Questa è una cosa fondamentale che io dico agli altri, ma io non faccio mai.
0: O magari il tè come gli inglesi o l'aperitivo.
1: Fateci sapere se avete un rito anche voi. Dai, 079-449-9537.
0: Un po' di imagination ci regalano questa Just an Illusion.

0: the best.
1: La voce di Luis Capaldi, la sua canzone è quella intitolata Wish You the Best, tra le canzoni importanti di quest'artista che nel corso della sua carriera ci ha regalato un sacco di cose belle. Ricordiamo ancora una volta sulla A2, direzione Chiasso tra Bellinzona Sud e la galleria del tunnel della Collina d'Oro, traffico fortemente rallentato in seguito ovviamente a quello che è successo qualche ora fa all'altezza del Ceneri con un camper che era in avaria, insomma, ecco.
2: Vale, parlavo con degli amici della redazione prima della tele,
1: yes,
2: che stavano realizzando un servizio sui maxi schermi di domani, no? Mm-hmm. Daranno la partita tra Svizzera e Algeria e su alcuni dei maxi schermi ci siamo noi, cioè stanno diffondendo Teleticino.
1: Okay.
2: E questa cosa qua un po' mi mette in soggezione,
1: perché?
2: No? Perché mi sento osservato.
1: Guardateci, ciao, magari
2: ti
1: stanno guardando.
2: Osservato?
1: Ma no, ormai siamo sempre
2: zero
1: in TV, quindi. Senti, c'è qualcuno che dice: noi facciamo l'aperitivo in piscina, ce lo dice Cinzia, questo per i rituali del pomeriggio, insomma.
2: Che
1: dopo
2: bella vita, oh.
1: Mica male, eh. Noi il caffè l'abbiamo bevuto, però,
2: sì,
1: quindi ci sta.
2: Salute.
1: Per noi è il caffè.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldrerio, via San Gottardo 28. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Sono le 15:58.
0: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Garantire l'approvvigionamento idrico e aumentare l'autosufficienza alimentare. In vista della votazione federale del prossimo 27 di settembre, il Comitato per l'Iniziativa sull'Alimentazione lancia la campagna. Sentiamo Robert Kretschmar.
9: La necessità di una strategia nazionale per garantire l'approvvigionamento idrico e aumentare la propria autosufficienza alimentare è dovuta al cambiamento climatico in atto, che richiede anche da parte della Confederazione un piano preciso sul medio e lungo termine. Per questo oggi a Berna il Comitato Promotore dell'Iniziativa sull'Alimentazione ha lanciato la sua campagna in vista del voto del prossimo autunno. Il testo chiede che il grado di autoapprovvigionamento alimentare del Paese salga al 70% rispetto al 50% registrato nel 2024, in modo tale da ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare la produzione nazionale, anche nel caso in cui si verificassero eventuali guerre, conflitti commerciali o eventi climatici estremi. Per i promotori dell'iniziativa popolare, la battaglia alle urne il prossimo 27 settembre appare molto ardua, se si considera che nessun partito, a eccezione dei Giovani Verdi, figura nell'elenco dei sostenitori. Il comitato si è detto comunque convinto che il testo otterrà consenso al di là dell'appartenenza politica e dei confini linguistici.
8: L'assicurazione invalidità è sotto pressione finanziaria a causa del forte aumento delle nuove rendite. Nel 2025, fa sapere Berna, il deficit ha raggiunto 209 milioni di franchi e senza interventi potrebbe salire a circa 800 milioni entro il 2030. Anche la VS dovrà affrontare maggiori difficoltà con l'introduzione della tredicesima rendita dal dicembre di quest'anno, che comporterà costi aggiuntivi di circa 4 miliardi di franchi l'anno. Per ridurre il deficit, il Consiglio federale propone dunque un aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali, una misura che dovrà essere approvata dal popolo. Ad una settimana dal terremoto che ha devastato il Venezuela si è conclusa la missione della squadra inviata dalla Confederazione. Nonostante gli sforzi, le speranze di trovare qualcuno ancora in vita sono ormai nulle, di cui il rientro del team di 80 soccorritori della catena svizzera di salvataggio atterrato qualche ora fa a Zurigo. Nel frattempo il bilancio del terremoto che ha colpito il paese è salito a 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. La partenza delle squadre di ricerca non significa però naturalmente la fine degli aiuti internazionali. Secondo le Nazioni Unite infatti oltre 2 milioni di persone hanno ancora bisogno di aiuto. Servono soprattutto cibo, acqua potabile e ripari per chi ha perso la casa. In chiusura parliamo di sport, non di calcio come spesso facciamo in questo periodo, anche perché siamo in pieno mondiale, bensì di mountain bike. 5 colori diversi in base alla difficoltà e segnali per distinguere 3 tipi di percorso. È la nuova segnaletica per i trail in Svizzera, presentata in questo pomeriggio dall'Ufficio Prevenzione e Infortuni e realizzata in collaborazione con Svizzera Mobile e l'Ufficio Federale delle Strade. Una novità che intende aiutare i ciclisti a scegliere il percorso adatto alle proprie capacità ed evitare così cadute e infortuni. Ogni anno infatti, ricorda l'UF, lupi. In Svizzera circa 16.000 persone si infortunano praticando mountain bike, spesso a causa proprio di un tracciato troppo ripido, con troppe radici o curve strette.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
8: Sono le 16:02, in Ticino la circolazione si sta intensificando, al momento via Suisse segnala i principali rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e Mendrisio per chi viaggia verso sud, e sulla strada principale da Gravesano a Bioggio.

0: c'è qualcosa di grande tra di noi, ce lo dicono in Luna Pop in apertura di questa terza ora insieme.
1: Dopo Ticino News, ultima ora, abbiamo sentito tutto quello che è successo in Svizzera e non solo.
0: Beh, c'è lo spuntino tra di noi, lo spuntino delle 4, perché prima parlavamo che cos'è il vostro rituale delle 4.
1: Bene,
0: no, volevo salutare l'amica Lori che dice il gelato. Ecco,
1: da mangiare, Lori. Grande, ti solleva un pochino.
0: Viabilità.
1: Viabilità perché ci sono disagi, chiaramente a quest'ora si sa, ci sono disagi tra Rivere e la Galleria di San Nicolao, quindi colonna, traffico congestionato, ci sono disagi tra Stabio e Gaggiolo, tra Bellinzona Sud e la Galleria dei Tunnel della Collina d'Oro, tra Cadenazzo e Quartino, tra Mendrisio e Stabio, tra Gravesano e Bioggio, insomma i tratti principali,
0: ecco,
1: della viabilità.
0: Va bene, vi terremo aggiornati su questo e su molto altro, avremo ancora altri argomenti da chiedervi, qualcosa da chiedervi anche durante l'ultima ora.
1: Sai che è croccante questo brano di
0: molto
1: Harry Styles.
0: Croccante, perché croccante?
1: Molto carino. Ma perché
0: croccante?
1: Croccante, avevo voglia di utilizzare un termine che andasse un po' fuori dagli schemi.
0: È la nuova intitolata American Girls.

0: Ti viene sempre da cantare quando senti una canzone di Freddie Mercury, poi ti rendi conto che la voce è un po' diversa, quindi si evita. Era Somebody to Love, ufficialmente nel nostro pomeriggio, nell'ultima ora di quello che è il pomeriggio di oggi.
1: Se siete diretti verso sud sulla 2 troverete un po' di traffico fino a 15 minuti, questa è la stima fatta da Via Swiss, tra Rivera e Mendrisio, quindi un po' di, diciamo, percorso un po' lungo.
0: Certo. Ecco. Beh, diciamo che quel problema di oggi ha causato diversi ritardi e diverse colonne, quello sì, del camper, l'altezza del Ceneri.
1: Un po' di traffico a fisarmonica, sì, esatto, su diversi tratti.
0: Sì, ti volevo farti una domanda e farla anche agli ascoltatori, evidentemente. Forse voi siete un pochino più avvantaggiati da questo punto di vista, perché
1: voi
0: volevo
1: chi?
0: Chiederti, voi più giovani, perché hai ancora un numero di telefono che hai imparato a memoria e te lo ricordi perfettamente? Perché, che ne so, noi quando eravamo ragazzi non avevamo il telefono e quindi non potevamo memorizzare i telefoni, dovevi memorizzarteli e ricordarteli, che ne so, quello dei genitori, quello dei nonni, quello degli zii.
1: Sì, certo, io me lo ricordo.
0: Ce n'è ancora qualcuno che ti ricordi a memoria?
1: Sì, il tuo e quello di mia mamma.
0: Davvero? Te lo
1: ricordi? Sì, perché
0: ancora?
1: Come dicevi tu,
0: però
1: non avevi
0: tu
1: la
0: parli
1: possibilità.
0: Di numero di cellulare, non parli di numero
1: sì,
0: fisso
1: sì.
0: di casa.
1: Ma guarda, non ce l'ho più da un sacco di tempo e tu neanche, quindi no, vero. Non me lo ricordo.
0: Beh, però io per esempio ricordo ancora quello dei miei nonni, che chiamavo quando...
1: Ma dai?
0: Sì, 94 32 08. Perfetto.
1: Fantastico.
0: È come se
1: fantastico.
0: Fosse adesso. E quindi, vabbè, insomma, quindi sicuramente molti dei nostri ascoltatori probabilmente ricordano un numero a memoria che facevano spesso in passato, che ne so, appunto dei nonni, come dicevamo prima, o dei genitori.
1: Bei ricordi, tanti ricordi.
0: Non so, vuoi dare anche il mio, già che ci siamo, visto
1: sì.
0: cosa stavi dicendo?
1: Allora,
0: 079. No, non è quello.
1: 52. Basta, non te lo dico più.
0: Va bene, dai, se volete scriveteci. Intanto noi ci mettiamo un po' di musica.
1: 48-22 finale.
2: No!

0: d'estate.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: anche noi siamo ancora qua, i Venturas su Radio 3i.
1: Già, Vasco nonostante Rossi. Tutto è già.
0: Pezzone del 2011. Sai che su Google c'è la possibilità di vedere le ricerche di tendenza, quindi sì, quello che le persone cercano più spesso, e tra le ultime ricerche c'è chi ha cercato la tromba d'acqua, la tromba d'aria sul lago di Costanza.
1: Ah sì, vero.
0: Nell'acqua,
1: ieri.
0: L'hai vista?
1: Ieri o l'altro ieri.
0: Roba impressionante, fuori di testa, che non, di solito non si vede dalle nostre parti, si vede magari in oltreoceano, eccetera eccetera. Purtroppo per il cambiamento climatico è arrivata anche qui. Poi c'è qualcuno che cerca Svizzera, Algeria, si sta preparando la grande partita che ci sarà questa
1: domani
0: notte.
1: Mattina, tra l'altro ricordiamo, 5, domani mattina alle 5 ci sarà la diretta di Sombrero, quindi ci saranno i ragazzi di Sombrero che saranno in diretta dalle 5 dall'inizio della partita, insomma.
0: Allora, mi perdonate se domani mattina vado a vedermi la partita a Piazzale La Valle a Mindrisio e in diretta magari domani pomeriggio sono un po'...
1: No, non so se te lo perdoniamo.
0: Non lo so se te lo perdoniamo. Ma se la Svizzera si fa queste altre. Però in realtà secondo me è una bella occasione anche per vedersi, per salutarsi.
1: Senti, ci sono diverse persone che si ricordano numeri. Per esempio, il mio primo numero di casa era 870104. Vedi che non sono l'unico a ricordare determinate cose. Qualcun altro dice: mi ricordo anche le 16 cifre della carta di credito. Fantastico, tu te le ricordi?
0: No, io delle carte di credito non le ho mai
1: imparate. Sono troppe, 16 sono veramente tante, anche io faccio fatica.
0: Non mi ricordo.
1: Altro messaggio,
0: non mi ricordo le cose fondamentali, figurati i numeri della carta di credito. Io so tantissimi numeri in memoria, nonostante il telefonino e la pessima memoria per il resto delle cose. Ai miei figli 7-10 anni ho insistito purché sappiano il mio numero di telefono, così in caso di bisogno possono chiamarmi.
1: Beh, questa è una bella cosa, credo che tu abbia fatto una bella cosa con i bimbi. Ricordare il numero effettivamente è una cosa, non so quanti si ricordano i numeri, forse sì, del papà e della mamma magari sì, però gli altri numeri
0: magari della fidanzatina, del fidanzatino.
1: Dipende quanti anni hanno, insomma.
0: Ma io me lo ricordavo.
1: Sì, davvero?
0: A 10 anni sì.
1: E chi era la tua fidanzatina? Non me l'hai mai detto, però.
0: Neanche a distanza di anni te lo dirò. Ma va.
1: Qualcuno dice: perché in galleria vi perdo? Una volta si sentiva, sì, una volta c'era anche l'FM dentro la galleria, adesso purtroppo non c'è più, ma non dipende da noi.
0: Vabbè,
1: insomma.
0: In ogni caso, noi nell'FM ci siamo ancora.
1: Certo,
0: e lo
1: non in galleria.
0: Per i prossimi 30.000 anni.
1: Esatto. Non vi lasceremo mai, almeno per altri. Quanti? 50?
0: Un
1: 60?
0: Po', un po'.
1: Anche di più.
0: Qualcuno che sta cercando di corrompermi per andare a vedere la partita della Svizzera.
1: Posso invece dirti una cosa?
0: Che cosa?
1: L'anno prossimo saranno 40 anni di Radio 3, eh?

0: Just Feel Better con Santana e Steven Tyler, insomma una accoppiata vincente in questa canzone meravigliosa.
1: Dovrebbero esserlo anche i Venturas, vabbè, in ogni caso noi cerchiamo di fare i duri, i forti, no? L'abbiamo fatto fino alle 17, ancora una ventina di minuti da vivere insieme per l'ultima puntata, tra l'altro.
0: Sì, c'è un aggiornamento importante perché che sulla succede? 2 ricordiamo ancora una volta, in direzione sud tra Rivere e Mendrisio c'è colonna con ritardi fino a 30 minuti. Questo a seguito di un incidente, di un mezzo in avaria già successo un'oretta fa, che ha creato diversi disagi alla circolazione.
1: Spiace, come dice qualcuno, o spiace.
0: Spiace, come dice qualcun altro.
1: Continuare a parlarne, però effettivamente ci sono.
0: Invece,
1: disagi.
0: A proposito di numeri che alcune persone si ricordano ancora, saluto Giulia che dice: io ricordo il numero di casa di tanti anni fa quando non c'era ancora lo 091, eccetera. E poi il mio numero di AVS. Se fosse possibile salutare il mio piccolo di 3 anni, Michael, è qui in auto con me. Ecco, quindi salutiamo
1: Michael.
0: Ciao Michael! Ciao Michael, grazie per essere dei nostri. Altro messaggio?
1: Ci scrivete ovviamente messaggi di viabilità, noi tra poco ne parleremo ancora.
0: Ce n'è un altro sui numeri, dimmi. Io i numeri di telefono tutti a memoria, quello della mia nonna lo ricordo ancora a memoria. Lei mi aveva insegnato ad usare il telefono e aveva ancora quello appeso al muro con la rotella, incredibile, che ricordi. Se te lo faccio vedere a te non lo riconosci perché non l'hai mai visto.
1: Ma certo che
0: ormai con il telefonino si perdono queste abitudini. Cosa? Dove la vivi? Dove l'hai visto? Quello appeso alla parete?
1: Nello studio dall'altra parte, che non era appeso alla parete ma era...
0: Ma di cosa stai parlando?
1: Sul tavolo.
0: No, io parlo di quelli appesi alla parete che c'erano una volta.
1: Vabbè, ma una volta o lo potevi appendere alla parete o lo lasciavi sul tavolino.
0: Certo, però quelli appesi alla parete erano un'altra cosa, non è che ce l'avevano tutti.
1: Vabbè, ma perché decidevi tu di appenderlo alla parete?
0: No, non è così.
1: Era fatto apposta
0: per appenderlo alla parete. Davvero, non sto scherzando.
1: Okay.

0: Moreno. A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua

Al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Cure con noi, la loro love song. Beh, tra l'altro Luca, abbiamo scatenato veramente l'inferno per quanto riguarda i telefoni, quelli appesi alla parete. Sono arrivati almeno 20 foto di telefoni di una volta appesi alla parete.
1: Sì, ed era lo stesso periodo tra l'altro con i Cure.
0: Beh no, questi un po' prima, questi prima? Telefoni un po' prima, sì.
1: Ah, pensavo anni 90.
0: No, no, molto prima, anni 70-80. Senti, aggiornamento viabilità, ricordiamo ancora una volta che sulla A2, direzione Chiasso, tra Rivera e Mendrisio, c'è colonna con ritardi fino a 30 minuti. Questo ovviamente è quello che stiamo dicendo ormai da diverse sì, ore sì. A questa parte. Ti faccio sentire un messaggio.
1: Perdonatemi per aver sbagliato l'epoca del telefono, io sono uscito dalla pancia quando c'erano i telefoni, sì, che si aprivano libero praticamente.
0: Ti faccio sentire un altro messaggio a proposito di questo, è un po' lungo ma bello, senti cosa ci racconta, senti qua, vediamo un attimo, vediamo se...
2: Ciao Valerio, ciao Luca, ciao. Allora, ciao. Di telefoni neri appesi al muro, mi ricordo quando io avevo 18 anni, adesso ne ho 70, ecco. Ti puoi immaginare, era l'altro ieri, avevo il primo fidanzato che lui era siciliano,
0: sì,
2: e ha dovuto andare in Sicilia e di modo mi aveva lasciato il suo numero dove, ecco, potevo chiamarlo in Sicilia,
0: va bene.
2: Ti puoi immaginare, andavo poi nelle cabine della PTT, sì, o sì, si chiama

0: appetitissimo, non mi sbaglio, che vero. C'erano dei cabine che potevi entrare dove 0039 e tutti questi nomi, e poi non passava mai, e lo rifacevo finché tre o quattro volte. Era una bella impresa finché finalmente ho potuto parlare con lui.
1: Certo. Vedi?
0: Però vabbè, era quello. Buona giornata, spettacolo. Sono la Barbara.
1: Grazie, ciao, Barbara, un abbraccio. Che poi se sbagliavi dovevi rifare tutto, no, quindi vabbè. Cominciava 0039 eccetera, eccetera. No, quindi sono diventa veramente lungo.
2: Mi immagino dall'altra parte non avrà sicuramente risposto lui, avrà risposto il padre. Pronto!
1: Aspetta, c'era un telefono solo, quindi il primo che arrivava rispondeva. E solitamente non era mai la persona, dovevi sempre infatti. Ciao, sono posso parlare con quando riuscivi? Ma tu chi sei dall'altra parte, ti chiedevo. Cosa devi fare con lui o
2: sono
1: con
2: Barbara,
1: lei?
2: Sono Barbara, sto chiamando dalla Svizzera.
1: Cosa?
2: No, svizzeri non ne vogliamo.
1: Immaginiamo i dialoghi, ma erano quelli effettivamente. Si faceva così, non è che era molto diverso da come l'abbiamo descritto. L'ultima parte del nostro appuntamento di oggi.
2: Con Nelly Furtado andiamo a riprendere un classicone di fine anni 90, inizi anni 2000. Siamo
1: più o meno era quel periodo lì. Secondo me 2001, credo, quel periodo lì.
2: Vabbè, ne sono passati un bel po' comunque. La ricordiamo molto bene, si chiama Turn Off the Light. It's

0: Nelly Furtado e Turn Off the Light, forse una delle canzoni più importanti di quest'artista, eh?
1: Giovanissima tra l'altro, perché adesso ha 47 anni, quindi sì, ti lascio i conti a te.
0: Però insomma, dopo questo effettivamente ha fatto ben poco, forse un paio di canzoni importanti, poi per il resto di nuovo poco.
1: Ma è finito al centro dell'attenzione negli ultimi anni per body shaming.
0: Ah, ok.
1: Ti ricordi? Ne abbiamo parlato anche forse l'anno scorso.
0: Sì.
1: E quindi pagina un po' triste, insomma, della sua vita.
0: Senti, qualcuno dice che si potevano fare anche gli scherzi telefonici col telefono, perché tutti eravamo sull'elenco telefonico e nessuno vedeva il numero, ecco, quindi lì c'erano gli scherzi che partivano. Poi c'è un'informazione sul traffico che ci dava un nostro ascoltatore che ci voleva dire questo. Senti qua.
2: Allora, un piccolo aggiornamento. Prego. Di traffico. Appena dopo la galleria della Collina d'Oro si sono tamponati
0: ancora
2: in tre.
0: Ecco.
2: Sulla corsia di sinistra, quella di sorpasso.
0: Ecco, quindi evidentemente non bastava la coda, c'è stato anche questo tamponamento, quindi si creano altri disagi che riguardano ovviamente la viabilità. Tra poco vi informeremo anche con l'informazione della nostra redazione.
1: E poi a continuare il pomeriggio c'è la nostra Patti!
0: La nostra Patti! grazie per essere stati con noi. Tu torni domani dalle 14.
1: Yes, sempre qui su Radio 3i, la radio più arancione del Ticino.
0: Bene, grazie per essere stati con noi e vi lascio con l'ultima canzone che è dei Madden Brothers.
1: Io vado a fare il trenino con la Patti. Ciao!
0: E io non posso?
1: Eh sì, se vuoi.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Le 16:58.
4: Ticino News.
3: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. In apertura focus sugli asili nido a Bellinzona, perché stamattina sono state consegnate oltre 3.000 firme alla cancelleria del municipio per chiedere un maggiore impegno da parte del settore pubblico. Robert Kretschmar ha raggiunto la promotrice dell'iniziativa, Lisa Boscolo.
5: Abbiamo raccolto ancora prima del termine oltre 3.000 firme, è andata benissimo, sono stati dei mesi interessanti, hanno potuto confermare, perché abbiamo incontrato tantissime persone, anche chi non ha diritto di voto, che avrebbe firmato l'iniziativa, tantissime famiglie che ci hanno raccontato la loro esperienza in quanto famiglie e quanto è difficile conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ci hanno dato ancora più forza e ancora più urgenza a questa iniziativa.
6: Ricordiamo magari qual è il contenuto di questa iniziativa.
5: L'iniziativa chiede di avere degli asili nido gestiti dalla città, quindi a prezzi accessibili, quindi delle strutture pubbliche. A Bellinzona ci sono delle strutture gestite da private, ce ne sono circa 9 nel bellinzonese, e i dati, ma anche le testimonianze delle famiglie, confermano che non ci sono abbastanza posti, ci sono lunghe liste d'attesa, ma addirittura persone che appena rimangono, che sanno di avere un bambino, chiamano tutte le strutture che possono per sperare di trovare un posto.
3: Proprio quello degli asili nido a Bellinzona sarà uno dei temi che tratteremo anche stasera a Ticino News. Alla conduzione ci sarà Laura Milani, che è qui con me per fornirci qualche anticipazione. Ciao Laura.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, oltre a parlare degli asili nido, torneremo su una notizia che sta facendo molto discutere in tutto il bellinzonese e non solo, ovvero l'arrivo di un distributore di benzina che in pochi giorni ha letteralmente fatto crollare i prezzi nel distretto, con una corsa degli automobilisti a rifornirsi proprio nella regione. Un caso su cui pende già un atto parlamentare e che chiede lumi sulla concorrenza, ma che potrebbe far risparmiare parecchi soldi ai cittadini. Parleremo poi del ritorno in Svizzera della squadra di soccorritori della Confederazione, inviata venerdì scorso in Venezuela a una settimana dal terremoto che ha causato finora ben 2.295 morti e 11.000 feriti. La partenza delle squadre di ricerca però non significa la fine degli aiuti internazionali, e proprio oggi è stata attivata la catena della solidarietà e i centralini resteranno aperti fino alle 23. E poi cresce l'adrenalina per il ritorno in campo della Nati. Domattina alle 5 contro l'Algeria, Samuele Quadri ha fatto un tour del Ticino per raccontarci dove si potrà guardare la partita sui maxi schermi, con tanto di caffè e cornetti offerti, ben inteso, per chi vorrà svegliarsi all'alba. Vi aspetto alle 18.
3: Grazie mille Laura, buon lavoro. Noi proseguiamo con le notizie da Berna. A causa del cambiamento climatico, la Confederazione ha urgente bisogno di una strategia nazionale per garantire l'approvvigionamento idrico e aumentare la propria autosufficienza alimentare. Ne è convinto il comitato promotore dell'iniziativa sull'alimentazione, che oggi nella capitale federale ha lanciato la sua campagna in vista della votazione del prossimo 27 di settembre. Per i promotori del testo la battaglia alle urne appare particolarmente ardua se si considera che nessun partito, fatta eccezione dei giovani verdi, figura nell'elenco dei sostenitori. Il comitato si è detto detto comunque convinto che il testo otterrà consensi al di là dell'appartenenza politica e dei confini linguistici. 5 colori diversi in base alla difficoltà e segnali per distinguere 3 tipi di percorso. È la nuova segnaletica per i trail di mountain bike in Svizzera, presentata oggi dall'Ufficio Prevenzione e Infortuni e realizzata in collaborazione con Svizzera Mobile e l'Ufficio Federale delle Strade. Una novità che intende aiutare i ciclisti a scegliere il percorso adatto alle loro capacità ed evitare così cadute e infortuni.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: Infotraffico.
3: 17.2 minuti sulla rete viaria della Svizzera italiana. La circolazione è particolarmente intensa al momento. Via Swiss segnala rallentamenti, in particolare in autostrada tra Rivera e Mendrisio su più tratti, con importanti ritardi in direzione di Chiasso. Sempre in autostrada il traffico è congestionato tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Ci sono rallentamenti nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano a Bioggio e nella direzione opposta da Agno a Manno.
2: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
4: Previsioni del tempo.
3: A sud delle Alpi stasera e nella notte cieli sereni, domani sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata e calda. Temperature comprese tra minime di 18 gradi e massime di 31.
8: Adesso, come preannunciato da Luca Ventura e da Valerio Ventura, tocca a me. Questa è Radio 3, io sono la Patia Scatti e faremo tardi insieme. Come sempre vi porterò sino alle 21, ma non senza fare niente. No, cercheremo di impegnarci. Io cercherò di impegnarmi raccontandovi delle storie che sono a momenti di colore, molto adatti alla stagione estiva. E voi invece avrete il compito di giocare per portarvi a casa gli album completi, completissimi, con le nostre figurine e con l'album su cui appiccicarci. Quindi abbiamo 4 ore a disposizione per giocare e fare tutto. Quindi restate con noi e ci divertiremo insieme. Cominciando con la musica, le grandi collaborazioni. Qui c'è Mary J. Blige, che già da sola fa per un sacco di persone, featuring you 2.

Guardando le vostre foto si può tranquillamente dire che disastri sulle nostre strade. C'è infatti Max al quadrato che dice, mi manda questa foto dove praticamente sono tutti fermi incolonnati su entrambe le corsie, e mi scrive: mi sa che finirai prima tu, riferendosi a me, rispetto a me, che voglio tornare a casa. Ma sei prigioniero del traffico, quindi tienimi aggiornata nel caso ti mandiamo generi di conforto, non so, qualche bibita fredda, qualche snacchino da mangiare, quant'altro. La Dani invece è più fortunata, perché scrive: ho appena finito di lavorare, doccia e vado ad un aperitivo. Speriamo che non sia il tuo aperitivo nella zona dove c'è tutto sto traffico. E a darci qualche informazione in più è Lidia, che scrive: colonna da Taverne verso sud a Passo Duomo, dal Ceneri a Taverne. Passo Duomo, quindi possiamo fare tranquillamente una passeggiata. Tra l'altro non ho idea di come sia la temperatura fuori, ne parlavo prima con Luca dicevo un caldo pazzesco. Ho detto: guarda, sono sempre stata al chiuso e quindi non ho alcuna sensazione della temperatura che c'è là fuori nel mondo. Oltre che a scoprire che là fuori nel mondo c'è un sacco di traffico, non ho altra idea. Gente in movimento, gente che vuole tornare a casa, tanti che stanno pensando alle vacanze, perché questo weekend sarà sicuramente un weekend di partenze. Qui c'è Bruno Mars.

fare a meno di ricordare quel film pazzesco che ci ha fatto innamorare tutti quanti, innamorare della storia, magari anche del personaggio. Dirty Dancing, questa I Have Had the Time of My Life, perché c'era una bella situazione che ha avuto dei momenti molto complicati. Non spoilerò niente nel caso qualcuno non ci fosse anagraficamente, non rispondesse anagraficamente alla data di uscita del film e lo volesse rivedere. Non diciamo come finisce, dico solo che ha un lieto fine. A noi ragazze romantiche, ragazzi romantici, piacciono le storie d'amore che terminano bene, no? E questa è una storia d'amore che termina bene ed è un gran bel film. Avete visto sugli schermi di Teleticino, e ne approfitto per salutare Teleticino che ci presta gli schermi, ciao, anzi usiamo gli schermi di Teleticino, avete visto quanto traffico c'è andando verso sud, o come dico io, rotolando verso sud. Quindi se volete mandare le fotografie del vostro pomeriggio abbiamo tempo sino a 5 minuti prima delle 18 e quindi approfittiamo di Teleticino. C'è Barbara che scrive: allo stallo ci sono 32 gradi, Patti, sempre meglio della scorsa settimana dove ne avevamo 37 e mezzo. Sì, devo dire di sì, oggi ci fa respirare. I saluti di Luke con questi, tutti questi cuoricini sono dovuti al fatto che sei a casa oppure sei diretto verso casa e non hai incontrato traffico. Oppure per qualche altro motivo che non è dato sapere, ma che noi che siamo curiosi vogliamo assolutamente scoprire.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Me le suona. Questa è Radio 3i.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
5: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

Questa collaborazione è davvero bella, Duran Duran insieme a Janelle Monáe, Pressure Off. Io avevo una voce dei Duran Duran da farvi sentire, perché davano delle comunicazioni sul loro arrivo, spero di recuperarla domani. Ma quello che invece è molto necessario è un aggiornamento sulla situazione del traffico, perché davvero ci sono disagi importanti. Ne approfitto per salutare Luke e Laura che stanno lavorando. Non vi muovete, state lì dove siete, continuate a lavorare, perché sulla A2 tra Rivere e Mendrisio su più tratti ci sono rallentamenti importanti, con ritardi che arrivano anche ad un'ora in direzione di Chiasso. Su questo tratto inoltre c'è un incidente tra la galleria della Collina d'Oro e quella del San Salvatore, che crea ulteriori rallentamenti. C'è poi un veicolo in avaria prima della galleria di San Nicolao, che crea disagi sul ponte Diga di Melide. Traffico intenso anche nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, e nella direzione opposta da Agno a Manno. Direi che la situazione è davvero difficile per quanto riguarda la viabilità, quindi se potete al momento non spostatevi, perché chi è già in coda è in coda immobile, come avete sentito da Liglia, si va a passo d'uomo. Quindi se potete posticipate la vostra partenza.

qualcuno è portatore di buone notizie, anzi portatrice di buone notizie. Angie, che è riuscita, non si sa bene per quale miracolo, a raggiungere la sua destinazione, quindi ringrazia per le informazioni sul traffico in tempo reale che sono fondamentali, lei scrive, per chi vive la strada tutti i giorni, e augura a tutti voi una buona serata. Sentiamo invece che notizie arrivano dalla nostra continuità, che ve l'ho detto è l'ufficio in fondo al corridoio che non vedete, ma faccio un po' come gli assistenti di volo, no? Praticamente fanno così e d'altro canto non devo fare né così, sempre così, si arriva alla continuità. Questa sera in continuità non c'è la G, ma c'è Sandro che scrive: oggi l'orologio della continuità dice 17:55:22. Vuol dire che noi scompariremo dagli schermi di Teleticino alle 17:55:22, quindi devo ricordarmi di salutare prima. Buona trasmissione, buona serata, ricambio, caro Sandro. C'è invece chi, con la faccina arrabbiata, scrive, ed è Luca: la colonna inizia dal Ceneri. Aiuto, posso dire aiuto, anche se sono qua, perché ho vari riscontri attraverso il nostro numero di WhatsApp di persone che sono prigioniere del traffico. Big City Life.

0: Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali.

c'è passione in questa canzone, c'è anche tanta dolcezza in questa canzone. Del resto, tutte queste emozioni bisogna essere bravi per saperle mettere nella voce, soprattutto quando si canta, e questa è effettivamente una canzone della prima metà degli anni 70, Marvin Gaye con Let's Get It On. Fatemi consultare coloro che sono sulle strade della nostra regione. Accodati, mi volete dare un riscontro di com'è la situazione adesso? Perché quella che abbiamo dipinto prima leggendo il comunicato di Via Suisse era da mettersi le mani nei capelli e mandare le faccine da arrabbiati, come ha fatto il nostro amico Luca. Quindi i vostri messaggi qui alla nostra chat di WhatsApp.

fatemi salutare adesso gli amici di Teleticino, perché scompariremo dagli schermi durante la prossima canzone, quindi grazie per averci supportato anche oggi, e l'appuntamento su Teleticino sarà invece per domani. Subito Janet Jackson. That's the way.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Sono le 18.
7: Ticino News, sera.
8: Crollo del prezzo della benzina a Bellinzona. Con l'arrivo di un nuovo competitor, i prezzi di benzina e diesel toccano i minimi. Dal Luganese alle Valli sono tanti gli automobilisti che in questi giorni stanno approfittando dell'occasione. Intanto la politica si interroga. Il calo repentino alimenta dubbi sui prezzi praticati fino a ieri. Ricovero in terapia semi-intensiva per il 14enne rimasto un mese alla Farera. Stando a quanto dichiarato dalla madre ai media, il giovane starebbe subendo le conseguenze di una terapia sbagliata. Un caso emerso dopo l'incontro voluto da Zali e ora al centro dell'alta vigilanza per un'eventuale violazione della separazione dei poteri. Oltre 3.000 firme per realizzare degli asili nido pubblici a Bellinzona, contrastando quindi la carenza di posti e le rette definite troppo alte. Il comitato dell'iniziativa Più Nidi di Infanzia Pubblici le ha consegnate oggi al municipio, ribadendo che il tema è una priorità dei cittadini. Al via proprio in questi istanti a Mendrisio la settima edizione della Soleggiata. Fino al 31 luglio i prati di San Martino si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con musica e attività per tutti. Non mancherà un ritorno alle cave di Arzo con un evento diurno. Sale la febbre da Svizzera e si attende la partita all'alba. Fischio d'inizio previsto per le 5, con molti comuni che si sono attrezzati con maxi schermi e colazioni offerte. In questa edizione siamo andati a dare un'occhiata ai principali luoghi di incontro dove seguire la Nati e i preparativi di un comune più piccolo. D'altronde la posta in gioco è l'accesso agli ottavi di finale. Ad aspettare Ciaka e compagni c'è l'Algeria di Petkovic, allenatore che ha guidato la formazione rossocrociata in alcuni dei capitoli più memorabili della storia recente. Ne parleremo tra poco a Fuorigioco Mondiale. E siamo al meteo. Domani al sud in prevalenza soleggiato, nelle ore centrali della giornata passaggio di banchi nuvolosi a media e alta quota. Temperatura minima sui 18 gradi, massima sui 31. Ticino News Sera, ben ritrovati all'edizione principale dell'informazione. In apertura torniamo su una notizia molto chiacchierata, forse la più chiacchierata a Bellinzona e non solo, forse alcuni tra voi se ne saranno accorti. I prezzi della benzina nella regione sono letteralmente crollati, raggiungendo livelli più bassi rispetto al resto del cantone, e la causa è l'arrivo sul mercato di un nuovo distributore. Sono dunque in molti gli automobilisti del Luganese e delle Valli ad approfittarne. Ma che cosa si cela dietro a questo arrivo? Quanto durerà questa situazione? Scopriamolo nel servizio di Romano Bianchi.
9: Allora, noi oggi siamo a 1,68 al cartello, dove andiamo ad aggiungere uno sconto al litro di 5 centesimi. Quindi
10: siamo 1,63.
9: Siamo a 1,63 per la benzina verde. Rispetto a due mesi fa, sì, siamo circa 20-25 centesimi in meno.
10: Il responsabile marketing della stazione di servizio Euroservice di Giubiasco ce lo mostra senza troppi giri di parole. Nel Bellinzonese i prezzi della benzina negli ultimi giorni sono crollati 20 centesimi in meno circa rispetto alla scorsa settimana, un prezzo ghiotto soprattutto dopo mesi di rincari, e la voce si è sparsa fulminea anche fuori dalla regione.
11: L'epicentro di questa sorta di terremoto dei prezzi che in questi giorni sta praticamente investendo tutti i distributori del Bellinzonese, beh, parte proprio da qui, da via Franco Zorzi 40, Bellinzone, ed è un terremoto che comincia sabato scorso, da quando questa catena discount Etzelpark ha aperto qui la sua prima filiale ticinese. Si tratta di una catena in realtà svizzero-tedesca, piccolina, ma dalla strategia chiara e molto aggressiva. Nessun dipendente, solo casse automatiche e un flusso del greggio gestito tramite l'intelligenza artificiale. Insomma, un bel risparmio sui costi fissi. Lei da dove viene, se posso disturbarla?
12: Da Airolo.
11: Da Airolo, appositamente?
12: No, ho fatto la spesa, adesso faccio benzina.
11: Che dire di questi prezzi?
12: Era ora. Cioè, dovevano venire dalla Svizzera interna per far capire i prezzi giusti.
13: Io sono un servizio della Valle Maggio.
11: Ma è qui venuto appositamente?
13: Vengo dalla Valle di Pecia proprio. Okay. E abbiamo visto sul giornale che c'era questa benzina, già che passava ho detto ne approfittiamo.
11: Cioè, è stato colpito dai prezzi?
13: Anche dal prezzo, sì, interessante.
10: E in effetti la notizia è diventata un caso, finito su tutti i media ticinesi e non solo. Sul tema è stata pure inoltrata un'interrogazione, primo firmatario Mauro Minotti, in cui si chiede al governo addirittura se non ritenga di dover segnalare il caso alla Comco per verificare che i consumatori non abbiano pagato per anni prezzi troppo elevati.
14: Quello che è successo è sorprendente, che arriva un nuovo fornitore e i prezzi si abbassano automaticamente il giorno dopo di tutti gli altri distributori. È una cosa che ha dato l'occhio, ovviamente tutti sono rimasti un po' sorpresi.
11: Nell'interrogazione chiedete al Consiglio di Stato anche di valutare l'attivazione della Comco in questi sensi.
14: Sì, si tratta di capire in prima battuta come mai c'è questa differenza. Ovviamente la gente si chiede come mai fino adesso allora qualcuno ha guadagnato troppo, ha straguadagnato rispetto al prezzo attuale.
10: Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio, la strategia di Etzelpark avrà effetto solo sul breve termine, un modo per entrare nel mercato, ha sottolineato, eppure quello in via Zorzi potrebbe essere solo l'inizio dell'offensiva, come dichiarato al Blick dal gestore stesso della catena. Sono infatti in fase di valutazioni ulteriori sedi nel nostro cantone.
15: Nel medio e lungo termine bisogna essere coscienti che non è realistico, nel senso non è sostenibile. Una stazione di servizio, basti pensare che comunque già solo di salari ne ha in media per 300.000 franchi all'anno.
10: In tutto questo però la politica si interroga e chiede, ma quindi i prezzi precedenti erano troppo alti? Le rigiro la domanda.
15: Allora, sicuramente oggi si paga meno, ma è oggi che in sé non è sostenibile, vuol dire non era prima che era troppo alto. Una stazione di servizio, come dicevo prima, comunque già solo 300.000 franchi di costi di personale. Se non si riescono a coprire, vuol dire che la stazione deve chiudere. Quindi alla fine chiaramente la differenza di prezzo è visibile, ma non si potrà continuare a lungo con dei prezzi del genere perché non sono sostenibili, non si riescono a coprire i costi.
8: E ora ci spostiamo su Ticino News per un aggiornamento legato al caso del 14enne rimasto per quasi un mese alla Farera, poi collocato alla struttura pedopsichiatrica di Stabio. Come riferito oggi da Tio e dalla regione, infatti il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Bellinzona in terapia intensiva, e questo perché, secondo quanto raccontato dalla madre ai media, starebbe subendo le conseguenze di una terapia farmacologica sbagliata. Anche il legale della madre ha scritto all'autorità regionale di protezione di Biasca, che sta seguendo il ragazzo, parlando di un progressivo peggioramento delle sue condizioni psicofisiche. Ricordo che il giovane è coinvolto nell'inchiesta per presunti reati contro l'integrità della persona ai danni di un minorenne, e in particolare il suo caso è emerso dopo l'incontro voluto dal consigliere di Stato Claudio Zalli, che si è tenuto con i delle strutture carcerarie con la magistrata dei minorenni, sul quale tra l'altro stanno cercando di fare chiarezza la commissione gestione e finanze e la giustizia e diritti. Sul tavolo c'è un'eventuale violazione della separazione dei poteri. E ora parliamo di asili nido, in particolare delle strutture presenti a Bellinzona, perché questa mattina alla cancelleria del municipio sono state consegnate oltre 3.000 firme. Si chiede un maggiore impegno da parte del settore pubblico, perché le difficoltà delle famiglie sembra siano parecchie e sono anche molto sentite dalla popolazione. Il servizio.
16: Abbiamo raccolto ancora prima del termine oltre 3.000 firme, è andata benissimo, sono stati dei mesi interessanti, hanno potuto confermare perché abbiamo incontrato tantissime persone, anche chi non ha diritto di voto, che avrebbe firmato l'iniziativa, tantissime famiglie che ci hanno raccontato la loro esperienza in quanto famiglie e quanto è difficile conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ci hanno dato ancora più forza e ancora più urgenza a questa iniziativa.
17: Oltre 3.000 firme sono state raccolte e oggi consegnate alla Cancelleria Municipale di Bellinzona per depositare l'iniziativa Più Nidi di Infanzia Pubblici. La promotrice e capogruppo dell'Unità di Sinistra, Lisa Boscolo.
16: L'iniziativa chiede di avere degli asili nido gestiti dalla città, quindi a prezzi accessibili, quindi delle strutture pubbliche. A Bellinzona ci sono delle strutture gestite da private, ce ne sono circa 9 nel bellinzonese, e i dati, ma anche le testimonianze delle famiglie, confermano che non ci sono abbastanza posti, ci sono lunghe liste d'attesa, ma addirittura persone che appena rimangono, che sanno di avere un bambino, chiamano tutte le strutture che possono per sperare di trovare un posto.
17: Al momento a Bellinzona si contano circa 265 posti, più altri 30 previsti, a fronte di oltre 1.000 bambini, hanno spiegato i promotori, stando ai quali i nidi d'infanzia sono un servizio essenziale per le famiglie e per questo serve un ingresso del settore pubblico, in primis per contrastare le difficoltà dei posti liberi, ma anche i costi elevati delle rette.
16: Abbiamo proprio sentito anche questo, cioè addirittura ho sentito 2.000 franchi di retta, che è la metà magari di un salario minimo, di un salario mediano, e se calcoli anche l'affitto, i premi di cassa malati, cioè sono delle cifre che non sono accessibili a tutte le famiglie.
17: Tra coloro che hanno firmato abbiamo anche incontrato Melanie, che ha vissuto in prima persona la ricerca di un posto al nido.
18: Ho cominciato a cercare appena sono uscita dal primo trimestre di gravidanza e ho fatto comunque fatica. Noi da Bellinzona andiamo fino a Lodrino per lui e anche lì comunque è stato complicato. Fortunatamente mi servivano solo 3 giorni alla settimana, perché il tempo pieno non ci sarebbe stato.
11: E conosce anche altre mamme, altri genitori nella stessa situazione?
18: Ma giusto ieri una mamma di un bimbo che viene al nido con lui mi ha raccontato che voleva portarlo allo stesso qua a Bellinzona in cui aveva portato il figlio maggiore, e le hanno detto che la prima disponibilità è nel 2028. Bisogna praticamente iscrivere dei bambini che non sono neanche ancora stati concepiti.
17: Ora toccherà quindi al Consiglio Comunale e Municipio chinarsi sul tema e chissà, forse si dovrà esprimere anche il popolo. Tema che tra l'altro va oltre alla sola Bellinzona. Anche a Lugano recentemente è stata depositata una mozione interpartitica che si china anch'essa sui posti carenti negli asili nido e sulla necessità di migliorare la conciliabilità tra famiglie e lavoro.
18: Dover scegliere tra fare un figlio e continuare il lavoro nel 2026 non è ammissibile.
8: A una settimana dal terremoto che ha devastato il Venezuela, oggi è terminata la missione della squadra inviata dalla Confederazione, che conta anche 4 ticinesi. I soccorritori sono atterrati questo pomeriggio a Zurigo. Nefasto il bilancio della catastrofe, secondo quanto comunicato dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Parliamo finora di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Le speranze di ritrovare ancora dei sopravvissuti sotto le macerie ormai si sono ridotte praticamente a zero. Comunque la partenza delle squadre di ricerca non significa chiaramente la fine degli aiuti internazionali. Secondo le Nazioni Unite oltre 2 milioni di persone hanno urgente bisogno di aiuti, servono soprattutto cibo, acqua potabile e ripari per chi ha perso la casa, e oggi ad attivarsi per una raccolta fondi nazionale a sostegno della popolazione colpita è stata anche la Catena della Solidarietà in collaborazione con SSR. Noi oggi abbiamo proprio il piacere di ritrovare in diretta da Comano Carla Norgaluer. Ciao Carla, come sta andando?
19: Buonasera Laura, grazie. Allora, benvenuti nel centralino, nel cuore di queste donazioni, quindi dove voi potete chiamare allo 0887 0707. Al momento diciamo che sta andando bene, noi siamo piuttosto soddisfatti, ma come ogni volta chiediamo sempre di più, perché l'avete ricordato anche voi, la situazione in Venezuela è quantomeno tragica, in un paese che già vive in ginocchio, che già vive crisi umanitarie e politiche ed economiche, questo proprio decisamente non ci voleva, quindi è una tragedia che va a sommarsi in una situazione di crisi, ad una situazione di crisi, quindi abbiamo assolutamente bisogno di voi. 0800 87 0707, finora abbiamo raccolto 6.852.339 franchi, ma Laura, saremo aperti fino alle 23 di questa sera per rispondere proprio alle vostre domande. Vedete che in questo momento chi sta guardando Teleticino, noi vi ringraziamo, sta chiamando, quindi i telefoni suonano, è importante per noi avere il vostro aiuto e il vostro sostegno.
8: Grazie mille Carla, l'hai ricordato, fino alle 23, tra l'altro, per qualsiasi informazione relativa a questo importante contributo che tutti possono offrire, questo aiuto a una popolazione in difficoltà. Tutte le informazioni si trovano anche sul sito catenadellasolidarietà.ch, che chi ci ha seguito su Teleticino ha potuto anche vedere. Insomma, Carla, un lavoro veramente importante, grazie a quello che fate e buon lavoro.
19: Grazie a voi, grazie.
8: Adesso cambiamo decisamente tema, perché mancano pochissime ore al ritorno sul campo della Svizzera. Il fischio d'inizio è previsto alle 5 di domani mattina, un orario forse proibitivo per alcuni, per altri invece potrebbe essere anche uno stimolo dettato dalla curiosità. E per chi scegliesse di godersi la partita su un maxi schermo in compagnia di altre persone, la possibilità c'è. Dove? Samuele Quadri è andato a spasso per tutto il Ticino, scoprendo che cosa verrà offerto domani mattina all'alba, dai comuni più grandi a quelli più piccoli.
20: Domani la Svizzera è impegnata nei sedicesimi di finale contro l'Algeria. Partita alle 5 del mattino e molti comuni si sono attrezzati a dovere. Andiamo a far visita dunque al primo maxischermo, direzione Bellinzona.

0: Ed eccoci qua, apertura prevista per le 4.45 e mescita alle 5.
1: E Bellinzona, la capitale, non poteva tirarsi indietro. Questo è il maxischermo al Parco Urbano, dove domani verrà trasmessa la partita della Svizzera. Ora però andiamo a vedere quello di Lugano. Siamo arrivati a Lugano, il maxischermo si trova in piazza Manzoni. Qua domani, durante la partita, verrà offerta dal comune la colazione, si parla di 300-500 kefir fino a esaurimento scorte. Oltre a Bellinzona e Lugano ci sono anche altri piccoli comuni che hanno aderito all'iniziativa, andiamo a conoscerne uno. Siamo stati a Bellinzona e Lugano e ora siamo a Montagnola, frazione del comune di Collina d'Oro, che anch'esso ha deciso di aderire a questa iniziativa. Domani quindi verrà trasmessa la partita della Svizzera contro l'Algeria e verrà anche offerta la colazione. Ma come è nata questa idea? Andiamo a sentire. Roberto Bissolotti, siamo qua nel comune di Collina d'Oro. Prima di tutto ti chiedo come è nata questa idea.
2: Ma l'idea di posizionare un maxischermo è arrivata dall'Associazione Giovani d'Oro, associazione giovanile del comune, e il comune ha accolto la loro idea e ha deciso di, oltre a mettere un megaschermo, organizzare un villaggio che si protrae da prima partita, no, non è vero, la seconda partita della nazionale il 18 giugno e che va avanti fino al 1 d'agosto, dove qua ci saranno poi i festeggiamenti della festa nazionale, e nel framezzo, poiché il 20 luglio concluderà i mondiali di calcio, ci saranno altre piccole animazioni per quella settimana a seguire. Quindi ogni giovedì e venerdì qui c'è qualcosa da fare, ecco.
1: E qui con noi c'è anche il vicepresidente dei Giovani d'Oro, Matteo Mencarelli. Prima di tutto io ti faccio una domanda, ma quanti abitanti ha il comune di Collina d'Oro?
3: 5.000, poco meno di 5.000.
1: Vi aspettate 5.000 persone?
3: Ma 5.000 non penso, però speriamo che l'affluenza sia grande, però non sappiamo cosa aspettarci, visto che non è una serata come le solite, è diverso la mattina, non sappiamo bene cosa aspettarci, sarà un po' una sorpresa per tutti.
1: Come sarà organizzata la mattinata che arriverà, insomma?
3: Dalle 4:30 saremo qui, ci sarà la colazione offerta, ghifele, caffè, succhi, offerti gentilmente al comune di Collina d'Oro.
1: E poi ci sarà anche la spina della birra.
3: Sicuramente, se la partita andrà nel verso giusto, bisognerà festeggiare in qualche modo.
1: E a Collina d'Oro c'è chi è così coraggioso di iniziare alle 5?
3: Sono sicuro di sì.
0: Salutiamo Collina d'Oro e ci dirigiamo verso sud.
1: Concludiamo questo breve tour di maxischermi in Ticino. Qua siamo a Mendrisio, a Piazzale alla Valle, dove anche qua verrà offerta la colazione domani mattina, così come più a sud, in Piazza Indipendenza a Chiasso. Terminato questo giro, non ci resta che augurare una buona partita alla nostra nazionale e forza Svizzera!
4: Forza Svizzera!
5: E ci ha raggiunti in studio anche la redazione sportiva. Ciao Dominic.
6: Ciao Laura, buonasera a tutti.
5: Tu dove guarderai la partita?
6: L'idea di andare in centro Lugano a vederla c'è, poi vediamo se suona la sveglia, se la sento soprattutto.
5: Ma non puoi perderti questa partita, ma appunto parliamo un po' di che cosa succederà domani mattina all'alba, dopo 8 giorni di pausa, se non vado errata. La Svizzera dunque torna in campo, con che spirito, e soprattutto lo fa da favorita contro l'Algeria, ricordiamolo.
6: Esattamente, beh sì, sulla carta è la favorita, però è vero, ci sono questi 8 giorni che comunque potrebbero essere un fattore, anche perché l'Algeria invece ha giocato l'ultima volta domenica, la Svizzera mercoledì. C'è davvero tanti giorni di differenza tra le due squadre, vedremo quanto in fretta la Svizzera riuscirà a tornare nel ritmo. Però sì, sulla carta è la favorita, ma comunque l'Algeria è una squadra da non sottovalutare, ha gente con tanta classe. Pensiamo subito a Mahrez, che ha giocato per anni nel Manchester City, ha fatto anche la doppietta l'ultima partita. Quindi ecco, attenzione a questa Algeria, però la Svizzera può vincere questa partita, forse deve anche, lo sappiamo, la Svizzera è partita con tante ambizioni. Murat Yakin ha detto di voler fare il miglior mondiale della storia della Svizzera, vorrebbe dire raggiungere almeno il quarto di finale. Ecco, questo primo passo per arrivare almeno agli ottavi sarebbe dovuto, secondo le previsioni iniziali, a inizio mondiale.
5: Facciamo tutti gli scongiuri del caso, chiaramente noi siamo schierati. Brevemente, Domenica, hai parlato appunto dell'attuale allenatore che ha un obiettivo, diversi obiettivi li aveva raggiunti la nazionale anche con l'attuale allenatore dell'Algeria, Petkovic, E questo, secondo te, è più un vantaggio o uno svantaggio?
6: Diciamo che è una sfida nella sfida molto interessante. Yakin contro Petkovic, se deve esserci un vantaggio, penso che sia più dalla parte dell'Algeria. È vero che anche i giocatori della Svizzera conoscono Petkovic, però ecco, lui nel suo ruolo di allenatore sicuramente conosce bene forze e soprattutto debolezze dei giocatori, che sono ancora molti di quelli che ha avuto lui. Ci sono delle novità come Manzambi, ovviamente. Tra l'altro, posto di formazione da vedere anche chi schiererà Murat Yakin. Manzambi, un po' come sempre, viene da dire, è in dubbio. Lui con Endoy e Bischer sono in tre per due posti. Quindi ecco, c'è anche attesa e curiosità per scoprire la formazione di Murat Yakin.
5: Grazie mille Dominic, ne parlerete più approfonditamente tra poco a Fuori Gioco Mondiale. Noi comunque siamo soliti anche dare uno sguardo a quel che succede fuori, attorno al campo, e stasera partiamo da qui con la nostra rubrica Click a cura di Laura Zucchetti. E quindi protagonista del video che sta circolando in rete è proprio il portiere della Nati, Gregor Kobel, ripreso mentre si allena in maniera in qualche modo non convenzionale, ovvero a livello neurovisivo. Dal video postato dallo stesso giocatore sui suoi profili social, lo vediamo, ve lo stiamo proponendo, lo si vede mentre si sottopone a esercizi di neurotraining e stimolazione visiva proprio per prepararsi alla manifestazione iridata. Il lavoro che fa non punta solo sulla velocità di reazione, ma mira proprio ad allenare il cervello e elaborare le informazioni più rapidamente per anticipare meglio le giocate e posizionarsi quindi in modo più efficace anche in campo. Un esercizio che mostra una volta di più come dietro i riflessi in campo ci sia un lavoro mentale specifico e mirato.
7: Parliamo ancora di campioni di calcio, ma lasciamo i mondiali e stadi e andiamo al cinema.
5: Esatto, perché a sorprendere, in questo caso non per le sue doti sportive, è Leo Messi, campione argentino, che compare nel trailer che accompagna l'uscita del nuovo Spider-Man. Due supereroi al bar, uno è l'Uomo Ragno, interpretato da Tom Holland, l'ultimo attore a vestire i panni del celebre eroe Marvel, l'altro è proprio Messi, è questa l'idea alla base del nuovo spot che accompagna l'uscita del nuovo capitolo della saga nelle sale a partire dal 29 luglio. Nel video lo stiamo guardando ora, Messi entra in una caffetteria di New York con lo smartphone in mano mentre sembra essere alla ricerca di qualcuno. Peter Parker lo nota, gli si avvicina con il classico entusiasmo di un fan davanti a una star. Il fuoriclasse argentino gli spiega di essere sulle tracce di Spider-Man grazie a un'app che ne segnala la posizione.
7: Grazie mille Laura, noi ora scopriamo che cosa ospiterà Mendrisio, più precisamente che cosa ospiteranno i prati di San Martino da oggi fino al 31 luglio.
8: Il palco è pronto, le luci sono quasi accese. Da oggi fino al 31 luglio Mendrisio torna a vivere un mese di eventi. Giunta alla settima edizione, la soleggiata continua a rinnovarsi con alcune novità pensate per coinvolgere un pubblico ancora più ampio. Sentiamo Nathan Becher, responsabile e fondatore.
9: Ci aspettiamo un pubblico molto ampio, anche perché abbiamo introdotto diverse attività, anche

0: attività e ci aspettiamo quindi anche più gente rispetto agli altri anni, un pubblico, come dicevo, molto più ampio, e grazie anche alla programmazione musicale che quest'anno spazierà con artisti ticinesi e anche svizzeri, ma di tanti generi differenti.
1: Accanto agli eventi in programma ci sarà spazio anche per diversi workshop tra artigianato, attività sportive e iniziative dedicate ai bambini. Un'offerta pensata per far vivere la manifestazione in modo ancora più attivo.
0: Saranno quasi tutte gratuite, a parte il laboratorio fermentazione

0: o per la ceramica, invece il resto sono libere e si può venire anche senza iscrizione.
1: Per voi è importante quindi puntare sull'inclusività, che è accessibile a tutti?
0: Sì, è sempre stato un po' il nostro obiettivo, essere inclusivi per tutti e tutte, sia dai più piccoli che dagli adulti, e per noi questo è molto importante, che è un posto, un luogo di incontro davvero ospitale con tutti.
2: Anche quest'estate però la Soleggiata non tornerà alle cave di Arzo. Lo scorso anno infatti un ricorso presentato da alcuni residenti aveva bloccato gli eventi previsti nell'area a seguito delle contestazioni legate ai permessi concessi e ai possibili disagi per la quiete pubblica. Per evitare di annullare l'edizione, gli organizzatori avevano trasferito l'evento a San Martino, dove si svolgerà anche quest'anno.
0: Per ora la nuova cave Menridia sicuramente ad Arzo in formula come negli anni precedenti purtroppo non torneremo, ma piccolo spoiler, torneremo per un evento piccolino diurno.
3: Siamo in chiusura, tra poco Fuori Gioco Mondiale, alle 19 invece una nuova puntata di Trek Ceresio con Gianfranco De Santis, che ci porterà in Valmara tra poco i mercati. Una buona serata.

0: non siamo proprio centratissimi sul giorno della settimana, ma vale la canzone estiva di Safe con Buona Domenica. Uno sguardo subito alla situazione del traffico, perché abbiamo cominciato insieme segnalando parecchi disagi. Via Swiss raccomanda prudenza a causa della segnalazione di animali sulla carreggiata sulla A2 in prossimità di Lugano Nord in entrambe le direzioni, quindi molta attenzione. In Ticino la circolazione è intensa, i principali rallentamenti si segnalano sulla A2 tra Rivere Mendrisio su più tratti, con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2, anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Questa è la situazione al momento e noi proseguiamo con la musica. Vi chiediamo di tenerci aggiornati ai punti contatto, visto che siete sulle strade della nostra regione. Potete farlo allo 079 449 95 37. Ora invece lasciamo spazio a Ligabue, questa è Per Sempre.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: anche noi, come si dice nella canzone, stiamo vicini vicini. Comincio col dare spazio a voi che state utilizzando la chat di WhatsApp per comunicazioni di vario genere. C'è Simo che scrive: Muralto Lamone 40-45 minuti ma in cantonale, tutto nella norma. Ciao Patti, quindi io gli ho scritto sei uno dei fortunati, perché hai sentito. È vero che i tempi d'attesa si stanno riducendo, però siamo passati da un'ora a 40 minuti, quindi non di molto. Frank, che è sempre presissimo dal calcio, e poi c'è Rosario che apprezza moltissimo la canzone di Young Cook, che non è da solo ma insieme ad Usher con Standing Next to You. Visto che nell'edizione serale di Ticino News si è parlato di come i comuni si stanno preparando per vedere la partita della Nati domani mattina a partire dalle 5, quello sarà il fischio d'inizio della partita, poi è chiaro che chi ha creato dei punti di aggregazione con colazioni, offerte e quant'altro aprirà come dire i cancelli virtualmente alle 4:30. Ma vorrei fare un'aggiuntina a questa notizia: anche noi di Radio 3 seguiremo la partita a partire dalle 5, quindi il morning show di Radio 3, quindi Sombrero, domani comincerà proprio alle 5 di mattina, quindi se avete voglia di seguire la partita attraverso la radio, teneteci sempre accesi. In ogni caso, visto che magari qualcuno avrebbe anche voglia di dormire la notte, accendeteci alle 5.
1: Questa è Radio 3 delle suore. La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata, in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

senza togliere nulla ai grandi appassionati di calcio che immagino siano tantissimi, che stanno ascoltando la radio in questo momento, però mica tutti scrivono, no? Quindi non posso essere nella vostra testa e sapere quante partite seguirete da qui alle 5 di domani mattina. Mi posso basare su chi scrive, per esempio Frank, che è un grande patito di calcio ed è mondiale in questo periodo, mi scrive: partita alle 21, ok, poi alla 1, non chiedetemi, e poi alle 5, questa la so perché gioca la Nati, mentre tu dormi tranquilla. Sì, perché come sapete io studio la notte, quindi non gliela fo a alzarmi alle 5, quindi io gli ho scritto: sì, io dormo e leggo i risultati quando mi sveglio. C'è invece chi ha mandato la foto di un'isola felice, sostanzialmente non è un'isola, però è la sua isola felice. Infatti Massimo scrive: noi invece da qui niente traffico o code, solo pace e tranquillità. Un salutone con la bandiera svizzera che svetta in piena luce, quindi il tifo a mille. Non so se arriva, cioè, ce l'hai la televisione lì dove sei, perché io sto guardando, è in mezzo alla natura questa casa, si vedono le montagne, si vedono prati, si vedono alberi, ma non c'è nulla. Nulla, non c'è anima viva, bellissimo. Gli ho scritto: mi ricordi dove siete? Lui: segreto. E va bene, ogni tanto i segreti è giusto che ci siano, vanno mantenuti, e quindi sappiamo che sei in questo luogo di pace dove ti puoi godere il bel tempo, la natura e il silenzio.

qualcuno di voi ha voglia di mettere il piedino fuori dal confine del nostro territorio, proporrei di andare direttamente a Hollywood.

Certo, non vi ho chiesto una cosa facile: partire da qui, fare un salto ad Hollywood e ritornare. È legittimo sentirsi un po' sotto sopra, ma anche nel caso ci si avverta questo tipo di situazione, anche per altri motivi che non siano il semplice cambio di fuso, il fuso orario, abbiamo una canzone perfetta, che è questa di Jack Johnson, Upside Down.

0: Pisco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Sono le 19.
3: L'infotraffico.
2: Via Suisse ci informa che sulla A2 direzione sud tra Rivera e Mendrisio c'è colonna e ci sono ancora ritardi sino a 45 minuti. Tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa rallentamenti, come pure sulla A2 in direzione San Gottardo-Lugano Nord, in entrambe le direzioni pericolo per la presenza di animali sulla strada. Ancora sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato. Ne approfitto per farvi ascoltare un messaggio di un nostro ascoltatore che ci avverte di una situazione di pericolo. Sentiamo.
4: Ciao a tutti, comunicazioni di servizio. Situazione un po' pericolosa sulla rampa che di Lugano Nord, dove c'è un furgone bianco targato belga. Una signora che sta dicendo andate piano sulla curva, il furgone sta facendo retromarcia sulla parte della rampa, quindi bisogna stare attenti.
2: E certo, bisogna stare attenti e ti ringraziamo Italo per questa preziosa segnalazione.

0: Racconti d'estate.
1: Riprendiamo i nostri racconti d'estate. Più che racconti sono note di colore, perché in estate c'è più leggerezza, più velocità, e quindi qualche curiosità che proprio non è di dominio pubblico. Parliamo di curiosità nel mondo della musica legata a due personaggi davvero importanti, monumentali, mi verrebbe voglia di dire. Partiamo con Freddie Mercury. Nonostante avesse qualche problemino alle corde vocali, spesso rifiutava di interrompere una sessione di registratore. Il suo produttore fa dei racconti, racconta degli episodi riguardo a questa abitudine di Freddie Mercury. Quando la voce iniziava a cedere, Freddie Mercury chiedeva solo un bicchierino di vodka, dicendo: dammi il carburante e ripartiamo. Sempre il produttore dice: molte delle sue registrazioni migliori furono registrate in una sola esecuzione utilizzando questo sistema. Ma sentiamo invece qual era la particolarità di Michael Jackson. Prima di entrare in studio, registrava su un registratorino tutte le parti della canzone. Registrava la voce, poi la batteria, nel senso che non suonava la batteria, con la voce faceva tutto, gli archi e anche il basso e gli assoli. Quando entrava in studio di registrazione, i musicisti ascoltavano i suoi vocalizzi e li trasformavano in strumenti veri e propri.

Non rifiuta mai una collaborazione se questa è interessante. Probabilmente devono essersi reciprocamente ritenuti interessanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Gran tributo a Raffaella Carrà da parte di Tiziano Ferro. Il grande aiuto ci arriva invece dai nostri ascoltatori che fanno le vedette del traffico e che ci segnalano, in particolare Max, che si è appena sdoganato una coda molto lunga in uscita a Chiasso. Tra poco ascolteremo i Coldplay e poi si gioca.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.

0: splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
1: Come promesso si gioca, diamo tutte le coordinate giuste. Innanzitutto, per che cosa si gioca? Si gioca per aggiudicarsi l'album completo di tutte le nostre figurine da appiccicare proprio. C'è tutto l'essenziale per la collezione intera. Vi arriva direttamente a casa. Come si fa per giocare? Bisogna utilizzare il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. E per vincere che cosa dovete fare? Rispondere alla domanda che sto per farvi. Poco fa vi ho raccontato delle curiosità riguardo due personaggi famosissimi nel mondo della musica, Freddie Mercury e Michael Jackson, che cosa facevano di particolare mentre erano in studio di registrazione o prima di entrare in studio di registrazione. Soffermiamoci per un attimo sulla figura di Freddie Mercury, che diceva: "Dammi il carburante e ripartiamo". A cantare, ovviamente. Il carburante che Freddie Mercury desiderava era whisky, in questo caso rispondete uno, gin, in questo caso rispondete due, o vodka, in questo caso rispondete tre.
2: Non c'è l'amore senza

0: che ti...
1: Diamo la soluzione, cosa vuoi che ti dica? Tante cose, caro Vasco, ci piacerebbe che tu ti dicessi: scusa Andy, ma non mi hai risposto subito al messaggio e quindi io sono passata ad altri ascoltatori facendo la domanda che vi siete trovati e che non dico, e vi siete trovati nella vostra chat personale. Patrizio non ha mai vinto niente, quindi Patrizio Di Agno riceverà a casa la busta, che non so se vedete, se state seguendo con l'applicazione è questa qua, e la riceverà direttamente a casa, e c'è non solo l'album ma anche tutte le figurine. Mentre ci tengo a leggere questo messaggio di Jasmine che scrive: Patti, ma che capolavoro è Sally? Mi emoziono ogni volta che la sento. Questo è il voglio dire, il segreto e il miracolo di Vasco. Io non so, non sono andata a nessun suo concerto, però seguendolo su Instagram hanno pubblicato parecchio del tour che si è appena concluso, e c'è stato forse la data zero o quella immediatamente successiva in cui lui parlava con il pubblico e diceva: ma cosa vogliono quelli che mi chiedono di spiegare le canzoni, no? Dice: io ho già raccontato tutto nelle mie canzoni. Ed effettivamente è per questo che generazioni diverse nelle sue canzoni ci trovano qualcosa, perché davvero passa di generazione in generazione, e i contenuti che mette nelle canzoni sono pienamente condivisibili dai giovani di adesso, da quelli che sono stati giovani, da quelli un po' più maturi, intergenerazionale, insomma, una cosa così. Lui ha detto tutto nelle canzoni, quindi posso assolutamente condividere il tuo punto di vista. Volevo rassicurare tutti coloro che stanno dicendo: vabbè, però anch'io non ho mai vinto niente. Dopo le 8 torneremo ancora a giocare con l'album delle figurine degli speaker di Radio 3, dove c'è l'album, ci sono tutte le figurine, bisogna solo fare la fatica di appiccicarle. Because...

0: estate di Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

devi abbinare la foto al nome corretto. Quindi impegnatissimi, tant'è vero che io dico: guarda che vedo che sono super impegnati. Risposta del papà: quando sono arrivate, intende le figurine con relativo album, mi sono detto: ah, che bello, adesso per un po' saranno impegnati e io mi rilasso. Dopo 2 minuti arriva il coro: finito, papà!

La cosa bellissima di fare questo lavoro è che mi fate entrare nelle vostre case, perché a volte mi fate vedere dove sono posizionata, no? Con la radio, sono nei salotti, sono soprattutto, evidentemente è destino, nelle cucine. Quindi io non sono invadente, siete voi che mi date la possibilità di entrare in qualche angolo particolare della vostra casa, prevalentemente la cucina, ma non chiedetemi perché, si vede che questo è il mio destino. E devo e con grande piacere sono nella cucina di Max e Gian e vedo che su questo tagliere, penso, ci sono i fiori di zucca che io adoro, quindi trattatemeli benissimo. Poi adesso qualcuno dirà: Patti, li hai riconosciuti? Sì, perché in questo caso li conosco bene e mi piace vincere facile.

0: L'estate di Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: 19:59.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
7: L'infotraffico.
5: Diamo gli aggiornamenti su una situazione che è stata oggi particolarmente difficile dal punto di vista del traffico. Innanzitutto si segnala la fine del pericolo sulla A2 in prossimità di Lugano Nord, che ha usato in precedenza dalla presenza di un capriolo sulla carreggiata. Speriamo che siano riusciti a metterlo in sicurezza. In Ticino la circolazione è ancora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e sempre sulla A2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda.

0: Racconti d'estate.
1: Un altro racconto d'estate che parla del film più brutto del mondo. In realtà non esisterebbe questa classifica, o comunque un film che universalmente viene riconosciuto come il più brutto del mondo, ma ce n'è uno che ci va molto vicino, perché figura sempre nelle classifiche dei peggiori film di sempre. Tra quelli brutti avrete anche voi un'esperienza di film orribili visti al cinema o visti alla televisione, pensavate qualcosa di interessante e poi erano veramente inguardabili. Beh, è capitato anche in passato. Quindi quel film che più si avvicina al titolo del più brutto del mondo è Plan 9 from Outer Space di Ed Wood. Se qualcuno di voi l'avesse visto, per cortesia mi racconti qualcosa, perché per essere citato come molto vicino ad essere più brutto del mondo doveva essere veramente una ciofeca. Per tantissimi anni è stato definito il peggior film di tutti i tempi grazie al libro The Golden Turkey Awards e alla sua fama di capolavoro del cinema che involontariamente riesce ad essere comico pur non volendo esserlo nelle intenzioni. Tra i difetti più famosi ci sono effetti speciali rudimentali, cioè fatti malissimo, come se avessero chiesto a me di occuparmi degli effetti speciali, dialoghi improbabili, e non c'è cosa peggiore di dialoghi terribili sentiti in un film, e numerosi errori per quanto riguarda la collocazione giusta nel tempo. Magari erano nel 1800 ed è comparsa una TV a colori, tanto per fare un esempio banalissimo. Quindi vi ricordo il titolo di questo orribile film, Plan 9 from Outer Space.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Non si fa, come si può non amare questa canzone? Quindi ci sono esternazioni di entusiasmo nella chat di WhatsApp. Del resto ho giocato di compensazione, perché abbiamo parlato di quello che è considerato il film più brutto del mondo, e a fronte dell'aver chiacchierato del film più brutto del mondo, dovevamo mettere una delle canzoni più belle, non la più bella del mondo, ma sicuramente una delle canzoni più gradevoli, più belle, e una voce apprezzabile come quella di William Pitt. Restando più vicino ai nostri tempi e a quest'estate, c'è Gabbani.

0: ricordo più.
1: Ma dai, hai fatto la tua bella figura. Anzi, se coloro che organizzano X Factor, la prossima edizione, vogliono che faccia io i provini per i futuri cantanti, va benissimo, faccio la segnalazione ufficiale e Ale sicuramente sarà reclutata.
2: L'estate di Radio 3. Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!

0: Lo so che qualcuno mette subito le mani avanti. Sappi solo che non mi candido per i provini, non vorrei far sanguinare le orecchie al nostro magnifico gruppo. Va bene, prendo atto del fatto che nel caso dovessero trasferire in questa sede i casting e provinare i futuri concorrenti di X Factor, non ti terremo in considerazione. Ma una cosa vogliamo fare subito: giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Come di consueto mettiamo in palio l'album intero con tutte le figurine degli speaker e delle speaker di Radio 3i, visto che si fanno gli album per i calciatori dei mondiali. Volete che noi non si faccia l'album della nostra nutrita squadra? Certo che no. E quindi questo mettiamo a disposizione, lo riceverete direttamente a casa. Si gioca con il nostro numero di WhatsApp, che lo ricordo è lo 079 449 95 37. Mi raccomando, non barate, cerco di semplificarvi la risposta. Abbiamo parlato insieme del film considerato quasi universalmente il film più brutto che sia mai uscito. Non vi chiedo di ricordare il titolo intero, ma vi do delle possibili opzioni. Comincia il titolo con Plan 9, in questo caso rispondete 1, Plan A, in questo caso rispondete 2, Plan 0, in questo caso rispondete 3.

0: che in questo caso abbiamo un vincitore. Devo dire che i maschietti questa sera hanno fatto la parte, hanno portato via tutto, no? Prendi tutto, bravi, bravissimi. In questo caso sia, ma faccio prima la premessa: mi piace l'entusiasmo con cui chi riceve la comunicazione di vittoria si esprime attraverso WhatsApp, no? Perché io faccio una domanda precisa per farvi capire, poi dovete essere tempestivi, che non dico ovviamente, la sanno soltanto le persone che la ricevono, e dovete essere tempestivi nel rispondere. E quindi mi trovo, faccio la domanda e no! Allora hai vinto, sì! Quindi caro Luca di Giubiasco, riceverai a casa, direttamente nella tua buca lettere, la nostra bustona con l'album e tutte le figurine che sono adesive, quindi ci devi sostanzialmente appiccicare. Anzi, facci sapere quando le ricevi, così siamo ancora più contenti.
1: Io

0: Poi ve lo faccio ascoltare l'audio di Luca, perché merita, dura pochissimo. Dico, l'entusiasmo è una cosa innanzitutto contagiosa e poi è anche bellissima da respirare. Anche l'entusiasmo degli altri ti contagia, no? Non c'è necessità di provare vergogna per un entusiasmo manifestato, anche perché è davvero una bella cosa. Infatti sentite Luca in che modo lo fa.
1: Grazie Patti.
0: Ok, quindi sei felicione, giusto? E mi immagino che divertimento sarà. Togli l'adesivo, attacca figurina, togli l'adesivo, attacca figurina, togli l'adesivo, attacca figurina. Però so per certo che ce la farai.

0: noi tutti amichevolmente la chiamiamo la Tina, perché c'è solo lei sostanzialmente ad avere lasciato questo segno importantissimo nel panorama musicale internazionale, come dicevo l'altro giorno, con tutta la sua storia di vita e con tutta la sua infinita carriera artistica. Tina Turner, Typical Male. Vediamo che cosa, in che modo siete presenti nella nostra chat di WhatsApp. Grazie a chi manda messaggi augurando buona serata da taverne e mette anche una foto di un paesaggio bellissimo. Io non finirò mai di stupirmi per la bellezza dei paesaggi che riuscite a catturare con i vostri telefonini, quindi grazie. Poi rido per chi scrive: sto tenendo il ritmo divanata, perché mi diceva sento le gambe nervose. Ho detto: ma è perché sei nervosa o perché tieni il ritmo delle canzoni? No, divanata tenendo il ritmo delle canzoni. Io per contrasto sono invece sgabellata, ma anch'io tengo il ritmo delle canzoni sempre, comunque, dovunque, quantunque e via. Sgabellata perché chi fa questo mestiere o lo fa in piedi, anche no, anche no, sgabellati perché è lo strumento che meglio consente di stare davanti al microfono. Quindi divanata e tieni il ritmo, va bene. Da ultimo Barbara, che è andata a cercare come una pazza la gattina che abbiamo tenuto, che abbiamo un po' adottato anche noi, no? Che ormai ha 4 mesi, si chiama Gioia. Qualcuno ride perché ho usato il termine sgabellata. Sì, perché io ho i termini molto miei che poi diventano vostri e li facciamo nostri. Ecco, questa è in pratica il cerchio dell'uso delle parole che facciamo qua dentro. Del resto tuttissimissimissimi o tuttissime l'avete adottato. Gioia, che è andata a farsi il giro, parliamo della gattina e torniamo a parlare della gattina, il giro del vicinato, perché fa vita di società. E la legittima proprietaria risponde: gliela do io la vita di società a 5 mesi, non fare il genitore, per favore, perché è nella natura degli animali di andare ad esplorare l'ambiente e di avere anche loro una vita di relazione. Quindi mi sembravi tanto il genitore che dice: te la do io la vita di società, questa casa non è un albergo, e poi tutte le frasi di rito che tutti i genitori per tutte le generazioni a venire diranno sempre.
1: Schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città,

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

sentiamo le ideuzze che vi sono venute dopo la mia creazione del termine sgabellata. Quindi c'è chi propone: facciamo una petizione al direttore Dal Col, al posto dello sgabello fatti dare un divano, saresti anche tu comoda come lo siamo noi. In realtà per fare questo mestiere il divano è scomodissimo, perché ti cambia la voce, la voce esce a seconda della postura, no? Quindi o stai in piedi o stai seduta sullo sgabello. Spianata su un divano, no, uscirebbe una voce terrificante, quindi non si può fare questo. Ti ringrazio per il gentil pensiero, ma io sono comodissima sgabellata, non assolutamente niente da dire, sono molto comodi, devo dire. C'è invece Gian che scrive: io lavoro per il 90% in piedi, ho una scrivania che posso alzare. No, io non posso alzare tutto sto popò di tecnologia, perché altrimenti arriva il direttore di produzione e mi mette in castigo, e perché non si può fare. Comunque ho capito che tipo di attrezzature hai attorno a te per poter lavorare in piedi. È stata una bellissima serata, grazie per la compagnia che ci siamo fatti reciprocamente. Torno domani alle 17 e vi lascio con Robbie Williams.

0: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

testate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.